Quando vuoi il sound quello giusto, accendi la radio. Accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare. I kid

Quando hai voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te, live. Barbra Streisand.

Oltre al suono, ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia, e ti facciamo ballare sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo reale. You've been-

se vuoi la carica, qui la trovi, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E Studio Più ora sta mixando per te.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
1: Sabato 22 agosto, Riccione, Piazzale Roma, Grana Padano presenta Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Il format di Studio Più con musica, immagini,
2: le storie,
1: le classifiche con le numero uno cantate direttamente dai protagonisti. Sul palco di Piazzale Roma, dal vivo a Riccione, The Creatures, Gazebo. I like Chopin. Sabrina Salerno. Misha. Melody Castellari, Lady Violet. Miani. Marco Ferradini. Presenta Claudio Tozzo. Animano Walter Massa e Ugo Palmisano, sotto la regia di Paromix. Sabato 22 agosto, dalle 21, Studio Più in Piazzale Roma a Riccione. Ingresso libero.

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live!

0: quando vuoi il sound quello giusto. Accendi la radio, accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.
1: Think it's time to put an end to it.

Muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te. Live!

Stiamo mixando live. Questo è il mood, quello giusto. È il nostro sound. Questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. La radio che con la sua musica mixata ti fa muovere, ti fa divertire. Anche adesso, con questa canzone.

La musica che ti piace ascoltare, la musica che ti piace ballare, è qui su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E queste le stiamo mixando per te.

Oltre al suono, ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia. E ti facciamo ballare, sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo reale.

0: Questi sono i momenti in cui ti puoi divertire. Questi i momenti in cui la musica ti prende. Ed è la nostra musica, quella di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, che noi stiamo mixando per te, live.
1: Stand with your feet together, buttocks tight, stomach pulled in and arms straight out to the side, shoulder height. Now flex your hands upward, press the heels of your hand out to the opposite walls.

se vuoi la carica, qui la trovi, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e Studio Più ora sta mixando per te.

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live!

vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

Il sound è quello giusto. Accendi la radio. Accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

0: Sabato 22 agosto, Riccione, Piazzale Roma, Grana Padano presenta Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Il format di Studio Più con musica, immagini,
1: le storie,
0: le classifiche con le numero uno cantate direttamente dai protagonisti. Sul palco di Piazzale Roma, dal vivo a Riccione, The Creatures, Gazebo. Sabrina Salerno, Nisha, Melody Castellari, Lady Violet, Miani, Marco Ferradini. Presenta Claudio Tozzo. Animano Walter Massa e Ugo Palmisano, sotto la regia di Paromix. Sabato 22 agosto dalle 21, Studio Più in Piazzale Roma a Riccione. Ingresso libero.
2: Ritorna 80, Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni.

0: Radio Studio Più, the best sound from the past.
1: Radio Studio Più è sempre con te. A Modena sugli 88.4, nelle valli del Reggiano sugli 89.4.
2: Ritorna 80, Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni.
3: Ehi, questa è Studio Più, solo musica da ballare, tutta la musica da ballare, di tutti i tempi.

0: Show su Studio Più.
1: Cadavolo, ma tu Andrea, all'inferno o in paradiso? Io andrò su Marte. Posso dire una cosa? Ma allora, tutte queste cose della Luna, di Marte, di Giampiero, di... Allora, la Luna, la NASA ha perso tutte le foto, tutti i video di quando sono andati sulla Luna. Adesso, boh, sinceramente, ma come fai a perdere una cosa così importante? Cioè, non è che hai perso un mazzo di chiavi? Cioè, c'è qualcosa che non va. Dai, non è... Come fai a perdere? Perché non ci siamo più tornati sulla Luna?
2: Dicono perché ci vogliono un sacco di soldi, mentre allora c'era la guerra fredda, allora dovevano arrivare per forza prima dei russi e quindi c'era
1: ce l'hanno fatta un
2: investimento pazzesco.
1: In che anno?
2: Nel 69 sono arrivati.
1: Ma secondo te, ma adesso no, sinceramente, negli anni 70 ti ricordi con cosa davamo in giro? Con la 500 quella che se tiravi il freno a mano le ruote dietro si chiudevano. Mo sinceramente, mo negli anni 70 davamo in giro così, cioè col caballero, col sì, col ciao, che se firmavi la benzina, il ciao l'avevano fatto con i pedali, come il boxer, il sì, no? Secondo loro, se tu finivi la miscela andavi a pedali, quindi avevano già inventato la bici assistita. Però se ti fermavi col ciao e col boxer ti assistevano, la gente ti assistiva. Perché ti assistiva? Perché tu prendevo dei crambi ai polpacci. Dopo quattro pedalate, tre crambi ai polpacci, eri bloccato, non è così. Allora, negli anni 70 siamo andati sulla Luna, dopo non ci siamo più tornati. Sono passati un po' di anni, no? Una cinquantina d'anni. Come è possibile, dai? Non siamo più tornati sulla Luna. Allora, abbiamo preso dei pugni lì, cioè siamo arrivati sulla Luna. Cioè, non l'hanno fatto. I filmati l'hanno persi apposta. Perché praticamente i nostri astronauti sono stati posseduti.
2: Ma da chi?
1: Dagli alieni.
2: Ma chi?
1: Dagli abitanti della Luna. I rupestri.
2: Ma chi sono?
1: Praticamente siamo andati
2: chi
1: sopra.
2: Sono?
1: Uno è sceso, ha ficcato la bandiera. E c'era uno che prendeva il sole integrale.
2: Aspetta!
1: Cioè, capito? Gliel'ha infilata. Quello si è nervosito. Ah sì. E mo la bandiera, sai dove te la infilo? Di destra mutto. Vieni qua. E quello corre con quella zavorra là. Con quel casco che rimbalzavi. È stato preso subito. Bloccato, sodomizzato. Lui, quello che faceva la foto, anche quello, cioè quello che correva, aspetta, vieni qua che ti metto a fuoco io. E sono stati sodomizzati e quindi quando sono tornati, quindi non hanno più parlato, certo. Sono spariti, nessuno fa l'intervista a questi, dov'è l'intervista? Non c'è, questi non parlano più, non siamo più tornati sulla Luna, 50 anni, perché non siamo più tornati? Perché?
2: Perché per i mezzi, per
1: ma
2: i soldi.
1: Ma quali soldi? Che facciamo delle puttanate di guerre che spendiamo miliardi e miliardi di... Ma dai, vabbè, lasciamo stare, ragazzi. È meglio non interrogarsi su queste cose che... Vabbè, lasciamo... Catavolo, hai ragione. Lo vedi. Comunque io non so se andrò all'inferno o in paradiso, ragazzi. Probabilmente... Allora, io chiamerò l'inferno perché secondo me c'è gente più simpatica. In paradiso, tu vai in paradiso tutti precisi, tutti bravi, trovi tutti i preti, suore e ritiro bravi e precisi.
2: Dai!
1: Allora, in paradiso, dai! Chi trovi in paradiso? Chi trovi?
2: Le persone che hanno fatto bene.
1: E quanti ce ne sono?
2: Pochi.
1: Rino Polloni, il Papa. 3-4 persone trovi. Ma se vuoi trovare gente simpatica da festa, da sbocciamento, da gente. Devi andare all'inferno. Dai, non è che puoi andare in paradiso. Se ti vuoi divertire, vai all'inferno. Io ho provato a chiamare l'inferno, mi ha detto: guarda, non so se ti prendiamo perché non vogliamo altri problemi. Cioè, capito? Quindi non lo so. No, adesso vediamo. Vabbè, vedremo. Buongiorno, fate gli auguri a mia moglie, per favore, che è un po' che non ride. Mandagli la foto tua, Ugo. Dai, mandaci la foto. Mamma giapponese al mare con i figli. A un certo punto si alza il vento e la mamma dice ai figli che giocavano nella sabbia: Suzuki, Kawasaki. È arrivata l'onda. No, me ne vado,
2: no,
1: ragazzi.
2: Ti prego.
1: Ah, Suzuki, Kawasaki, che arriva l'onda. Non l'ho capita.
2: Secondo me la prima volta che l'hai letta era giusta così.
1: Allora, perché l'ho interpretata, ma l'ha letta male, l'ha scritta male.
2: Andiamo avanti.
1: Mamma. Che se la gente avesse una vita sociale come la mia, in Italia non esisterebbe nemmeno il raffreddore. In che senso?
2: Che è stato sempre chiuso in casa, Andrea.
1: Ah, ok, esci un po'. Chiama Ugo che ti porta a spasso, ti porta. Che a tavolo, ma tu lo sai che io ti... Ah, basta! E dai, non è possibile! È tutto questo amore nei miei confronti. Roma, fa il pieno di benzina e va via senza pagare. Lascia in ostaggio al distributore un amico ubriaco.
2: No, no, vabbè.
1: Ragazzi, non... Cioè, della serie paga lui. E questo è rimasto là, poveraccio. Vin e Diesel sono i veri amici. Si vedono nel momento del gasolio, ragazzi. Cioè, non rimani qua che non c'ho soldi, capito? Non
0: Show.
1: Le battute sono di Davide e Luisa De Polli.
2: Ma chi sono?
1: An-

0: Andrea.
1: Da tavolo.
0: Show.
2: Su Studio Più.
3: Qualcuno ci scrive: ma adesso che andate in ferie, quando tornate? Non torniamo, io non torno, ragazzi.
1: No, torniamo.
3: Allora,
1: torniamo.
3: Per me è l'ultima puntata, perché potrebbe essere l'ultima, perché potremmo morire.
1: Ma quello è vero.
3: E quindi potrebbe essere l'ultima. Quindi godetevela. Allora, il 26 di agosto
1: torniamo.
3: Quindi da 15 giorni, ragazzi. Non, i classici 15 giorni di Ferragosto. Torniamo in onda il 26. Qualcuno scrive: aspetta, ciao ragazzo, da quando non trasmettete in diretta, avete già le date per lo spettacolo di Brescia? Grazie mille e buona giornata. Allora, il 10 di ottobre, così lo mandi sto jingle.
1: Sì.
3: Il 10 di ottobre
1: l'Andrea Catavolo Show in tour in teatro riparte da Mantova. 10 ottobre Mantova.
3: Il 24 di ottobre saremo invece a
1: Rimini.
3: Brescia non l'abbiamo già presa. Aspetta un attimo,
1: vai, guarda,
3: prendiamo
1: pure
3: anche Brescia. No, non ce l'abbiamo. Brescia non ce l'abbiamo.
1: Vabbè, per ora ste due.
3: Per ora ste due. Ottobre queste due. Poi ve ne diremo altri. Adesso se ne vediamo il mese di ottobre cosa ci consente. Io farei Trento. Che dici?
1: Trento a ottobre.
3: Ottobre che fa ancora non freddo, insomma.
1: Perché ce frega? San dentro. Tanto San dentro.
3: San dentro, già. Ottobre Trento. Allora, volete la data? E ve la dico subito. Poi magari la cambiamo se non funziona. facciamo bene il jingle, dai, facciamo bene il jingle.
1: Scusate.
3: È un jingle nuovo.
1: Jingle.
3: Siamo a luglio, martedì e mercoledì.
1: Siamo ad agosto.
3: Agosto,
1: Andrea.
3: Infatti, agosto, settembre, ottobre. Eccolo qua. Mercoledì, agosto, ottobre. Agosto, quando dura agosto?
1: Ma scusa, vai subito a ottobre, no?
3: Non lo trovo.
1: Che giorno per
3: settembre,
1: giorno?
3: Mamma.
1: Ma stai andando avanti giorno per giorno?
3: Sì. Prendiamo un po' di tempo, ragazzi. Ma com'è che non...
1: Ma c'è il tastino in alto per scorrere i mesi, Andrea.
3: Ah, è ottobre. Ecco l'ottobre.
1: Scusa.
3: Allora, il 10 ottobre siamo a Mantova. Il 24 ottobre siamo a
1: Rimini.
3: Io farei il 16 ottobre.
1: 16 ottobre Trento?
3: Trento.
1: Possiamo farlo?
3: Oh,
1: sì.
3: Vai col jingle fatto bene, vai.
1: Allora, l'Andrea Catavolo Show in tour riparte. Queste sono le prime tre date del tour. Parliamo di ottobre. 10 ottobre Mantova. 16 ottobre Trento. 24 ottobre Rimini. Per info e prenotazioni 389 83 34 82 5. Anche con un semplice WhatsApp io poi vi do tutte le info.
3: Bravo, questo jingle lo sentirete 70.000 volte durante le nostre ferie. Però ha fatto bene, insomma, l'hai fatto bravissimo.
0: Andrea
1: Catavolo
0: Show
2: su Studio Più.
4: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
6: Gary Kaus, Gabri Sanginetto, Baila.

0: Andrea, i tuoi consigli sano di vita vissuta, grazie. Un salutone acerrimo, a un salutone acerrimo da Alessandro a tutti voi. Acerrimo, sai cosa vuol dire acerrimo?
1: Acerrimo, un saluto.
0: Lascia stare,
1: vado intuizione, acerrimo,
0: acerrimo,
1: acerrimo nemico,
0: vai a cercare che manco tu lo sai, cretino.
1: Acerrimo nemico,
0: ti guardava, vai a cercare.
1: No, scusami, acerrimo nemico,
0: acerrimo nemico,
1: sei un nemico di quelli in, cioè dove c'è molto attaccamento, molto conoscenza.
0: Che chiede, senti l'altro che chiede. Allora, quindi attaccato molto forte, molto
1: sì,
0: forte.
1: Non mi ricordo, è un
0: saluto, saluto acerrimo.
1: Acerrimo molto sentito.
0: Molto sentito, molto, molto sentito. Sentito. Sentiamo la spiegazione.
2: Allora, acerrimo, acerrimi, che poi il plurale maschile è acerrimo, è un aggettivo che significa molto accanito, implacabile e fieramente ostile. Si tratta del superlativo assoluto del vocabolo acre.
0: Acre. Sei acre, tu sei acre, io sono acerrimo. Andiamo avanti, andiamo avanti. Allora, allergia 0,17 centesimi, ok? Virus intestinale 0,44. Prostata 1,50
2: euro. Ma cos'è?
0: Andiamo avanti,
2: cos'è?
0: È la mia tariffa.
2: Tariffa.
0: Allora, Catavolo, tu sei mai uscito con una brutta. Allora, sì.
2: Allora,
0: io, no, no, posso dire una cosa? Chi su Instagram non ha scritto a delle persone, uomini e donne, e poi magari sorpresa è un'altra. Cioè, è successo anche a me. Ma io sono così, esattamente come mi sentite in radio, io sono così. Molti mi dicono: ma tu sei così? Sono così, io sono così. Sono così. Quindi io, se si presenta, io faccio battute anche se uno ci offende, chi se ne frega. Però secondo me, poi quando tu fai la battuta, la risata lava un po' tutto, no? Anche lei si è messa a ridere. Io mi ricordo che lei mi ha detto: se era vestita poco, gli ho detto: no, ti sei vestita poco, non era bellissima, e mi sono messa solo due gocce di Chanel, e io gli ho detto: era meglio due gocce di acqua santa. All'inizio ha fatto la faccia, poi si è messa a ridere, è partito il bottone che teneva. È da quel giorno che io ho un occhio più piccolo dell'altro. Andiamo avanti, andiamo avanti. No, sto scherzando, però la battuta la va sempre, gliel'ho fatta la battuta, però ricordo che gliel'ho fatta, era meglio due gocce di acqua santa. Ma sei un animale, Catavolo, lo so, ma scusate, ma Achille e Ugo, scusate, ma sempre io, due bestie, sono due bestie. Oggi Achille sembra il remix di Gesù, è vero?
2: Il remix?
0: Sì, il remix. Gesù Temu.
1: No,
0: aspetta, c'è un fan, sta buono, pronto?
3: Buongiorno Andrea.
0: Buongiorno, è il mio dottore? No.
3: Achille, vado a dire il
0: ma che? Sì, si capisce che
2: non è della lingua.
0: Di dove sei? Pronto? È andato.
2: Era di Milano, no, sicuro.
0: Bellissimo però questo, c'era un vada più il kill. Bellissimo ragazzi, non fra 5 mesi e 19 giorni il mio compleanno. Mi puoi fare gli auguri? Miki, certo, te li faccio. Tanti auguri. Tanti auguri che mamma, io spero che tu ci possa arrivare. Va bene, allora no, scherzo. Ma quali auguri? Questo non è pagato di auguri. Pronto? Buongiorno.
4: Sono Tony.
0: Tony, dimmi Tony Manero.
2: Ma chi?
4: Ti ho mandato una notizia quando ero in vacanza.
0: E capirai, e chi l'ha vista?
4: Che gliel'hanno trovato nel retto.
0: Non ho capito.
4: Gli hanno trovato un'anguilla nel retto.
0: Ma basta! Ma lui gliel'hanno trovata!
2: A lui!
0: In vacanza!
2: Sì.
0: E perché hai mangiato le anguille? Basta. Ragazzi, queste battute non le commentiamo. Si commenta da sole, voglio dire. Cioè, poveraccio, vai in vacanza, nei fiumi. Tac, l'anguilla. L'anguilla è di fiume o di lago?
1: C'è di fiume e c'è anche di lago,
0: sì. Che è la stessa cosa. Tu devi dire c'è anche di mare, vuole dire.
1: Volevi dire
0: c'è
1: anche di mare, scusami, è mica la murena, che io conosco.
2: No, ragazzi, fermi tutti.
0: Sentiamo il pescatore.
2: L'anguilla esiste sia di lago che di mare, c'è una differenza. Quella di lago è normale, quella di mare c'ha la maschera, le pinne e il boccale.
0: È bella come la sua faccia, cioè. Mamma, non so se è più fastidioso Ugo o il caldo. cioè non... dimmi spaventa passa.
1: No, io onestamente io so che l'anguilla nel lago c'è.
0: Sì.
1: Nel fiume non l'ho
0: vista. Abbiamo già messo un punto sull'anguilla. Compratene una pure tu.
2: Poi c'è anche l'anguilla dell'Enel, Andrea.
0: Allora attenzione, questo è il blocco corto. Siccome è il blocco corto mettiamo pochissima musica. Allora ne mettiamo 7-8,
2: ok? Ma come 7-8?
5: Andrea,
6: su Studio Più.
0: Robin Schulz con Better Times.

0: la mixa credo da sola.
1: Ma no! C'è il jingle, ho messo il jingle.
2: Andrea.
1: Che casino?
3: Su Studio Più.
1: Get away! Con Kung Fu Fies.
0: Chi sono?
2: Andrea.
0: Chi sono?
1: E per finire c'è
3: Studio Più.
1: David Guetta. Allora, non dite che ho messo poca musica, eh? Ne ho messa tantissima, ok? Pubblicità.
2: Andrea.
4: Da tavolo.
2: Show.
3: Su Studio Più.
5: La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show.

0: Andrea
1: da tavolo
0: show su Studio Più.
2: Salutiamo, appuntamento rimandato al 26, no, a domani con le repliche, qualche replica.
3: Sì, sì, saranno.
2: Qualche replica ci sarà. Allora, noi torniamo il 26 di
3: agosto.
2: Agosto, dillo, fallo, fai un bel jingle, vai.
4: Che ne dici? Allora, c'è la pausa, non natalizia, ma la pausa delle vacanze di Ferragosto.
3: Sì, sì, sì.
4: Quindi noi, allora, vi potrete, comunque, non vi lasciamo solo, ci soli.
3: Soli. Vai, vai che ce
4: vi
3: la
4: potrete
3: fai.
4: Riascoltare l'Andre Cattavolo Show con
2: aspetta
4: le varie
2: aspetta un attimo,
4: terne.
2: Aspetta, c'è un fan pronto? Fan? Chi è?
5: Senti, c'è una coppia che di cognome si chiama Lampa.
2: Lampa?
3: No, ti prego.
5: Lampa, no, il prego. Figlio l'hanno chiamato Dario e la figlia Dina.
2: Mamma mia. Ma stai attento al sole,
3: no,
2: ok?
3: Questo è grave.
2: E oggi è forte. Questo metti il cappello. Ciao.
3: Questo era terribile.
2: È terribile. Come noi, siamo terribili. Dai, dimmi che stavi dicendo.
4: Ma dicendo che comunque, allora, cari amici, con queste due settimane vi lasceremo. Non vi lasceremo perché comunque al mattino potrete riascoltare l'Andre Cattavolo Show con le varie perle. Quindi del passato, le perle sì, che in questo periodo, in questo lasso di tempo vi ha deliziato.
2: Sì.
4: Mentre la diretta ritornerà il 26 di agosto, chi se non erro
2: il 26 di agosto. Ma perché non il 25 che è lunedì, scusa? Perché
3: no, il 26, perché io sono via ancora.
2: E chi se ne frega, voglio dire.
3: No, il 26.
2: Sennò 26. Ci rimane male.
4: Io avevo capito il 27.
2: Ma non fa, no, puoi anche non venire il 26, non dico qua. Vieni come oggi alle 9:15, non c'è problema. No,
3: no, il 26.
2: Non sei
3: 26.
2: Obbligato, non c'è l'obbligo, okay. Non c'è l'obbligo. Va bene, allora, grazie, vi ringraziamo e ricordiamo che Ugo lo sentirete in diretta da Riccione, farà
3: Riccione, Rimini, San Benedetto del Tronto, Senigallia, sarò in tour per
2: il tour,
3: Riviera.
2: Vende candele e calamite. Vende, se lo beccate con la sua macchina, insomma, pronto! Pronto.
6: Buone vacanze, però ti lascio in questa perla.
2: Sentiamo.
6: Sono due cavalli che si arrabbiano tra di loro, no?
2: Due
3: cavalli.
6: Due cavalli. E loro dicevano, uno dice all'altro, guarda come ti poni, con me, capito?
2: Guarda come ti poni.
3: Mamma mia.
2: Ti devi curare.
3: Aspetta.
2: Ciao. La battuta di Franco Lampascione.
3: Ma chi è?
2: Non lo so, non. Allora, grazie a tutti, vi voglio bene, ci sentiamo poi con calma, insomma, qua siamo. Se avete qualcosa da fare a casa, chiamatemi che io, insomma, sono rimango a casa, quindi se dovete segare qualcosa, costruire qualcosa, io ci sono. Ciao a tutti, ciao, buona giornata. Ciao.
0: Andrea.
1: Da tavolo.
2: È brutta sta cosa che vero? No, te non te ne frega niente.
4: No.
0: Andrea.
1: Da tavolo.
0: Show.
7: Su Studio Più.
8: Spot. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Afrojack featuring Gil Glaze, Align.

0: Andrea.
1: Da tavolo.
0: Show. Su Studio Più.
2: Abbiamo parlato di storia, abbiamo parlato di cultura, adesso un po' di incultura, no?
1: Certo.
2: Ci vuole, sennò dice la gente, troppo intelligente sto programma, non mi piace più, troppo intelligente. Quindi parlate un po' voi, dai.
3: No, io ho sentito che avete parlato di Beethoven,
2: Mozart. Ma che c'entra Beethoven o Mozart?
3: Perché ti spiego?
2: Sai
3: perché...
2: dov'era Beethoven?
3: Siamo in Austria.
2: Penso anch'io.
3: No, scusami. No, guarda che allora.
2: Dimmi, Joe Guercio, dimmi.
1: Ma chi è?
2: Strizza l'occhio.
3: No, aspetta.
2: Sembra Joe Guercio.
3: Aspetta, no, secondo me.
2: Aspetto, se vuoi, aspetta.
1: Non è austriaco.
3: Fai
1: Sardo Beethoven.
2: Vedi, il livello è sceso in un attimo proprio.
1: L'hai voluto tu.
2: Rifallo.
1: Ma quale austriaco, è sardo Beethoven.
2: Non c'è la pecora, non c'è. Cosa cerchi? Cosa stai cercando?
3: No, perché
2: sei guardato in giro. C'è la pecora.
1: Corri Forest! Corri Forest!
3: No, comunque, Beethoven, se non erro, Beethoven era tedesco.
2: Ma chi è questo che è entrato? Un scemo!
3: Beethoven era tedesco.
2: Era tedesco.
3: Secondo me, se non ricordo male.
2: Sì.
3: Dei capelli, per me.
2: Dai, capelli, sì. Dai calzini bianchi anche.
3: Mozart.
2: Napoletano, l'ho detto io, napoletano.
1: Che napoletano.
3: Mozart, austriaco.
2: Non è Mozart.
1: No, allora. Fermi tutti.
3: Mozart è austriaco
1: sicuro, perché lui suona. Ha suonato tantissimo, che è un musicista con le palle.
2: Perché a Vienna c'è il cioccolatino con le palle, no?
1: Le palle di Mozart.
2: Le palle di Mozart. È un cioccolatino che si vende a Vienna. Si chiama le palle di Mozart.
1: Ecco.
2: Il cioccolatino.
3: E infatti è quindi simbolo dell'Austria.
2: Che c'è? Le palle di Mozart.
1: È un simbolo. È il cioccolatino.
2: Scusami, a Vienna si vende sto cioccolatino famoso, chiamate le palle di Mozart. Punto, non è
3: perché
2: un simbolo.
3: Perché è stato il grandissimo simbolo.
2: Anche tu sei un simbolo. Pronto?
4: Andrea, c'è il blocco corto.
2: Grazie.
1: No, non ancora, è dopo.
2: Sbagliato.
4: Quello di fianco a te è il blocco corto.
2: Quello è cortissimo. Ringrazio.
3: Grazie per il blocco corto.
2: Ci mancherebbe.
3: Vabbè, quindi allora, Beethoven tedesco, Mozart austriaco, e poi un altro sempre di questo genere musicale che tra l'altro io ascolto.
2: Questo genere musicale.
3: A me piace
2: musica classica.
3: Musica classica, molto. A me piace.
2: A te piace, sì.
3: L'ascolto.
2: Perché sono tutti solitari loro, no? Come te, no? Erano tutta gente un po' solitaria, si chiudeva nella cameretta, stava lì, componeva. Anche la madre è convinta che lui sia un compositore, capito? Perché lasciamo stare. Vabbè. Andiamo avanti.
1: Sai perché c'hai ragione?
2: No,
1: Beethoven era cieco.
2: Perché si ammazzava. Dai, andiamo avanti. Quante sono?
1: Quattro.
2: Lui non. Dai, è sulla buona strada.
3: Dopo Vivaldi invece italiano,
2: sì.
1: Salutiamo Vivaldi, Andrea,
2: sì.
1: In piazza del Senzano,
2: sì, la gelateria, sì. Ciao fratello, dimmi.
3: Che tra l'altro Vivaldi, il nome che è stato dato a Vivaldi, sì. Se non erro, secondo me c'era proprio Vivaldi, ma anche proprio anche per la tipologia di musica che lui faceva, perché Beethoven era
2: sai, come te, un po' triste, riflessivo dentro la camera da solo, sì, la mamma Beethoven esci fuori ogni tanto. Devo comporre, mamma.
1: Ho capito,
2: ma vai a giocare, sporcati un po', cadi, fai qualcosa, mamma, che tristezza. Quello che gli dice la mamma: esci fuori dalla camera, esci, che la devo pulire.
1: Sai cosa diceva Beethoven alla mamma? Mamma, ho fame. No, ho sbagliato. No, era bello. Vieni a mangiare. Mamma, non ci vedo.
2: Facciamo così. Tu ci pensi un po'. Dopo alzi la mano e io ti faccio parlare, va bene? Pensala, stavi dicendo.

0: Scusalo, eh.
1: No, no,
2: è un ciccione.
1: No, Beethoven, allora, dei tre era quello più
0: fastidioso.
1: Beethoven dei tre praticamente era quello più
2: triste.
1: Serio,
2: serio,
1: sì.
2: Sì.
1: Cioè, nel senso, se dovessimo descriverlo con un colore, secondo me.
2: Ma perché con un colore?
1: Sì, allora, o un grigio.
2: Io c'ho il tuo colore, se vuoi.
1: Io sarebbe un viola.
2: Marrone, più marrone. Andiamo avanti.
1: Grigio?
2: Andiamo avanti.
0: Grigio. Ce l'ho.
2: Attenzione, c'ha la battuta. Vai, ciccione.
0: La mamma Beethoven, vieni che è pronto. Grazie, mamma, non ci vedevo più dalla fame.
2: Vabbè, una battuta così, dai, ciccione, voglio dire.
0: Ciccione.
2: Dai, su. Adesso tutti i ciccioni diranno: cavolo, che fai? Offendi noi? Sì, vi offendo, va bene. Non ho capito, io sono cattivo.
1: Quindi c'era Beethoven, sì, il serio.
2: Sì.
1: Il serioso. Poi c'era il Vivaldi.
2: Vivaldi era allegro, era
1: l'allegria.
2: Faceva festa sempre.
0: Sì, certo. Sì.
1: E dopo invece Mozart.
2: Mozart
1: invece.
2: L'estroso. I napoletani sono estrosi.
1: Il punto di riferimento, ecco, insomma.
2: Senti, estroso, possiamo andare avanti? Tanto non interessa a nessuno quello che hai detto. Cioè, non è neanche cultura. Cioè, lo sanno tutti. C'era una cosa banale.
1: No, però comunque.
2: Quello bianco è limone. O yogurt. O limone o cocco. Non può essere altro. Non può essere cioccolata, pistacchio o verderbrena.
0: Ecco, c'è.
2: Andiamo avanti.
1: Però c'è la cioccolata bianca. C'è la cioccolata bianca.
2: Ragazzi, possiamo andare avanti. Basta, veramente, sì, fastidioso. Però.
1: Per dire.
2: Questo perché le donne non. Capisci? Lui non approccia le donne. È per quello che è così, diciamo, riflessivo sì. Su se stesso. Se dovesse. Non conclude, capito? Sì. Ma io lo so la sua storia. Lui praticamente è rimasto scioccato perché lui un giorno andò da una donna e gli fece un complimento: che belle gambe che hai. E allora è rimasto scioccato perché la donna gli ha detto: ah, se vedesti a terza. Ecco perché non fa più complimenti alle donne di questo genere, perché ha paura della risposta. Vabbè, poi era chiuso in una camera, quindi chiaramente vabbè, andiamo avanti. Signor giudice, sono qua ancora sofferente. Vabbè, allora facciamo così, Giopinotto, mandiamo un po' di canzone, ma giusto 20 secondi e poi qua siamo
3: a tavolo show.
2: Mamma,
3: su Studio Più.

0: Andrea.
1: Da tavolo.
0: Show.
2: Su Studio Più.
3: Qualcuno ci scrive: ma adesso che andate in ferie, quando tornate? Non torniamo, io non torno, ragazzi.
1: No, torniamo.
3: Allora,
1: torniamo.
3: Per me è l'ultima puntata, perché potrebbe essere l'ultima, perché potremmo morire.
1: Ma quello è vero.
3: E quindi potrebbe essere l'ultima. Quindi godetevela. Allora, il 26 di agosto
1: torniamo.
3: Quindi da 15 giorni, ragazzi. Non, i classici 15 giorni di Ferragosto. Torniamo in onda il 26. Qualcuno scrive: aspetta, ciao ragazzo, da quando non trasmettete in diretta, avete già le date per lo spettacolo di Brescia? Grazie mille e buona giornata. Allora, il 10 di ottobre, così lo mandi sto jingle.
1: Sì.
3: Il 10 di ottobre
1: l'Andrea Catavolo Show in tour in teatro riparte da Mantova. 10 ottobre Mantova.
3: Il 24 di ottobre saremo invece a
1: Rimini.
3: Brescia non l'abbiamo già presa. Aspetta un attimo, prendiamo
1: pure
3: anche Brescia. No, non ce l'abbiamo. Brescia non ce l'abbiamo.
1: Vabbè, per ora ste due.
3: Per ora ste due. Ottobre queste due. Poi ve ne diremo altri. Adesso se ne vediamo il mese di ottobre cosa ci consente. Io farei Trento. Che dici?
1: Trento ottobre.
3: Ottobre che fa ancora non freddo, insomma.
1: Perché ci frega? San dentro. Tanto san dentro.
3: Si addentro, insomma. Ottobre Trento, allora. Volete la data? E ve la dico subito. Poi magari la cambiamo se non funziona. Aspetta, facciamo bene il jingle, dai, facciamo bene il jingle.
1: Scusate.
3: È un jingle nuovo.
1: Jingle.
3: Siamo a luglio, martedì e mercoledì.
1: Siamo ad agosto.
3: Agosto,
1: Andrea.
3: Infatti, agosto, settembre, ottobre. Eccolo qua. Mercoledì, agosto, ottobre. No, agosto, agosto, quando dura agosto?
1: Ma scusa, vai subito ottobre, no?
3: Non lo trovo.
1: Che giorno per
3: settembre,
1: giorno?
3: Mamma.
1: Ma state davanti giorno per giorno?
3: Sì. Prendiamo un po' di tempo, ragazzi. Ma com'è che non...
1: c'è il tastino in alto per scorrere i mesi, Andrea.
3: Ah, è ottobre. Ecco l'ottobre.
1: Scusa.
3: Allora, il 10 ottobre siamo a Mantova. Il 24 ottobre siamo a
1: Rimini.
3: A Rimini. Io farei il 16 ottobre.
1: 16 ottobre Trento?
3: Trento.
1: Possiamo farlo?
3: Oh, sì. Vai col jingle fatto bene, vai.
1: Allora, l'Andrea Catavolo Show in tour riparte. Queste sono le prime tre date del tour. Parliamo di ottobre. 10 ottobre Mantova. 16 ottobre Trento. 24 ottobre Rimini. Per info e prenotazioni 389 83 34 82 5. Anche con un semplice WhatsApp io poi vi do tutte le info.
3: Bravo, questo jingle lo sentirete 70.000 volte durante le nostre ferie. Però ha fatto bene, insomma, l'ha fatto bravissimo.
0: Andrea
1: Catavolo
0: Show
2: su Studio Più.
4: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
6: Fisher, featuring Florence Arman. What a

Sabato 22 agosto, Riccione, Piazzale Roma, Grana Padano presenta Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Il format di Studio Più con musica, immagini, le storie, le classifiche con le numero uno cantate direttamente dai protagonisti. Sul palco di Piazzale Roma, dal vivo a Riccione, The Creatures, Gazebo. I like Chopin. Sabrina Salerno. Misha. Melody Castellari, Lady Violet. Miani. Marco Ferradini. Prendi una donna, dille che l'ami. Scrivile canzoni. Presenta Claudio Tosso. Animano Walter Massa e Ugo Palmisano, sotto la regia di Paromix. Sabato 22 agosto, dalle 21, Studio Più in Piazzale Roma a Riccione. Ingresso libero.

0: Show su Studio Più.
1: Matti, ti chiamo dopo.
2: Ma chi è?
1: Mattarella. Allora, dimmi, Urbino, dimmi.
3: No, prima ero di là mentre ero in attesa nella saletta.
1: Andrea, dimmi.
3: Stavo leggendo.
1: Però veloce, però sei lento, sei. Oggi picchierei tutti io.
3: Stavo leggendo.
1: Le spalle sulle ginocchia. A trovarle le ginocchia.
2: No, fratello, su quale ginocchia?
1: Su quale ginocchia?
2: Sono più visibili.
1: Guarda che ginocchia! C'ho le ginocchia!
2: Così.
3: Che tra l'altro c'ho anche l'abbronzatura proprio.
1: Non era l'ovetto Kinder, ma le barrette Kinder. Babbeo, ce l'hanno con te.
4: Ho capito, il bambino della Kinder.
1: No, il bambino della Kinder. Faccia la pubblicità delle barrette, non dell'ovetto.
4: È sicuro che sta sulla casta.
1: Sulla casta. Ma come parla? Che c'hai? Incefalo in bocca? Che c'hai? Una triglia? Dimmi.
4: È quello che stava sul cartone, Andrea.
1: Ma quale cartone? La confezione, non il cartone.
4: Io chiamo cartone.
1: Si turrona per la me. Ma l'hanno fatto anche studiare, soldi buttati. Dimmi, veloce.
3: No, praticamente ti stavo dicendo che
1: attenzione, pronto?
5: Argentina.
1: Ma non capisco,
4: si capisce nulla.
1: Non si capisce niente. Non si capisce niente. Ma andiamo avanti, scusa, no. Stai interrotto.
3: No,
1: donna torna a casa. Donna torna a casa e ci trova i ladri. Signora, stia calma, non le faremo niente. Ci dica dove sono i soldi. E lei gli ha detto nel cassetto. E loro gli ha detto: ma non c'è niente nel cassetto. Se vengo di là li trovo. Vi ricorda qualcuno? No, nel senso che no, la mamma e anche poi la moglie, quando tu gli chiedi una cosa, no? Vabbè, a te non succede perché non. No, a te potrebbe succedere perché vivi con tua madre, no?
3: Certo.
1: È vero che tu quando chiedevi a tua mamma: mamma, i miei calzini nel cassetto! Ma non ci sono! Se vengo di là li trovo! E poi li trovava. Dimmi.
3: No, prima ero di là nella saletta.
1: Sì. Quale saletta?
3: La saletta, questa qui, l'attesa.
1: L'attesa.
3: Ok.
1: Sì. Non t'hanno operato, manca a te però.
3: No. Stavo leggendo un attimino, guardavo un po' nell'enciclopedia tra i vari libri, fascicoli che ci sono.
1: Enciclopedia.
3: Sì.
4: Sono l'enciclopedia?
3: C'è uno schedario, no?
1: Uno schedario?
3: Sì, dove ci sono.
1: Ma come parla?
3: Dove ci sono libri, riviste, un po' di tutto, ok? Allora stavo guardando un po' a destra e a sinistra, un po' i titoli.
1: Sì.
3: E stavo leggendo un titolo. E inizialmente ho detto: ma non può essere. E ho letto.
4: Andrea, chiedo scusa, là ci sono gli elenchi telefonici.
3: No.
1: Sì, hai letto l'elenco telefonico?
3: No.
1: Di Urbino, magari?
3: No. C'è un po' di tutto. Ok, quindi sì. Libri, riviste.
1: Vabbè, stringi!
3: E stavo leggendo.
1: Che
3: e dico: ma scusami un secondo, aspetto, ma può essere? Ho letto enciclopedia.
1: Uno ha scritto: Achille, togli le cuffie e vai via.
3: E leggo enciclopedia del fanculo.
1: Fanculo. Poi questo parla come me.
3: Cioè, guardo bene, è del fanciullo.
1: Era fanciullo. Perché? Hai letto fanculo.
3: Perché l'ha scritto? Perché era al contrario, no?
1: Che cosa era al contrario?
3: L'enciclopedia.
1: Come lo giri, sembra un. Cioè, non è che. Non c'ha una testa, è una coda. Il buco!
3: Ah, no, pensavo
1: al fanciullo lui.
3: Pensavo.
1: Dai. Andiamo avanti, per fa basta, veramente, sei veramente angosciante. Se non.
3: Vabbè, è colpa mia, ti ho raccontato una. Ti ho detto un'avventura. Se ne sei su. È una situazione. Quando dici, ma che a volte lo sgranare gli occhi ti può far capire meglio, basta.
1: Vabbè, andiamo avanti. Secondo. Cadavolo, a proposito di sale d'attesa, io sono andato dal dottore. È lunghissimo il messaggio, ragazzi. Sono andato dal dottore, ho capito di essere vecchio perché mi ha detto di tossire e io ho scorreggiato. Vabbè, quello è il primo segno. È vero, se tu vai dal dottore e ti dici tossisci tu perché sei anziano, non riesci più a calibrare la via di uscita dell'aria che hai nel corpo.
0: Andrea
1: Cattavolo
0: Show su Studio Più.
6: Studio Più News.
7: Buonasera da Gerardo De Vivo. Senza fine la piaga dei femminicidi. Una donna è stata uccisa oggi pomeriggio a Colleferro, in provincia di Roma. La chiamata al 112 intorno alle 15.30, inutili soccorsi. A poca distanza dal luogo dell'omicidio è stato fermato il compagno della donna, che è stato portato in commissariato. e non si placa l'indignazione per la nuova vittima nel veneziano, una donna di 39 anni uccisa dall'ex che poi si è impiccato. Dalle ricostruzioni emerge che Dino Keber, 43 anni, era stato querelato altre 3 volte da precedenti compagne nel 2002, 2010 e 2021. Le querele erano state tutte ritirate e poi archiviate. Un provvedimento di ammonimento era stato emesso a giugno. Migranti accolta in un rifugio ecclesiastico di Norimberga, la ragazza somala che domani avrebbe dovuto essere spostata

0: Andrea.
1: Da tavolo.
0: Show.
2: Su Studio Più.
3: Salutiamo, appuntamento rimandato al 26, no, a domani con le repliche, qualche qualche replica ci sarà. Allora, noi torniamo il 26 di
4: agosto.
3: Agosto, dillo, fallo, fai un bel jingle, vai.
4: Che ne dici? Allora, c'è la pausa non natalizia, ma la pausa delle vacanze di Ferragosto.
3: Sì, sì, sì.
4: Quindi noi, allora, vi potrete, comunque non vi lasciamo solo, ci sa, soli.
3: Vai, vai, che ce
4: vi
3: la
4: potrete
3: fai.
4: Riascoltare l'Andrea Cattavolo Show con
3: aspetta
4: le varie
3: attimo,
4: perle.
3: Aspetta, c'è un fan pronto? Fan! Chi è?
5: Senti, c'è una coppia che di cognome si chiama Lampa.
3: Lampa?
6: No, ti prego.
5: Lampa. No, il figlio prego. L'hanno chiamato Dario e la figlia Dina.
3: Mamma mia. Stai attento al sole,
6: no,
3: ok?
6: Questo è grave.
3: E oggi è forte. Questo metti il cappello. Ciao.
6: Questo era terribile.
3: È terribile. Come noi siamo terribili. Dai, dimmi che stavi dicendo.
4: Ma dicendo che comunque, allora, cari amici, con queste due settimane vi lasceremo. Non vi lasceremo perché comunque al mattino potrete riascoltare l'Andrea Cattavolo Show con le varie perle. Quindi del passato, le perle che in questo periodo, in questo lasso di tempo vi ha deliziato.
3: Sì.
4: Mentre la diretta ritornerà il 26 di agosto, chi se non erro
3: il 26 di agosto. Ma perché non il 25 che è lunedì, scusa? Perché
6: no, il 26, perché io sono via ancora.
3: E chi se ne frega, voglio dire.
6: No, il 26.
3: Sennò qua ci rimane male.
4: Io avevo capito il 27.
3: Ma non fa, no. Puoi anche non venire il 26, non ti preoccupare. Vieni come oggi alle 9:15, non c'è problema. No,
6: il 26.
3: Non sei obbligato, non c'è l'obbligo. Okay. Non c'è l'obbligo. Va bene, allora grazie, vi ringraziamo e ricordiamo che Ugo lo sentirete in diretta da Riccione. Farà
6: Riccione, Rimini, San Benedetto del Tronto, Senigallia. Sarò in tour per
3: la tour
6: Riviera.
3: Vende candele e calamite. Vende, se lo beccate con la sua macchina, insomma, pronto.
7: Buone vacanze, però ti lascio in questa perla.
3: Sentiamo.
7: Sono due cavalli che si arrabbiano tra di loro, no?
3: Due
6: cavalli.
7: E uno dice all'altro: guarda come ti poni, con me, capito?
3: Guarda come ti poni.
6: Mamma mia.
3: Ti devi curare.
6: Aspetta.
3: Ciao. La battuta di Franco Lampascione.
6: Ma chi è?
3: Non lo so, non. Allora, grazie a tutti, vi voglio bene. Ci sentiamo poi con calma. Insomma, qua siamo. Se avete qualcosa da fare a casa, chiamatemi. Che io, insomma, sono rimango a casa. Quindi, se dovete segare qualcosa, costruire qualcosa, io ci sono. Ciao a tutti, ciao, buona giornata. Ciao.
0: Andrea.
1: Cattavolo.
3: È brutta sta cosa che. Vero? No, te non te ne frega niente.
4: No.
0: Andrea.
1: Cattavolo.
0: Show.
2: Su Studio Più.
8: Spot.
9: È arrivata BGK Circus al centro commerciale Appia Antica di Mesagne. La velocità diventa divertimento. Nel parcheggio troverai la pista go-kart elettrici, mentre la corsa continua all'interno del centro commerciale con i simulatori di guida. Divertimento assicurato per adulti e bambini. Mettiti alla prova come un vero pilota. Partecipa al nostro talent e dimostra di essere il più veloce. Tra tutti i partecipanti verrà estratto il vincitore di un weekend a sogno al Forte Village Resort in Sardegna. Tutti i giorni fino al 6 settembre al centro commerciale Appia Antica a Mesagne, Brindisi. Per informazioni pgkcircus.com. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gary Chaos, Gabri Sanjineto, Baila.

0: Andrea.
1: Da tavolo.
0: Show. Su Studio Più.
2: Uno ha corretto la notizia, non è in Africa ma è Giamaica, no è Africa ragazzi, è Africa, Kenya è Africa, no? Kenya dov'è il Kenya? Non l'hanno spostato, voglio dire,
3: è
2: sempre...
3: in Africa,
2: è in Africa il Kenya, c'è il Kenyota, no? Il popolo Kenyota, i Kenyoti.
3: Ci sono, sì, c'è popolo Kenyota, poi
2: sull'Africa,
3: ci sono...
2: ragazzi, è preparatissimo. dimmi.
3: No, so che mi ricordo che ci sono diverse tribù in Kenya.
2: Sì, sì, tu le conosci tutte, no?
3: So che c'è la tribù delle Kalenji.
2: Delle?
3: La tribù Kalenji.
2: Ah, tribù Kalenji.
3: Sì, no.
2: Kalenji le braccia. No.
3: Che c'è? No.
2: Il cartello è Kalenji dietro le braghe.
3: No,
2: tu l'hai presa in parola proprio. Sì,
3: no,
2: sì.
3: L'ho scoperto quando ho fatto...
2: Uno ha scritto, voi la matematica vi ha sparato alla nascita, perché abbiamo sbagliato a fare i conteggi?
4: Non so, abbiamo fatto qualche conto.
2: Ma noi siamo ignoranti, ragazzi, lo diciamo prima, cioè...
3: No, forse prima parlavamo del 97, ti ricordi?
2: Del
3: 97.
2: Ah, addirittura, è arrivato adesso il messaggio. 97 più 20, quando fa, ragioniere?
4: 2017.
2: Andiamo avanti, è giusto. La matematica non è un'opinione, ragazzi. 2 più 2 fa 6, no? Andiamo, dai, dimmi.
3: No, stavo dicendo, quando ero in Kenya.
4: Quando sono
3: in Kenya.
2: Se parlate insieme non si capisce niente. Già non ci capiamo noi, figuriamoci l'ascoltatore.
3: Avevo scoperto, perché sai che esiste, che in Kenya ci sono i Masai.
2: Sì.
3: Ok. Però il Masai è un
2: Masai,
3: popolo.
2: Masai o non lo sai? Che trambotti Kalenji la motenji.
3: Allora, il Masai è una tribù del Kenya, praticamente, e sono alti.
2: Sì.
3: Sono alti, metti più o meno tipo sui 2 metri.
2: Massimo, 2 metri sono.
3: E il Masai, sì, è alto. È un guerriero.
2: Ma sai perché è alto? Sai perché è alto? Sai perché nasce alto?
3: Perché nasce alto?
2: Perché la selva africana, come si chiama come si chiama? I cespugli africani. La vegetazione.
3: L'erbaglia.
2: Ma qual è l'erbaglia? Come si chiama? La
4: fauna.
2: Ma sì, no, la flora. La sauna. Entra in sauna, esci fra 6 anni. Secondo me un etto lo perdi. Dimmi.
3: Ti intendo? Vabbè, ci sono anche i grandi alberi lì.
2: Sì, ma però la come si dice?
4: La savana.
2: Tua sorella. La savana africana, sì. per antonomasia, anche per frangiato, è bassa, non è alta, capito? Poi c'è la foresta che è diverso, ma la savana è bassa. Allora il Masai è alto perché sta sopra, cioè guarda sopra, capito? Se erano nani, come i pigmei sono morti perché se li sono mangiati i leoni.
4: Ma chi?
2: Perché erano bassi più dei cespugli e non vedevano il pericolo. Il leone, il ghepardo, il cane alfatico.
4: Si
2: mettevano dietro ai cespugli. Il pigmeo, giochiamo a biglie, mangiato. Il Masai dice: si sono mangiati tutti i nani. Pigmeo. Allora io devo crescere. Mangiava sviluppina, è diventato 2 metri. Quindi lui dall'alto vede tutti i cespugli bassi, certo. E vede tutti i pericoli. Per quello che
4: io voglio avere il poster del cane alfatico.
2: Andiamo avanti, dai.
3: No, e lì ho scoperto che oltre.
2: Cosa hai scoperto? Hai scoperto. Hai perso più che scoperto.
3: No, perché mi ricordo che c'era, sì, un ragazzo dello staff.
2: Sì.
3: Carisa.
2: Carisa.
3: Carisa.
2: Carisa. Carisa.
3: Carisa.
2: Carisa. Carisa.
3: E lui faceva. Però dicevo.
2: Pollice grosso, pollice grosso.
3: Il piccolino?
2: Ma il pollice com'era?
3: Non me lo ricordo.
2: Non te lo ricordi. Andiamo avanti.
4: No, non se lo ricordo perché non lo vedevo.
2: No, ho detto il pollice della mano, cretino. Vedi che sei cretino.
3: Appunto. No, perché vedi. Cioè...
2: Comunque dicono che il pollice sia un. Vabbè, andiamo avanti. Adesso tutti i maschi si sono guardati il pollice. Tutti. Anche chi guidava.
3: No.
2: Pollice destro, ragazzi. Fai vedere il tuo.
3: Giusto, al destro.
2: È strano.
3: Più o meno insieme. È simile a sinistra.
2: Sì, però.
3: È animato,
2: La cosa non funziona. Perché è grosso il tuo. Quindi non è lungo. Andiamo avanti.
3: No, e ti dicevo, praticamente ci sono varie tribù.
2: Cioè, sì, tipo, quanto dura il racconto? Perché devo fare la pipì. Sì.
3: Il Masai, tre tribù ci sono.
2: Tre tribù.
3: C'è il Masai.
2: Tre tribù, ci saranno 100.000 tribù.
3: Sì,
2: tre tribù, secondo lui. No, tre tribù quelle che hai conosciuto tu.
3: Cioè, nel senso che c'è la tribù del Masai.
2: Sì, il Masai è quello alto.
3: Che è alto, è sì. Alto e snello.
2: Ah,
3: Alto e snello.
2: È quello che ti piace a te, no? Come fisico, non.
3: È alto e snello. E solamente lui può avere il macete.
2: Il macete solo lui.
3: Solamente lui, solamente il popolo di Masai, perché viene considerato il guerriero.
2: Il guerriero, è il protettore della tribù. Quello che si mette fuori dalle capanne, non dorme, sta in piedi e sta lì col macete, con la lancia. I leoni lo sanno perché è vestito di rosso come i toreri della Aragogna. Si mette lì fuori e il leone lo vede, si spaventa. 2 metri di uomo con col macete in mano. Il leone va miau, miau.
4: Voglio 2 poster, il cane e il torero dell'Aragogna.
2: Andiamo avanti, dai. Ignorante che non sei altro.
3: Poi c'è il Kalenji, che ho scoperto.
2: Il Kalenji?
3: Che sono quelli che fanno la.
4: Sono maratoni. Anche le scarpe, Achille.
3: Bravissimo!
2: Le Kalenji. Ah, il Kalenji, quelle di coso? Di Todo Mondo.
3: Bravissimo. Sì. Lì del negozio sportivo.
2: Sì.
3: E ho scoperto che sono quelli invece più piccolini.
2: Sì, più agili, però più veloci. Sono scattanti.
3: Sono atletici, ma sono però è un po' più basso.
2: Più basso, più
3: quindi
2: basso.
3: Andiamo sul metro 60, sì. 65, 70, dipende, insomma. E sono quelli che fanno il maratone.
2: Ah, sono quelli che vincono sempre.
3: Bravissimo.
2: Che sono. Cioè, tu li vincono sempre loro, vincono sono le maratone quelle.
4: Bravi.
2: È vero, ma io pensavo, invece sono i Kalenji. Ecco perché le scarpe Kalenji.
4: Esatto.
2: È perché hanno preso la forma del piede di loro e ci hanno fatto la scarpa. Così con questa vinci anche tu, capito? la gente ci crede, tu le hai comprate, infatti, no?
3: Ma io
4: le abbiamo usate tutti in Sardegna, erano quelle.
2: Sì, io se non spieghiamo le cose la gente non capiscono. Io quando facevo il capo, comandavo io, ero il boss, ero il capo villaggio e c'avevo questi 100 deficienti come loro e l'avevo costretti a comprarsi le Kalenji perché costavano poco, avevamo tutti le scarpe uguali. Se no uno c'aveva infradito, uno c'aveva le scarpe dei mocassini, questo si è pensato che i mocassini marroni, cioè non. Vabbè, dimmi.
3: E quindi c'è Masai.
2: In alto non prende.
3: Il Masai, il Kalenji. E dopo c'è il medio. Che onestamente non mi ricordo come si chiama.
2: Il medico del villaggio.
3: No, il medio.
2: Ah, il medio.
3: Il medio è quello che.
2: Che ti piace di più, quello.
3: Il medio? È quello che diciamo così, che è anche più fisicato. Così.
2: Fisicato.
3: Però non mi ricordo.
2: Quello che vive nelle capanne con le donne. Cioè, non è.
3: Quello non è. Quello sta in mezzo.
2: Mantiene, diciamo, la famiglia. Certo. La famiglia sei dei Kalenji che dei Masai. Dici, devo fare tutto io qua, devo fare, capito? Vai a fare il guerriero, vai, ecco. Vai Kalenji, che io ci do dentro. Dopo questa escursione nel mondo, diciamo, fatato dei Masai, dei Kalenji, così quella, c'è una conclusione a questa cosa oppure.
3: La conclusione. Beh, premessa che mi collego a un documentario che ho visto praticamente. Lì al coso, sul National, ok? Sul National, dove è.
4: Il canale, scusate, manca un pezzo.
2: il finale.
4: National Geographic.
2: Esci con una battuta, pam, e via, te ne vai, la grande, no? Vai.
3: Sì. non mi aspettavo di uscire con una battuta.
4: Bravo, bravo, bellissima. Bella.
2: Infatti, ma bellissima, complimenti. Bravo. Ci è rimasto male. Ma voi dovete vedere gli occhi del terrore. Io ho chiesto loro, dai, imbarazzo, un momento imbarazzo, vai.
3: No. Ecco, praticamente cosa è successo? È successo quindi la tribù alta,
2: sì,
3: altra,
2: sì,
3: ok, sì. I Masai.
2: Sì.
3: Poi c'è.
2: Non devi ripetere tutto, dai!
3: Poi c'è la tribù dei
2: nani e poi medi. Battuta, via!
3: Ok, e poi c'è anche la tribù, quello che si occupano. Degli oculisti, no?
2: Degli oculisti!
3: Degli oculisti, sì. Quelli che si occupano di
2: degli occhi, dai, degli occhi, no? Sì. Battuta, vai!
3: Capito? E ogni volta che vedono gli altri gli dicono, Kalenji!
4: Bravo, bellissima!
3: Kalenji!
2: Che vuol dire?
4: Bellissimo, tu dagli ragione, ma bellissima!
2: Pronto!
1: Achille!
2: Devi rispondere!
3: Ma se hai fatto eco?
2: Ho capito, ma tu rispondi sì, no! Adempati! ha messo giù.
3: Non pensavo che fosse una cosa.
2: Ma che cosa? È la radio che rimbomba, no? Rimbambito!
4: Ah, non ce la faccio!
2: Quando chiamate, abbassate l'audio, se no rientra tutto, poi questo non capisce! Mamma ragazzi!
3: Comunque ricordi che anche in Kenya per le istruzioni ti dicono sempre Kalelengi.
2: Mamma ragazzi, è sempre peggio, sempre peggio ragazzi. La vergogna, ma non ti vergogni di fare queste battute.
3: Ma non è una delle battute che mi pensa, cioè che mi verrebbe da pensare a me. Cioè, è una mi è venuta.
5: Andrea
6: Catavolo
5: Show
6: su Studio Più.

0: Show su Studio Più.
1: Qualcuno ci scrive: ma adesso che andate in ferie, quando tornate? Non torniamo, io non torno, ragazzi.
2: No, torniamo. Allora,
1: per me è l'ultima puntata, perché potrebbe essere l'ultima, perché potremmo morire.
2: Ma quello è vero.
1: E quindi potrebbe essere l'ultima. Quindi godetevela. Allora, il 26 di agosto
2: torniamo.
1: Quindi da 15 giorni, ragazzi. Non, i classici 15 giorni di Ferragosto. Torniamo in onda il 26. Qualcuno scrive: aspetta, ciao ragazzo, da quando non trasmettete in diretta, avete già le date per lo spettacolo di Brescia? Grazie mille e buona giornata. Allora, il 10 di ottobre, così lo mandi sto jingle.
2: Sì.
1: Il 10 di ottobre
2: l'Andrea Catavolo Show in tour in teatro riparte da Mantova. 10 ottobre Mantova.
1: Il 24 di ottobre saremo invece a
2: Rimini.
1: Brescia non l'abbiamo già presa. Aspetta un attimo. Prendiamo
2: pure
1: anche Brescia. No, non ce l'abbiamo. Brescia non ce l'abbiamo.
2: Vabbè, per ora ste due.
1: Per ora ste due. Ottobre queste due. Poi ve ne diremo altre. Adesso se ne vediamo il mese di ottobre cosa ci consente. Io farei Trento. Che dici?
2: Trento a ottobre.
1: Ottobre che fa ancora non freddo, insomma.
2: Perché ce frega? Siamo dentro. Tanto siamo dentro.
1: Siamo dentro, insomma. Ottobre Trento, allora. Volete la data? E ve la dico subito. Poi magari la cambiamo se non funziona. Aspetta, rifacciamo bene il jingle. Dai, rifacciamo bene il jingle.
2: È
1: un jingle nuovo. Siamo a luglio, martedì e mercoledì.
2: Siamo ad agosto.
1: Agosto, infatti. Agosto, settembre, ottobre. Eccolo qua. Mercoledì, agosto, agosto, quanto dura agosto?
2: Scusa, vai subito a ottobre, no?
1: Non lo trovo.
2: Che giorno per giorno?
1: Settembre, mamma.
2: Ma state davanti giorno per giorno?
1: Sì. Prendiamo un po' di tempo, ragazzi. Ma com'è che non...
2: Ma c'è il tastino in alto per scorrere i mesi, Andrea.
1: Ah, è ottobre. Ecco l'ottobre.
2: Scusa.
1: Allora, il 10 ottobre siamo a Mantova. Il 24 ottobre siamo a
2: Rimini.
1: A Rimini. Io farei il 16 ottobre.
2: 16 ottobre Trento?
1: Trento.
2: Possiamo farlo?
1: Oh,
2: sì.
1: Vai col jingle fatto bene, vai.
2: Allora, l'Andrea Catavolo Show in tour riparte. Queste sono le prime tre date del tour. Parliamo di ottobre. 10 ottobre Mantova. 16 ottobre Trento. 24 ottobre Rimini. Per info e prenotazioni 389 83 34 825. Anche con un semplice WhatsApp, io poi vi do tutte le info.
1: Bravo, questo jingle lo sentirete 70.000 volte durante le nostre ferie. Però ha fatto bene, insomma, l'hai fatto bravissimo.
0: Andrea
2: Catavolo
0: Show su Studio Più.
3: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia. Direttamente sulla spiaggia, Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0200 120, o scopri di più su atlantic.style.
5: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. With you. Do you mean?

0: Andrea
1: Catavolo
0: Show su Studio Più.
2: Salutiamo, appuntamento rimandato al 26, no, a domani con le repliche, qualche
3: replica ci sarà.
2: Allora, noi torniamo il 26 di
3: agosto.
2: Agosto, dillo, fallo, fai un bel jingle, vai.
3: Che ne dici? Allora, c'è la pausa non natalizia, ma la pausa delle vacanze di Ferragosto.
2: Sì.
3: Quindi noi, allora, vi potrete comunque, non vi lasciamo solo, ci soli.
2: Vai, che ce la fai.
3: Potrete riascoltare l'Andrea Catavolo Show con
2: aspetta
3: le varie perle.
2: Aspetta, c'è un fan pronto. Fan, chi è?
4: Senti, c'è una coppia che di cognome si chiama Lampa.
2: Lampa?
3: No, ti prego.
4: Lampa. No, il figlio prego. L'hanno chiamato Dario e la figlia Dina.
2: Mamma mia. Stai attento al sole,
3: no,
2: ok?
3: È grave.
2: E oggi è forte. Questo metti il cappello. Ciao.
3: Questo era terribile.
2: È terribile. Come noi siamo terribili. Dai, dimmi che stavi dicendo.
3: Ma dicendo che comunque, allora, cari amici, con queste due settimane vi lasceremo. Non vi lasceremo perché comunque al mattino potrete riascoltare l'Andrea Catavolo Show con le varie perle. Quindi del passato, le perle che in questo periodo, in questo lasso di tempo vi ha deliziato.
2: Sì.
3: Mentre la diretta ritornerà il 26 di agosto, chi se non erro
2: il 26 di agosto.
3: Ma perché non il 25 che è lunedì, scusa? Perché
5: no, il 26, perché io sono via ancora.
2: E chi se ne frega, voglio dire.
5: No, il 26,
2: sennò ci rimane male.
3: Io avevo capito 27.
2: Ma non fa, tu puoi anche non venire il 26, non ti preoccupare. Vieni come oggi alle 9:15, non c'è un problema. No,
5: il 26.
2: Non sei obbligato, non c'è l'obbligo. Okay. Non c'è l'obbligo. Va bene, allora grazie, vi ringraziamo e ricordiamo che Ugo lo sentirete in diretta da Riccione. Farà
5: Riccione, Rimini, San Benedetto del Tronto, Senigallia. Sarò in tour per
2: la tour.
5: Riviera.
2: Vende candele e calamite. Vende, se lo beccate con la sua macchina, insomma, pronto.
4: Buone vacanze, però ti lascio con questa perla.
2: Sentiamo.
4: Sono due cavalli che si arrabbiano tra di loro, no?
2: Due cavalli.
4: E loro dicevano, uno dice all'altro, guarda come ti poni, con me, capito?
2: Guarda come ti poni!
3: Mamma mia!
2: Ti devi curare!
3: Mamma mia!
2: Ciao! La battuta di Franco Lampascione!
3: Ma chi è?
2: Non lo so. Chi è? Allora, grazie a tutti, vi voglio bene, ci sentiamo poi con calma, insomma, qua siamo. Se avete qualcosa da fare a casa, chiamatemi, che io insomma sono rimango a casa, quindi se dovete segare qualcosa, costruire qualcosa, io ci sono. Ciao a tutti, ciao, buona giornata. Ciao.
0: Andrea.
1: Catavolo.
2: È brutta sta cosa che è vero. No, te non te ne frega niente.
3: No.
0: Andrea.
1: Catavolo.
0: Show.
1: Su Studio Più.
6: Spot. Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gary Caos, Gabri Sanginetto, Baila.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Buonasera da Gerardo De Vivo. Senza fine la piaga dei femminicidi. Una donna è stata uccisa oggi pomeriggio a Colleferro, in provincia di Roma. La chiamata al 112 intorno alle 15.30, inutili soccorsi. A poca distanza dal luogo dell'omicidio è stato fermato il compagno della donna, che è stato portato in commissariato. E non si placa l'indignazione per la nuova vittima nel veneziano, una donna di 39 anni uccisa dall'ex che poi si è impiccato. Dalle ricostruzioni emerge che Dino Keber, 43 anni, era stato querelato altre 3 volte da precedenti compagne nel 2002, 2010 e 2021. Le querele erano state tutte ritirate e poi archiviate. Un provvedimento di ammonimento era stato emesso a giugno. Migranti accolta in un rifugio ecclesiastico di Norimberga, la ragazza somala che domani avrebbe dovuto essere

0: Andrea
1: Cattavolo
0: Show
2: su Studio Più.
3: C'è un messaggio che ricorda molto mio padre, anche se un po', diciamo, non è pulito come messaggio, non è neanche sporchissimo, però è un termine che veniva usato spesso da mio padre per definire la diarrea. La diarrea è una parola scientifica, si può dire, sì. No? Lui la chiamava caccarella, la caccarella, che fa, rende un po' di più, rende, sì, no? La parola caccarella rende di più rispetto a diarrea. Diarrea sembra quasi una cosa pulita, no? O un po' di diarrea. Senti come suona bene, invece ho la caccarella, cioè è una cosa che, insomma, lo so che state facendo colazione, che non è bello come argomento, però uno me l'ha scritto, è arrivato caccarella e mi ha ricordato mio padre lo diceva sempre, fantastico, che c'hai la caccarella? No papà, non c'ho la caccarella. Sei sicuro? Cammini storto. È così che scoprì che ero gay. Come 400 euro per la manutenzione dell'auto. Come 400 euro per la manutenzione dell'auto? È una domanda. Ma chi? E chi? Lui?
4: No, lui credo.
3: Non lo so. Come 400 euro per la manutenzione dell'auto? Francesco, facci capire meglio.
4: Eh beh, certo, se hai una macchina buona, grossa, li paghi 400 euro.
3: La manutenzione si chiama tagliando.
4: Dipende.
3: Ma anche 900, anche un millino. Per una Ferrari quando è il tagliando? 2000, 2-3.
4: Non lo so.
3: Mo lo chiedo subito a uno che vende Ferrari. Te lo giuro, guarda, lo chiamo. È uno che vende Ferrari. Ferrari, l'ho memorizzato Ferrari, vediamo. Ah, non è uscito Achille. Lo sfigato. Vediamo se è questo qua. No, Ferrari Andrea. Pugna, non c'entra niente. Dov'è Ferrari? Porca miseria. Tiziano Ferrari.
4: Tiziano Ferrari chi è?
3: No, questa è Tiziana, tua sorella. Scusa, se ci scriviamo.
5: Sarà Ferrari concessionaria, magari.
3: Ma fatti gli affari tuoi.
5: Ah, per dire.
3: Vediamo questo e questo, vediamo. Ari. No, Ari Ferrari, no.
4: Ma chi sono? Sicurtà.
3: Vediamo. Eccolo qua, eccolo. Lo chiamo subito, gli chiedo quanto costa un tagliando di una Ferrari.
4: Alle 7:26 proprio.
3: Lo sveglio così in bara. E gli faccio. Vediamo se sta dormendo sicuramente. Che bello. Svegliare un mega manager size Ferrari. Dai, sali! Non mi risponde, chiaramente. Cadavolo, per favore, puoi chiamare mio cugino? E chi è tuo cugino? Ma allora, se mi mandate notizie così, cioè non rispondo. Dopo se mi richiama, ricordami Ferrari, ok?
5: Ferrari Sicurtà. Ferrari Sicurtà.
3: Sì, andiamo avanti. Non mi ricordo più cosa ho detto, cosa stavo dicendo.
4: Di questo.
3: Hai lasciato aperto il cancellino?
5: Certo.
3: Ah, aspetta, mi sta richiamando.
4: È lui?
3: Ok, aspetta. Pronto?
6: Buongiorno!
3: Ma sei già sveglio?
6: Io è ancora 3:30 che sono sveglio, sto facendo le consegne delle Brioche.
3: Ho sbagliato numero allora!
4: Ma chi è?
6: Io sono Ari Ferrari!
3: Ma sei tu quello da Ferrari? Pronto?
5: Dov'è?
6: Andrea!
3: Oh, mi senti?
6: Con Beppe, quello con Ferrari!
3: Ma quanto costa un tagliando della Ferrari?
6: Secondo, di come è messa la Ferrari?
3: Vabbè, mediamente!
6: Mediamente puoi viaggiare sui 2000, come puoi arrivare anche a 20.000.
3: Porca per un tagliando!
4: Rimatto!
6: Guarda, io.
3: Ti sentiamo male, mannaggia! Portaci due brioche!
4: Ma sai cosa con le brioche?
3: Lo sentiamo.
4: No, si sente male.
3: Un abbraccio, fratello. Ciao. Si sente male, mannaggia. Si sente male.
4: Fammi capire, questo vende le brioche?
3: Vende le brioche?
4: No, vabbè.
3: Allora, non è che se uno deve essere per forza, diciamo, fare dei lavori particolari per avere la Ferrari. Anche uno che fa le consegne. Lui è una persona che è bravo. Anche un operaio può farsi la Ferrari. Perché no? Voglio dire, anche una brutta può farsi Ferrari. Cioè, non è. Vabbè, comunque, andiamo avanti, ragazzi. Non è... Comunque, 1000-2000 euro per un tagliando. Pensate, cioè, tu 2000 euro non hai speso in un anno, anzi, in 20 anni per la merdiva. In 20 anni di tagli... non ha speso 2000 euro di tagliandi. Mamma, ragazzi. Cadavolo, puoi commentarmi, per favore? Che cosa posso commentare? Commentare. Sì, una bella ragazza. Certo. Che si è messa alla merce di tutti, si è messa questa. Puoi commentare, non la guardare, che tu sei...
5: No,
3: sei cagionevole.
5: No, io ho preso.
3: Ci puoi anche rimanere male, ci rimani. Ci rimani con la testa bassa. Per una supercar i prezzi di manutenzione variano dai 1800... dai 18.000 ai 24.000 euro al mese? Ma di che parlate, ragazzi?
4: No,
3: ma hai sbagliato. Per un supercar i prezzi di manutenzione variano dai 18.000 ai 24.000 euro al mese, forse all'anno, dai, non ci voglio credere.
5: Anche io penso, però
3: all'anno. Non lo so. Andrea, il tagliando di una Ferrari costa 5.000 euro. Ma ogni anno si fa?
4: Il tagliando le macchine normali ogni 30.000 chilometri.
3: Vabbè, ma tu non sai le cose, dai.
4: Allora,
3: non...
4: io lo faccio di regola è ogni 30.000 chilometri, tagliando.
3: Aspetta, sta arrivando uno con la macchina a metano. Gli chiediamo...
4: La macchina a metano.
3: E GPL, che macchina c'hai?
0: La idea, ma adesso ho preso anche una...
3: La idea c'hai?
0: Adesso ho preso...
3: Come quella dei ricchi e poveri. Ma che idea!
4: Ma non erano i ricchi e poveri.
3: Chi erano? I Mattia Bazzar?
4: No, era quello lì, come si chiama? Quello solo con sì, che fumava.
3: Ma che idea!
4: Esatto.
3: Gilo Presti.
4: Ma chi è?
0: Chi è la Ferrari?
3: Parla al suo microfono.
4: C'è la pubblicità, c'è la pubblicità.
3: Allora, c'è la pubblicità, torniamo dopo e non parliamo di Ferrari.
2: Cattavolo.
1: Show.
2: Su Studio Più.
1: Andrea.
2: Cattavolo.
1: Show.
2: Su Studio Più.

0: Andrea.
1: A tavolo.
0: Show.
2: Su Studio Più.
3: Qualcuno ci scrive: ma adesso che andate in ferie, quando tornate? Non torniamo, io non torno, ragazzi.
1: No, torniamo.
3: Allora,
1: torniamo.
3: Per me è l'ultima puntata, perché potrebbe essere l'ultima, perché potremmo morire.
1: Ma quello è vero.
3: E quindi potrebbe essere l'ultima. Quindi godetevela. Allora, il 26 di agosto
1: torniamo.
3: Quindi da 15 giorni, ragazzi. Non, i classici 15 giorni di Ferragosto. Torniamo in onda il 26. Qualcuno scrive: aspetta, ciao ragazzo, da quando non trasmettete in diretta, avete già le date per lo spettacolo di Brescia? Grazie mille e buona giornata. Allora, il 10 di ottobre, così lo mandi sto jingle.
1: Sì.
3: Il 10 di ottobre
1: l'Andrea Catavolo Show in tour in teatro riparte da Mantova. 10 ottobre Mantova.
3: Il 24 di ottobre saremo invece a
1: Rimini.
3: Brescia non l'abbiamo già presa. Aspetta un attimo,
1: vai, guarda,
3: prendiamo
1: pure
3: anche Brescia. No, non ce l'abbiamo. Brescia non ce l'abbiamo.
1: Vabbè, per ora ste due.
3: Per ora ste due. Ottobre queste due. Poi ve ne diremo altri. Adesso se ne vediamo il mese di ottobre cosa ci consente. Io farei Trento. Che dici?
1: Trento a ottobre.
3: Ottobre che fa ancora non freddo, insomma.
1: Perché ci frega? Siamo dentro. Tanto siamo dentro.
3: Siamo dentro, già. Ottobre Trento. Allora, volete la data? E ve la dico subito. Poi magari la cambiamo se non funziona. Aspetta, rifacciamo bene il jingle. Dai, rifacciamo bene il jingle.
1: È
3: un jingle nuovo. Siamo a luglio, martedì e mercoledì.
1: Siamo ad agosto.
3: Agosto, infatti. Agosto, settembre, ottobre. Eccolo qua. Mercoledì, agosto, ottobre. Agosto, quando dura agosto?
1: Scusa, vai subito a ottobre, no?
3: Non lo trovo.
1: Che giorno per
3: settembre,
1: giorno?
3: Mamma.
1: Ma stai andando avanti giorno per giorno?
3: Sì. Perdiamo un po' di tempo, ragazzi. Ma com'è che non...
1: Ma c'è il tastino in alto per scorrere i mesi, Andrea.
3: Ah, è ottobre. Ecco l'ottobre.
1: Scusa.
3: Allora, il 10 ottobre siamo a Mantova. Il 24 ottobre siamo a
1: Rimini.
3: A Rimini. Io farei il 16 ottobre.
1: 16 ottobre Trento?
3: Trento.
1: Possiamo farlo?
3: Oh,
1: sì.
3: Vai col jingle fatto bene, vai.
1: Allora, l'Andrea Catavolo Show in tour riparte. Queste sono le prime tre date del tour. Parliamo di ottobre. 10 ottobre Mantova. 16 ottobre Trento. 24 ottobre Rimini. Per info e prenotazioni 389 83 34 825. Anche con un semplice WhatsApp, io poi vi do tutte le info.
3: Bravo, questo jingle lo sentirete 70.000 volte durante le nostre ferie. Però ha fatto bene, insomma, l'hai fatto bravissimo.
0: Andrea
1: a tavolo.
0: Show
2: su Studio Più.
4: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia, un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web. Info 0541 41 69 91.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Medusa featuring Khalid, Weekend.

0: Andrea
1: Catavolo
0: Show
2: su Studio Più.
3: Vabbè, comunque c'è uno che ha detto: Catavolo, a casa mia hanno riempito di pini marittimi, di querce addirittura, insomma, castagni, tutti hanno sfondato tutte le strade, tutte queste cose qua.
4: Dici un Canada.
3: Andrea, vabbè, rimandateli perché non li trovo, sono tanti, non... Perché tu mi guarda così con quella fascia? Devi entrare dentro posto piccolo. Posto piccolo e poi dici quelli sopra a vita
5: posto piccolo, al posto piccolo gli devo dire di abitare,
3: tu dici a vita capito?
5: Lascia sta, ma
3: coglione proprio. Andrea, al Conad costa tre, dimmi qual è il motivo che ti fa pensare che io sto leggendo un messaggio e tu devi entrare, spiegamelo, dai, adesso dimmelo, dai, vai.
5: No perché tu
3: andava tanto bene il programma, è arrivato lui un disastro, ragazzi. Allora, quando io punto gli occhi verso i messaggi che sto leggendo, tu non devi parlare, capisci? Lo capisci anche il Super Santos dall'altra parte. Al Conad costa 3 euro il Super Santos, hanno una cesta piena. Davide da Verona, ignorante.
4: Conad,
3: vai oggi,
4: ma
3: vai.
4: C'è De Senzano il Conad?
3: Ma secondo te non c'è?
4: Ma io non lo so,
3: ma in tutta Italia, ma sono tutti comunisti, sono pieni, siamo
4: i comunisti.
3: Sto scherzando,
4: perché? Ma perché? Scusa.
3: Ieri è stato chi si è lamentato nel programma dopo di voi, lo hanno insultato, in che senso?
4: Non ho capito.
3: Fateci sapere, ragazzi, Ieri c'è stato chi si è lamentato nel programma dopo di voi, lo hanno insultato. Ah, hanno criticato il programma dopo di noi e lo hanno insultato. Vabbè, ci può stare, ragazzi. A noi insultate noi che non ce la prendiamo, non cioè, dirci tre deficienti, noi non ci interessa. Se dite due è meglio, però. Andiamo avanti. Cadavolo! E guarda questo! Dimmi se non è Ugo questo.
4: È Ugo!
3: C'è un signore tutto nudo che prende il sole, è tutto peloso. È lui, pelato come lui, con la pancia. Sembra Ugo, c'ha lo zainetto Invicta come te. Quindi, ma non è che sei tu, sei tu, può essere.
4: Sono io.
3: Andrea, ho sognato Ugo che ballava sul palo. Aveva due pettorali troppo sexy. E andiamo avanti. Ma è una donna. Ma come fai a sognare? Ugo,
4: ma perché?
3: Con i pettorali che balla su un palo, dai, lascia stare, non mi guardare, Casadei, non mi guardare.
5: Sto pensando a Ugo che balla sul palo, cioè magari.
3: Allora, il problema di Achille qual è? È che a lui gli arrivano le cose dopo, capisci? Cioè, tu gli dici una cosa, il suo cervello prima di rispondere la elabora, ci mette un po' più degli altri, e quindi risponde un attimo dopo.
4: È
3: un bambino speciale. Allacci i bottoni che prendi le malattie, allaccia. Sai, quando la mamma diceva allaccia che ti ammali, allaccia. Mamma, ci sono 47 gradi. Mi hai messo la polo. Allacci il bottoncino, che fai con sta cosa aperta qua? Chiudi che prendi freddo. 45 gradi, mamma. Sono squagliato. Mi sento un calippo a fine carriera. Allora, uno mi ha mandato una lista di cose, di animali, e vabbè, leggo, faccio prima a leggere, non
5: un albero genealogico, tipo
3: un grafico. Lascialo parlare, lascialo sfondare, dai.
5: No, dico, magari potrebbe essere un grafico, perché hai detto lista, però non eri molto, ho visto una faccia non molto convincente, magari tipo un grafico.
3: Che cos'è il grafico?
5: Grafico è una situazione in cui vengono.
3: Allora, siccome non lo posso picchiare con le mani, io lo picchio con le scarpe.
5: No, che schifo! Allora,
3: senza calze.
5: No,
3: una botta piccola.
5: No.
3: Decidi, o sulla mano o sulla coscia. Decidi tu.
5: Le scarpe.
3: Veloce, però, abbiamo un sacco
4: no,
3: di.
4: No, non si preoccupa del dolore. Ah. Le scarpe. che di problemi.
3: Scarpata, via, così in bar. Non lo posso picchiare con le mani. Allora, è il ciclo della vita, non è il grafico, è il ciclo della vita. Il ciclo della vita, come vuoi fare il Re Leone? Così ti occupi, fai qualcosa?
5: No, vabbè, che faccio,
3: mettiti nell'angolo e fai il Re Leone, così non dai fastidio. Allora, l'insetto ha paura del topo. Il topo ha paura del gatto. Il gatto ha paura del cane. Se vado troppo veloce me lo dici? Perché mentre...
4: Ma no, è normale, Andrea.
3: No, però mentre parlo fa così con l'occhio.
4: No, no.
5: Allora,
3: sta facendo i conti, capito? Sai, lui conta con gli occhi, non con le dita. Allora, l'insetto ha paura del topo. Il topo ha paura del gatto. Fino a qua ci siamo, dai. Il gatto ha paura del cane. Il cane ha paura dell'uomo. L'uomo ha paura della donna.
4: Ma cosa? Ma che ciclo è?
3: L'uomo ha paura della donna. Attenzione, la donna ha paura dell'insetto.
4: È vivido.
3: Questo è il ciclo della vita. Rifaccio se vuoi, così capisci. L'insetto tutto parte dall'insetto. Tu lo sai che se scoppia la quarta, sessantesima mondia, bomba, rimangono solo gli insetti.
4: È vero.
3: Solo gli insetti rimangono. Ti rendi conto? Che noi li schiacciamo. Ha voglia schiacciarli, ma tanto quelli resuscitano. Pensa se ci fosse un mondo sommerso sotto di noi, pieno di insetti, dove loro sanno che quelli che verranno bruciati siamo noi. Io immagino la famiglia degli insetti, no? Che sottoterra, così quella, la mamma dice, c'è il bambino che vuole andare a giocare col Super Santos.
4: Super Santos.
3: Papà mio, lo zio mi ha comprato il Super Santos, vado su a fare due calci. Ehi, la mamma, ehi, dove vai? Che fai, sei scemo? Che vai sopra, che ti brucia il sole, ma c'è uno con la scarpa che ti ammazza subito. Stai giù, gioca giù. Ma c'è buio, mamma. C'è buio. Accendi la luce.
4: Quale luce?
3: Faccio un buco che filtra la luce.
4: Ma quale filtro?
3: Poi loro lo sanno che noi verremo annientati. Lo sanno, no? Guerre, bombe, bam bam bam. Quelli mica le fanno le guerre. Tu hai mai visto uno scarafaggio lanciare una bomba a mano?
4: Ma come fai?
3: Non l'hai visto. Un ragno, che ne so, con un missile intelligente.
4: A chi?
3: No, vabbè. Solo noi coglioni riusciamo a fare queste cose. Comunque, il ciclo della vita è questo: insetto ha paura del topo, il topo ha paura del gatto, il gatto ha paura del cane, il cane ha paura dell'uomo e l'uomo ha paura della moglie. Della moglie. E la moglie ha paura dell'insetto. Capisci? Quando lo devono ammazzare, chi chiamano? Noi uomini. Cioè, no, e il ciclo qua è un ciclone. Il ciclo si ferma. Mannaggia. Amore, dai, c'è un ragno, amore, ti prego. Ma amore, ci abbiamo il mutuo in banca, amore, 7.000 euro dobbiamo pagare al mese. Veramente? Prende la ciabatta, ma sul marito, però, non su Lise.
2: Andrea
0: da tavolo
2: show su Studio Più.

0: Andrea.
1: Da tavolo.
0: Show.
2: Su Studio Più.
3: Ciao Andrea, commenta questa: prendere un granchietto o una medusa e metterla in un secchiellino al mare ti costa da 4 anni di reclusione a 10.000 euro di multa. Non ho capito bene.
4: Ammazza, è da piccoli, allora devono essere arrestati, hai capito? Cioè non puoi prendere più le meduse.
3: Ma io ieri sono uscito, infatti. Cioè non è... sono stato 60 anni in galera.
4: Infatti.
3: Cioè non puoi prendere una medusa e neanche un granchio. Ah, il granchio nel secchiellino non lo puoi mettere.
4: No.
3: Ma, mamma mia, ragazzi. Lasciamo stare, dai. Questa è l'Italia, questa è... quando vengono gli stranieri ci prendono in giro, fanno bene, che a te dà un po' fastidio, però dopo quando ti giri che sei da solo in macchina dici vabbè, ma c'ha ragione. Cioè, lì per lì non glielo puoi dare, non gliela puoi dare la ragione, perché insomma non è come la moglie che sa di avere ragione nei confronti del marito ma non gliela può dare. Cioè, non, dopo quando è sola in casa dice vabbè, forse c'ha ragione, poveraccio, sono 6 mesi che non sì, mi ha tradito, però sono 6 mesi che io ho chiuso i companati con lì. Savona bestemmia davanti ai figli, uomo di 40 anni prende multa da 100 euro. Vedi? C'è un granchietto, 10.000 euro. Bestemmi davanti ai figli, 100 euro. C'è qualcosa che non va, ragazzi. Vabbè, figuriamoci dopo la multa. Questo, cioè, non, io spero che gli abbiano sequestrato i figli perlomeno. Cioè, allora, multa 100 euro perché ha bestemmiato davanti ai figli. Adesso i figli rimangono con me, lei può andare da solo e liberarsi e sfogarsi. Mamma. Pensa se lo fai davanti a una scuola, l'ergastolo diranno.
4: Certo,
3: l'ergastolo.
4: Certo.
3: Vabbè. Andrea, sono preoccupato per te. Non litigare con Ugo. Andrea, sono preoccupato per te. Non litigare con Ugo. Ma io ci litigo tutti i giorni con
4: ma
3: Ugo.
4: È normale.
3: È normale, siamo come Sandra e Raimondo.
4: Esatto.
3: Io non lo sopporto e lui non sopporta me, ragazzi. Però ci vogliamo bene, come moglie e marito. Moglie e marito non si sopportano, si picchierebbero, si farebbero le corna, se le fanno, però poi dopo stanno insieme tutta la vita. Mio padre e mia mamma hanno litigato tutta la vita, però sono rimasti insieme tutta la vita, posso dire fino agli ultimi giorni della loro vita. Veramente è una cosa meravigliosa. Attenzione, parliamo di pesci rossi. Allora, ci sono dei pesci e pesci, c'è il pesce. Io dico che c'è discriminazione anche negli animali, cioè nel senso non solo tra gli esseri umani, uno ricco, uno povero, c'è discriminazione, no? Scusate,
4: hai stappato.
3: Scusate, stavo soffocando. C'è discriminazione anche tra gli animali. Ci sono pesci che non costano niente, tipo lo sgombro. Lo sgombro, poveraccio, è destinato a morire ed essere pagato pochissimo. Che è un pesce buonissimo, tra l'altro, e fa benissimo, pieno di omega 3 e via dicendo, come le sardine, no? Costano niente, però e vengono ammazzate, assecchiate. Li pescano proprio così, cioè proprio bastonate. Non ha, così. Poi ci sono dei pesci invece, quelli che se la tirano, cioè pesci che costano un botto, che non vengono neanche mangiati, vengono idolatrati.
4: Idolatrati.
3: Sto parlando delle carpe.
4: È vero.
3: Le carpe cinesi o giapponesi, non so se, di dove sono.
4: Giappone.
3: C'è gente che se le tatua anche sul corpo. Dici, ma cos'è sta roba qua? È una carpa. Ma perché ti sei fatto una carpa? Cioè, voglio dire, qual è il senso? No, porta fortuna. Vabbè, se lo dici te, non l'ho mai vista cagare io la carpa. Scusate il termine un po' offensivo nei confronti di chi è stitico, però voglio dire che non è... Vabbè, c'è il temporale. Vabbè, comunque non so come si pronuncia il nome di Jacqueline O'Neill. Jacqueline.
4: È giusto.
3: Jacqueline O'Neill è un giocatore di basket enorme. È una montagna di uomo esagerato. Ha comprato una carpa koi. Vedi, ci sono anche. Queste se la tirano a bestia. Queste tu, quando loro ti nuotano anche vicino alle caviglie, lo sanno che tu non puoi toccarla, che costa un botto. Se tu pescavi da bambino una carpa, venivi picchiato tutta la spiaggia. Cioè, tutta la spiaggia ti picchiava. Dici, ma che hai fatto? Ammazzato la carpa, che ne sa, mi stava vicino alla caviglia, da un pugno in testa ci ho dato. Ma sei cretino, prendi i granchi e metti nelle secchiere. Cioè il granchio veniva seviziato, gli chiavi le chele, cose che non si possono fare.
4: Si possono
3: lo mettevi, ci facevi un recinto piccolo, questo foraggio non, con l'asfalto sotto. Che non poteva neanche scavare, poveraccio. Invece le carpe se la tiravano a bestia. Che poi la carpa non è di mare, lo so, non mi date dell'ignorante. La carpa è di fiume. È di fiume. O di lago, di.
4: Fiume, credo.
3: Fiume, dai, fiume. Fiume. Vabbè, insomma, è stagni, stagnetti. Vive nella melma, insomma. E se la tira, ma che te la tiri? Vivi nella melma. Cioè non, vabbè, sei un'italiana. Sei un'italiana che vive nella. Anche noi viviamo nella.
4: Sì.
3: Posto bellissimo, ma pieno di. L'hanno riempito veramente. Devo chiamare Mimmo Sgurmi.
4: Ma chi è?
3: Mimmo Sgurmi.
4: Chi è?
3: Andiamo avanti. Allora, Jacqueline O'Neal, vabbè, insomma, il giocatore di basket, avete capito, ha comprato una carpa koi gigante da 99 centimetri e l'ha chiamata Shakoi O'Neal, perché la carpa è koi,
4: sì,
3: lui
4: sì.
3: Si chiama Shaquille, vabbè, insomma, ha preso la prima parte del suo nome, O'Neal penso che sia il cognome, no?
4: Penso di sì.
3: O'Neal, fa figo, O'Neal. Non si può chiamare O'Neal di nome. Ehi, O'Neal! Vabbè, comunque, ha preso la prima parte del nome e poi ci ha attaccato koi, che è, penso sia la marca della carpa, no? Cioè la marca quella costosa. Vabbè, comunque rimane sempre il secondo pesce più grande della famiglia O'Neal. Penso, adesso non così a occhio, guardando lui, penso che
2: Andrea Catavolo Show su Studio Più.
3: Va.
2: Andrea
4: Catavolo
2: Show su Studio Più.

0: ragazzi, le donne si sono risentite di quello che ho detto. Hanno scritto: non è vero, siamo semplici. Dai, sta buona, dai. Mannaggia, semplice, sì. Le istruzioni sono in cinese, sono. Ecco perché non vi capiamo. Siamo in due mondi diversi, paralleli, che non si incontreranno mai. Come il binario di un treno. Allora, Cadavolo, come fai ad approcciare con le donne? Ma ci vogliono le frasi giuste, quelle un po', capito? Vai con la frase, Ugo, vai, vai.
1: Ciao, bella, sai che ore sono?
0: No, è anni 70.
2: Vabbè, non sono
0: tu
2: pratico.
0: Sei un ragazzo anni 70-80, sei rimasto lì con la musica, con i vestiti, col modo di camminare, col modo di fare. Sei anni 80, non lo so come mai, ma sei 70-80.
2: Non sono pratico. No, ma mi viene, cioè, adesso, per esempio, se ci fosse una donna adesso,
0: non sapresti cosa dirgli.
2: No, però se mi balena, per esempio quando faccio le serate invece, mi viene normale. Se
0: vabbè, ma dal palco è più facile, però quando sei vis a vis con la ragazza
2: vis a vis lì nasce il problema.
0: Tu tira fuori la carta di credito.
2: Sono punci.
0: Allora fanno le c'è un amico cinese che fa le carte di credito finte. Allora c'è quella della Mastercard Plus Prime Platinum, quella con 50 euro te la cavi. Certo. C'è il tuo nome scritto in grande, sì, che luce proprio Ugo Parmisano lampeggia proprio, non con quelle, mamma mia, sfasci, non hai bisogno di parole, ma veramente Cadavolo, tu che frasi usi? Che frasi uso? Tipo, che ne so, allora nella vita bisogna circondarsi di cose belle, se non ce l'hai ti lascio il mio numero.
2: Ma
0: hai capito?
2: Maestro! Maestro!
0: Capito? Gliela dici ridendo.
2: Però c'è da dire.
0: Gliela dici ridendo.
2: No, c'è da dire.
0: E poi lei si mette a ridere. Dov'è il bagno? È lì in fondo.
2: Scusa.
0: È lì in fondo. Vado prima io. No, sto scherzando. Fai tutte battute così. Allora, o chiama la polizia, o i carabinieri, oppure ti raggiunge il bagno. Che ne sai? Non si sa mai. Allora, madre di gemelli dà alla luce altri 4 gemelli. Allora, c'è la foto. Di questa famiglia di 6 persone, sì.
2: No, 8.
0: 8, 4, 2, 6 e 2, 8, sì. Sono 6 figli, volevo dire. Già 6 figli. Io mi farei vedere la faccia del padre. Perché la madre sorride, no? Ma il padre sembra che gli abbia preso un ictus. Cioè, non sta sorridendo. Sembra più un ictus che un sorriso. Perché voglio dire, tu moglie te fa 2 gemelli, poi te ne fa altri 4. Dai, ragazzi, cioè. Tagliatelo, te lo devi tagliare, lo tagli, lo butti via, dici amore, l'ho perso per strada, non so che è successo, perché Macello ogni volta che infila il gettone questo fa cose, fa danni, fa mamma, ragazzi, andiamo avanti, no, la gente ci prende per pazzo, la gente, se ti chiama cretino è divertita, se ti chiama scemo è innamorata, se ti chiama per nome comincia a correre,
2: è vero.
0: Ingazzata, è vero, anche questo è vero, quando l'amore, insomma la fidanzata ti chiama cretino, lì è il massimo, tu gli puoi chiedere anche l'elastico è qua. Allora, se tu sei un cretino,
2: c'è colpa tua.
0: No, tu, la gente non deve capire. Tu fai capire cose che non dovrebbero capire.
2: Certo.
0: Ma perché le fai capire?
2: Ma
0: non devi ridere.
2: Ma come no?
0: Tu ti stringi la bocca e metti un tappo. Ma dai, se no la gente pensa male di me, che io sono. E invece sono una brava persona. È qua, sul comodino.
2: Dai.
0: Allora,

0: Mas. Allora, il Batman messicano esiste?
1: Ma chi è?
0: Allora, ragazzi, allora non è che io dico notizie, do notizie così a casaccio. C'è un Batman messicano. Lo riconosci per i baffi.
1: Aspetta!
0: Ma la cosa grave è che ce l'ha sul mantello i baffi. Allora, basta, basta. Dai, dai.
1: Vuoi farmi morire subito?
0: Un coso, come si chiamano? Un pipistrello con i baffi, è bellissimo. È veramente. E c'ha la birra in mano.
1: Vabbè. Ma chi?
0: Allora, Batman messicano dà la caccia ai ladri di moto e poi li lega ai lampioni con il nastro adesivo. C'è la foto, te lo giuro. Lui cosa fa? Prende il ladro, lo lega al palo della luce col nastro da pacco, con lo scotch da pacco, e poi mette la moto che il ladro aveva rubato a fianco. La gente passa, vede la moto e dice: ah, chi te murt? Tu me l'hai rubata, capito? E poi dopo, vabbè, insomma, un po' come la gogna, no?
1: È vero,
0: la gogna,
1: vero.
0: La ricordi la gogna?
1: Sì, come no.
0: Del 1200 e quattro, quando c'era la gogna? Nel,
1: non lo so,
0: avanti Cristo. Vabbè, comunque, fatto la gogna era in, io dico sempre una cosa, no? 14 anni di carcere, 13 anni di carcere, 20 anni di carcere. Ma quale, ma scusate, le cose sane le abbiamo fatte anni fa.
1: Le cose sane,
0: belle, fatte bene. Scusa, uno fa una in base alla marachella che fa, alla gravità, viene legato sempre a un palo, ma incrinato di vari gradi,
1: sì,
0: in base alla gravità del fattaccio. Se hai fatto qualcosa, hai rubato solo, diciamo sei a 45, dai, 46. Se invece sei, hai fatto una cosa grave, a 90. A 90. Bello, messo lì, tutto oliato. Metti che c'è il sole, ti bruci. Una crema protettiva, bisogna metterla, no? Tutto bello oliato, messo lì a 90 gradi. E chiunque può passare di là e usufruire, diciamo, usufruire.
1: Sì, sì, sì.
0: È gratis. Sopra scrivi un bel cartello: è gratis. Lascia un ricordo. E la gente può metterci lì i lucchetti, può mettere, sai come, no, ma basta, basta, dai, ma non si può parlare con te, sei un disastro. Il Batman messicano comunque prende i ladri di moto e li lega ai pali della luce col nastro adesivo. Vabbè, è un ladro molto particolare. Quando va al bar prende solo scotch da pacco, però scotch da imballaggio. Mi porti uno scotch col ghiaccio? No, da imballaggio. Vabbè, ragazzi, dopo questa posso anche andare a casa, ragazzi. Non, me ne vergogno anche un po'.
1: Ma
0: è di Luisa, delle pali.
1: Ma chi è?
0: Luisa delle pali. Ciao Luisa, è bella, la battuta è bella. Non l'hanno capita, non.

0: Andrea
1: Catavolo
0: Show
2: su Studio Più.
3: Salutiamo, appuntamento rimandato al 26, no, a domani con le repliche, qualche
4: replica ci sarà.
3: Allora, noi torniamo il 26 di
4: agosto.
3: Agosto, dillo, fallo, fai un bel jingle, vai.
4: Che ne dici? Allora, c'è la pausa non natalizia, ma la pausa delle vacanze di Ferragosto.
3: Sì, sì, sì.
4: Quindi noi, allora, vi potrete comunque, non vi lasciamo solo, ci soli.
3: Vai, vai che ce la fai.
4: Potrete riascoltare l'André Catavolo Show con
3: aspetta
4: le varie perle.
3: Aspetta, c'è un fan pronto. Fan, chi è?
5: Senti, c'è una coppia che di cognome si chiama Lampa.
3: Lampa?
4: No, ti prego.
5: Lampa. No, il figlio prego. L'hanno chiamato Dario e la figlia Dina.
3: Mamma mia. Stai attento al sole,
4: no,
3: ok?
4: Questo è grave.
3: E oggi è forte. Metti il cappello. Ciao.
4: Questo era terribile.
3: È terribile. Come noi? Siamo terribili. Dai, dimmi che stavi dicendo.
4: Ma dicendo che comunque, allora, cari amici, con queste due settimane vi lasceremo. Non vi lasceremo perché comunque al mattino potrete riascoltare l'André Catavolo Show con le varie perle. Quindi del passato, le perle che in questo periodo, in questo lasso di tempo vi ha deliziato.
3: Sì.
4: Mentre la diretta ritornerà il 26 di agosto, che se non erro
3: il 26 di agosto. Ma perché non il 25 che è lunedì, scusa? Perché
6: no, il 26, perché io sono via ancora.
3: E chi se ne frega, voglio dire.
6: No, il 26.
3: Sennò 26. Ci rimane male.
4: Io avevo capito il 27.
3: Ma non fa, tu puoi anche non venire il 26, non ti preoccupare. Vieni come oggi alle 9:15, non c'è problema. No,
6: il 26.
3: Non sei 26. Obbligato, non c'è l'obbligo. Okay. Non c'è l'obbligo. Va bene, allora grazie, vi ringraziamo e ricordiamo che Ugo lo sentirete in diretta da Riccione. Farà
6: Riccione, Rimini, San Benedetto del Tronto, Senigallia. Sarò in tour per
3: il tour. Vende candele e calamite. Vende, se lo beccate con la sua macchina, insomma, pronto.
5: Buone vacanze, però ti lascio in questa perla.
3: Sentiamo.
5: Sono due cavalli che si arrabbiano tra di loro, no?
3: Due
4: cavalli.
5: E loro dicevano, uno dice all'altro: guarda come ti poni, con me, capito?
3: Guarda come ti poni!
4: Mamma mia!
3: Ti devi curare! Ciao. La battuta di Franco Lampascione.
4: Ma chi è?
3: Non lo so, non. Allora, grazie a tutti, vi voglio bene. Ci sentiamo poi con calma. Insomma, qua siamo. Se avete qualcosa da fare a casa, chiamatemi. Che io, insomma, sono rimango a casa. Quindi, se dovete segare qualcosa, costruire qualcosa, io ci sono. Ciao a tutti, ciao, buona giornata. Ciao.
0: Andrea
1: Catavolo.
3: È brutta sta cosa che vero? No, non te ne frega niente.
4: No.
0: Andrea
1: Catavolo
0: Show
2: su Studio Più.
7: Sabato 22 agosto, Riccione, Piazzale Roma, Grana Padano presenta Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Il format di Studio Più con musica, immagini, le storie, le classifiche con le numero uno cantate direttamente dai protagonisti. Sul palco di Piazzale Roma, dal vivo a Riccione, The Creators, Gazebo. Sabrina Salerno. Misha, Melody Castellari, Lady Violet, Miani, Marco Ferradini.
8: Prendi una donna, dille che l'hai, scrivi le canzoni.
7: Presenta Claudio Tozzo. Animano Walter Massa e Ugo Palmisano sotto la regia di Paromix. Sabato 22 agosto dalle 21, Studio Più in Piazzale Roma a Riccione. Ingresso libero. Spot.
9: Breaking news, notizia appena arrivata in redazione. Venerdì 4 settembre arriva Gigi D'Agostino al Bilbao di San Polo Denza, Reggio Emilia. Una notte che non ha bisogno di presentazioni. Venerdì 4 settembre alla discoteca Bilbao c'è Gigi D'Agostino. Vieni a ballare con Gigi D'Agostino sotto le stelle al Bilbao e in via 24 maggio numero 1 a San Polo Denza, Reggio Emilia. Info e ticket al 352 2000 070. Ingresso evento 20 euro. Inizio show dalle 22.
7: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, Los Ninos del Barrio.

0: O Dio Pio Dance Station. This is Studio Pio. Studio Pio News.
1: Buongiorno da Daniele Obaldi. Conflitto Stati Uniti-Iran. Scaduta la tregua di 2 mesi, 2 missili sono stati lanciati contro gli Emirati Arabi Uniti e sono caduti in mare. Secondo il Ministero della Difesa di Abu Dhabi, la responsabilità è di Teheran, che nega però ogni coinvolgimento. Risale la tensione sullo stretto di Hormuz. Trump ne rivendica la sovranità. L'Iran conferma che resterà chiuso fino al rispetto degli impegni presi dagli Stati Uniti a giugno. Revoca del blocco navale, delle sanzioni e del congelamento dei beni. Fanno il giro del mondo le immagini del giornalista cisgiordano Mahmoud Zakarneh con il numero 44 segnato sulla fronte dalle forze israeliane, mentre infuria lo scontro politico sulle violenze dei coloni estremisti nell'area di Kabatia e continua a scorrere il sangue a Gaza. Secondo i media locali, 6 persone, tra cui un bimbo, sono morte in un attacco vicino al porto di Gaza City, altre 10 sono rimaste ferite. La denuncia sugli uomini sospettati e marchiati su faccia e braccia è partita dal quotidiano Haaretz e riguarda un blitz compiuto lunedì, dove alcuni palestinesi sono stati trattenuti, picchiati durante la notte e duramente interrogati. L'esercito israeliano parla di operazione antiterrorismo, ma sotto la pressione mediatica è costretto ad ammettere che i soldati coinvolti hanno commesso un'azione grave. Ucraina, 2 persone sono morte, altre 10 sono rimaste ferite negli attacchi con droni delle forze russe contro Zaporizhzhia e il suo distretto. Intanto le forze di difesa aerea russe comunicano di aver abbattuto 21 droni che volavano in direzione di Mosca. Oggi il voto su Yevhenik Mara, proposto da Zelensky come nuovo ministro della difesa. L'ex ministro della difesa ucraino intanto, Mikhailo Fedorov, interviene via social e chiede nuove elezioni. La democrazia non può essere in ostaggio, dice. Calcio mercato a 3 giorni dal via alla Serie A, le big piazzano alcuni colpi. La Juventus ufficializza per la porta Vicario, in prestito dal Tottenham. Al Milan arriva l'esterno offensivo Diego Moreira. La Roma ha dato il benvenuto al 19enne talento portoghese Rodrigo Mora. Inter in pressing sul Liverpool per Curtis Jones. Ed è tutto, a più tardi.
0: Internet è fondamentale e oggi il Morning Fever è anche un po' Morning Fever. Sì, perché grazie alla fibra ottica di MyNet, migliaia di ascoltatori possono sentire ovunque nel mondo Radio Studio Più e il Morning Fever. Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Non Solo Clima e con Walter Massa ed il Morning Fever.
2: Ladies and gentlemen, welcome.
3: Ciao Walteroni!
4: Bella balla.
5: Radio Studio Più è sempre tanta roba.
6: Champagne. Balla tutto ritmo con il Morning Fever.
7: Buongiorno a tutti.
8: Ciao.

Messaggio vocale, sì. Vocale perché vogliamo sentire la vostra voce, dovete dire chi siete, il brano dance che volete ascoltare. Ho detto dance perché noi siamo la Dance Station d'Italia. Signori, noi suoniamo solo musica dance, quindi non chiedete canzoni lente, sdolcinate. Solo musica da movimento, abbiamo bisogno di dare carica a tutti voi ascoltatori. Vi ricordo anche i tre party time, 9:30, 10:30, 11:30. Se volete un salutino, basta scrivere.

0: Family Unite, Jennifer Lopez, il progetto insieme a David Guetta. David Guetta, insomma, quante ne ha fatte David Guetta e quante ne farà? Vabbè, quando uno va forte, va forte. Buongiorno Walter, un saluto dal Bruce da Mercatale. Poi capitano, ci sono in anticipo la Lori, va bene, l'importante è esserci, poi anticipo e ritardo. Uno accende la radio quando può, naturalmente. Chi ce la fa si collega dall'inizio oppure anche dopo. Andiamo a sentire chi c'è.
1: Ciao Walterone, volevo richiedere Loco Loco, Roberto da Carpi, Via che si balla. Grazie, grazie mille.

0: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Afrojack featuring Gil Glaze, Align.

0: to You, bellissima, bellissima la versione remix, 9 e 15 minuti su Radio Studio Più con il Capitan Massa. Questo è il Morning Fever, buongiorno, hola, buon mercoledì a tutti, Angela Nazionale. 23 gradi, ventilato, oggi è ventilato, non leggermente ma è ventilato. Io sono convinto che lì con una bella turbina aelica, una aeolica, come si dice? Vabbè, insomma, con le turbine che fanno anche energia, oppure un mulino a vento, non lo so, inventati qualcosa, Angela, insomma, sei sempre ventilato. Buongiorno Walter, buongiorno a te, salutiamo l'Angela, scusate, salutiamo la Leonessa che dà un bacio al mastro, vi saluta, e poi Andro di Ledinara, andiamo a sentire chi c'è, tocca a te, vai.
1: Buongiorno amici di Radio Studio Più, posso chiedervi gentilmente Love Generation di Bob Sinclair? Grazie mille, buona giornata a tutti.

0: bella lì. Buongiorno, i Paoli da San Marcello. Ciao capitano, appena rientrato da una corsa mattutina, considerando i miei 64 anni, 10 km non è male, in compagnia della grandissima musica di Radio Studio Più. No, non è male, anzi, mamma mia, che bello. Riuscire ad andare a correre tutte le mattine, piacerebbe anche a me, ma non ci vado. Devo dire, stamattina ho fatto una corsa, cioè ho fatto una corsa, sono andato, dovevo fare un salto in banca al volo, ho preso il monopattino, mi hanno fermato i vigili, non avevo il casco e adesso ci vuole l'assicurazione, e l'assicurazione, la targa, insomma io non avevo niente, gli ho chiesto scusa, ho detto abbiate pazienza, ho una roba al volo da fare, poi ho la diretta radio. Lo so, però è meglio che smetta di girare con questo perché ci sono tre infrazioni, mi ha detto, tre infrazioni. Ma è possibile che adesso devi pagare l'assicurazione, devi mettere il casco? Mi è passata davanti una signora con la graziella, una bicicletta, che andava più forte di me, senza casco, senza niente, con le ciabattine, cioè voglio dire, ma allora, ste leggi, le fate un po' così, come le fate le leggi? Non ho capito, cioè io, vabbè, comunque lascia stare. Bisogna che non lo uso più, va bene, era per la comodità, no? Fai per non muovere un mezzo a motore, per non inquinare, ma adesso se vuoi non inquinare devi pagare per non inquinare. Io vado via dall'Italia, prima o poi vado via. Andiamo a sentire chi c'è.
1: Ciao Massa, sono Anna dalla Brianza. È possibile ascoltare per favore Gesto Funk, Can We Live? Grazie.

0: We Live, Just Funk. Ma che bella, che bella, che bella, che bella. Allora, io devo fare un saluto che deve arrivare lontano, fino alla Finlandia, perché in questo momento si trovano Bruno Pelliccioni e Mirko Gabrielli a fare le ricognizioni del Lightning Rally. È una cosa, è un europeo, tra l'altro è veramente bello saperti là, Bruno, e non poterti vedere. Cercherò di guardare delle dirette durante il rally, di vedere, di guardare tutti i video, perché sei veramente spettacolare. Io ti faccio un grandissimo in bocca al lupo ad entrambi, però Bruno Pelliccioni secondo me è il pilota, cioè è un po' il non lo so come dire, il va forte, va di traverso ma va forte, hai capito? Va forte, un po' come Colin McRae, era di sempre di traverso ma andava forte. Lui mi piace perché ha questa guida spettacolare ma anche veloce, quindi non si sa mai che io ti ho mandato le coppe e poi le porti quelle vere, le porti a casa. Io ti invidio tantissimo a te, Gabrielli, mi raccomando, fate bene e prima dentro, gas a martello, Bruno c'è, e dai che andiamo! Grande Bruno, ti mando un abbraccio. E adesso, signori, invece è arrivato il tempo del primo party time, I Remember Yesterday. Dopo la pubblicità alzate il volume.
1: Studio Più, Dance Station. This is Studio
2: Più. Radio Studio Più è sempre con te. Ad Ancona, sui 105.2. A Macerata, sui 105.3.
1: Spot.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
4: Gary Caos, Gabri Sanginetto, Baila.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Salutiamo Samuele da Borgo Virgilio. C'è capitano, se non ascoltassi il Morning Fever mi muoverei a passo di lunedì. Il Poppy, insomma, lui ha sempre la chiave del Morning Fever con le sue perle di saggezza.

Salutiamo Olvietta da Parma, carico di paglia, piede sempre in fondo, Claudio Saladino da Vigevano, Elena, Giulia e Leo da Marsala però sono. Volevo salutare anche, io non lo so se c'è, io non lo so, io tutte le mattine provo, io mando il saluto, poi vedo se, se arriva qualcosa, qualche segnale di un extraterrestre, la Barbara, chi non so se mi sta ascoltando. Lei è... Vabbè, ciao Babi.

Buongiorno Massa, gli svalvolati di Torino di Sangro ci sono, saluta Rosaria. Il Vietta presente, poi chi c'è ancora? Lori, fermano te mentre il ladro scappa. Fermare me col monopattino, cioè, non è che ci vuole tanto, a parte che mi sono fermato io, Sapevo di non essere in regola, però ho fatto 500 metri da casa, cioè, vabbè, insomma, dai, non è possibile, però, dai. Non è possibile.

Hai ragione, Paolo da Treia mi dice un grande bacio a Monica, Sergio da Reggio Emilia, siete i migliori, grazie. The Final Countdown Europe. Una roba, com'è Giacobazzi?

Roberto da Senigallia, oggi dopo una settimana di vacanza a Parigi si ritorna al mio amato mare di Senigallia. Ci vediamo sabato in Piazzale Roma, Riccione. Vabbè, certo. C'è anche il re della salsiccia, il mio socio, ma appena scritto che viene. Enrico Pazzaglia, ma prima noi, poi noi intanto pare che ci vediamo prima. Noi dobbiamo lavorare perché c'è il drip show del Nerone 29:30. Mamma mia! Giù di gas!

Baci da Elena Lumezzane Brescia. Buona giornata a tutti. Ale da Villafranca c'è. Ci sono anche i fratelli Vagnini da Pesaro. Andiamo!

Buongiorno Supervalt, è sempre in ascolto, si vive il ritmo di musica, ciao meraviglia. Buongiorno capitano Gianluca e Noemi da Teramo, vai!

0: Mick Jackson, si chiude il party time, tutto da rifare alle 10.30 con il Free Selection.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time. On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Spot.
5: Breaking news, notizia appena arrivata in redazione. Venerdì 4 settembre arriva Gigi D'Agostino al Bilbao di San Polo Denza, Reggio Emilia. Una notte che non ha bisogno di presentazioni. Venerdì 4 settembre alla discoteca Bilbao c'è Gigi D'Agostino. Vieni a ballare con Gigi D'Agostino sotto le stelle al Bilbao e in via 24 maggio numero 1 a San Polo Denza, Reggio Emilia. Info e ticket al 352 2000 070. Ingresso evento 20 euro. Inizio show dalle 22.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gordo and Who Made Who Energy.

0: Radio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Risale la tensione nello stretto di Hormuz mentre subisce un ulteriore rallentamento il traffico marittimo. Secondo i dati di Kpler, solo 6 navi mercantili hanno attraversato ieri lo stretto. Trump ne rivendica la sovranità americana. Illusioni, risponde Teheran. Gli Emirati Arabi Uniti intanto annunciano la sospensione di tutti gli scambi commerciali e finanziari con l'Iran dopo i recenti attacchi missilistici contro loro imbarcazioni attribuiti all'Iran. Il portavoce del Ministero degli Affari Esteri di Teheran, Baghei, ha escluso categoricamente la responsabilità. Le forze israeliane hanno effettuato nella notte all'alba di oggi una serie di bombardamenti in diverse località del sud del Libano, secondo quanto riferito dall'Agenzia Nazionale di Stampa Libanese. All'alba sono state segnalate anche demolizioni. Dossier migranti ancora in primo piano con l'Italia che vede estendersi il fronte dei cosiddetti dublinanti. Nella querelle Roma-Berlino arriva la notizia che Faduma, la 22enne somala, che oggi avrebbe dovuto essere rimandata in Italia secondo gli accordi di Dublino, resta nella Repubblica Federale perché una comunità evangelica ecclesiastica di Norimberga le ha offerto asilo e protezione fino alla scadenza della procedura di espulsione. Intanto la Svizzera fa sapere che dopo 4 anni riprenderà i trasferimenti in Italia dei richiedenti asilo che sono approdati sulle nostre coste. I primi voli sono stati prenotati, ha confermato alla TV svizzera tedesca Magdalena Bacher, portavoce della Segreteria di Stato della Migrazione, spiegando che l'operazione partirà dalla fine di agosto. Il mondo del cinema si ritrova oggi a Roma, dove alle 10.30 nella chiesa di Santa Maria del Popolo, nell'omonima piazza, si svolgono i funerali in forma privata di Fulvio Lucisano, decano dei produttori, che con oltre 600 film finanziati o distribuiti in 70 anni di attività è stato una colonna punto di riferimento per il cinema italiano. Amato da autori, attori e regista, autore del lancio di grandi nomi, si è spento ieri a 98 anni. Tennis, Lorenzo Musetti batte 6-1, 6-3 lo statunitense Zheng e per la prima volta in carriera accede agli ottavi del Masters 1000 di Cincinnati. Stasera affronterà il portoghese Faria, in campo negli ottavi anche Flavio Cobolli, opposto allo spagnolo Hodar. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Non Solo Clima e con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: Jamaica, Bam Bam, Hugel, mamma mia che bella anche questa, ancora mi piace, ancora mi piace. Dopo un po' le canzoni, no? Ti vanno un po', ti sfangano, invece questa ancora mi piace come piace a Simone Temeroli, si lavora nello studio dentistico ascoltando Radio Studio Più. Interdente a San Marino, ci siamo, Simo, guarda che domani ti vengo a salutare. Bene, bene, un saluto a tutti, a Fano. Da Fano, dai nonni, buon mare a quei birbanti dei nostri nipotini Ricky, Leo e Maddi. Sergio da Siria c'è, da Cervia c'è, andiamo a sentire invece chi c'è qua.
1: Ciao Walter, buongiorno, questa mattina mi piacerebbe ascoltare Who's That Chick.

0: David Guetta featuring Rihanna, anche questa che è accoppiata, va bene. Buongiorno a tutti, ciao Valterone, Rossana da Verona c'è, poi Alessandro Brentonico, buon mercoledì a tutti voi, dal Trentino fino a Riccione, vai, dal Trentino a Riccione un attimo, sì, io l'ho fatta tante volte, Riccione Trentino però, e viceversa, perché poi quando andavo su Madonna di Campiglio, uscivo a Trento Sud, in poche parole, l'ultima, poi passavo dalla Val di Sole. Molte volte facevo quella strada lì perché è un po' più lunga, però è un po' più. Cioè, con una Smart non è che la salita arrivava su. Allora, se facevi proprio tutta la salita, quella con tutte. Arrivava con la lingua che strisciava per terra. Cioè, allora la prendevo un po' più lunga, però la lingua stava in bocca. Cioè, sono. No, cioè, ho fatto per rendere l'idea, no? Insomma, c'è la pubblicità.
1: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, una serata speciale con I Remember Yesterday, la più bella musica anni 70-80. Questa sera a mezzanotte.
2: Spot. Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villa Mare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villa Mare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Coconice, un grande viaggio.
6: Un giorno

0: Madonna, Madonna, Dance Theory, bellissima, bellissima, bellissima, ce l'abbiamo. Adesso, attenzione, se avete un telefonino portato di mano, perché giochiamo con il Museo Nicolis della Tecnica, della Meccanica, in via Postumi a Villafranca di Verona, aperto dal martedì a domenica, chiuso il lunedì, dalle 10 alle 18. Il Museo Nicolis presenta più di 100 motociclette dal 1860 ai giorni nostri, centinaia di autovetture fin dal primo motore a scoppio, tutte perfettamente funzionanti, una sezione dedicata agli aerei e il tema della prima e la seconda guerra mondiale, una collezione di oltre 500 pezzi tra macchine fotografiche, strumenti musicali e macchine da scrivere. I primi due veloci che chiameranno lo 030 999 1000 avranno due biglietti cada uno gratis, entrata gratuita, e mi raccomando, i più veloci 030, insomma il numero della radio, chiamate Alessandra, dai, 999 1000, vai vai vai vai vai vai vai vai, buona fortuna a tutti e noi andiamo con te, vai.
1: Ciao, sono Luciana di Volongo, vorrei ascoltare Is This Love di White Snake. Ciao e buona giornata a tutti.

Is this love? Questo è l'amore. White Snake, di questo è l'amore, dice il serpente bianco. White Snake, mi piace il nome White Snake, il serpente bianco. Vabbè, tipo un albino, no? Un albino. Andiamo, andiamo, andiamo!

0: Adesso Samba, Tony F, Gaia. Bene signori, con questa canzone siamo arrivati al momento del nostro One Day Sponsor. Sigla, mandiamo la sigla, vai.
1: Studio Più presenta One Day Sponsor.
2: One Day Sponsor.
1: Tre minuti con Non Solo Clima.
0: Non Solo Clima, Lonato del Garda. Abbiamo lui, il super Vincenzo Vaccaro. Buongiorno Vincenzo.
3: Eccolo Valterone, buongiorno.
0: Allora, so che ti sei fatto la vacanzina, però, però insomma, seguivi, mi sembra dalla Sardegna, vero? Dalla Sardegna.
3: Ero a pesca col mio bimbo.
0: Sì, sai, però seguivi i tuoi in remoto, tutto il tuo staff, perché non sei mai grande, fermato. E quindi
3: devo dire che ho le spalle ben coperte, sono stati bravissimi. Abbiamo continuato a mantenere una grande operatività, sai che abbiamo avuto un'ondata di piena, come la chiamo io, importante, col caldo atroce che non ha mollato niente per 2 mesi, e quindi stiamo continuando anche questa settimana, che è una settimana, diciamo così, a mezzo servizio. Noi stiamo continuando a installare e a garantire il servizio.
0: Ah no, io pensavo che adesso te eri qua e loro erano in Sardegna, no?
3: Magari.
0: No, adesso a parte gli scherzi, signori, ancora è caldo, quindi per quel che riguarda la climatizzazione, però cominciate anche a un pensierino a quello che sarà il riscaldamento, perché in un attimo è Natale.
3: Bravissimo, hai detto una cosa intelligente, perché di solito il Ferragosto segna proprio lo spartiacque tra la stagione estiva, quindi quella della climatizzazione, anche se devo dire c'è ancora un'altissima richiesta, perché comunque in molti si sono scottati. E dicevo, lo spartiacque tra la climatizzazione e la stagione estiva del riscaldamento. Infatti cominciano già ad esserci parecchie affluenze nei nostri showroom proprio con la richiesta. Tanti passano in moto, sono in ferie, in vacanza, vengono a scegliere la nuova stufa per la prossima stagione, o a vedere anche solo acceso un caminetto, perché ricordiamo che qui si accende tutto l'anno a scopo dimostrativo. C'è una vasta esposizione di prodotti a legna, pellet, insomma di qualsiasi tipologia, che siano stufe, caminetti oppure termostufe che scaldano l'acqua dei termosifoni, tutto possibilmente acceso, funzionante a scopo dimostrativo, con l'occasione di appunto essere solo curiosi di vedere come funziona un prodotto, quanto scalda, cosa consuma.
0: Certo.
3: Questo avviene davanti a un buon caffè qua nelle nostre sedi. Ricordiamo che abbiamo i 3 showroom aperti 6 giorni su 7, i 2 di Lonato e il 3° di Bussolengo.
0: Ma Vincenzo, posso farti una domanda? Funziona un po' come, ad esempio, no? Dicono, la moto ti conviene comprarla in inverno, perché non è, certo, alta stagione. Vale lo, esatto, stesso per sia la climatizzazione che il riscaldamento?
3: Sì, assolutamente, la chiamiamo la prestagionale, che è la fase proprio che anticipa la stagione, che parte proprio da Ferragosto in avanti. Di solito la prestagionale la facciamo partire intorno alla metà di agosto fino al 30 settembre, dove trovano le migliori occasioni in pronta consegna. A volte abbiamo anche delle macchine che io chiamo chilogrammi zero, che abbiamo magari tenuto accese la stagione precedente per qualche dimostrazione, e poi troviamo anche delle pronta consegna che abbiamo magari rinnovato le esposizioni. Quindi tante sono le possibilità. L'invito è quello di venirci a trovare nelle nostre sedi, magari anche già questo sabato. Trovate tutto aperto, operativo. Magari se volete prendere anche appuntamento, meglio, vi teniamo un commerciale prenotato. E per chi invece fosse un po' più fuori zona, la comodità del sopralluogo è impagabile. Arriveremo noi da voi nella comodità di casa vostra e facciamo un preventivo di spesa di qualsiasi natura si possa trattare, quindi un impianto fotovoltaico, una caldaia semplicemente a gas da sostituire, il condizionatore, o appunto un progetto stufa o caminetto.
0: Certo. Allora attenzione, mancano le coordinate per il numero telefonico, sì, 030 91 31 117, oppure il sito è nonsoloclima.com, oppure potete anche usare i social, su Instagram seguitela Non Solo Clima, e lì ci sono tutte le novità, insomma è sempre aggiornata questa pagina, quindi il mio consiglio è di seguirla. Vincenzo, esatto, sei stato esaustivo, se vuoi salutare, ti è rimasto qualcosa da dire al volo?
3: Saluto gli ascoltatori, i nuovi ascoltatori del Morning Fever, perché sono convinto che poi ogni settimana ci sia sempre qualcuno che,
0: certo,
3: si aggiunge,
0: certo,
3: e sale sul carro, e vi aspettiamo sabato 22 nel primo Open Day del prestagionale 2026.
0: Un abbraccio, ciao Vincenzo, alla prossima.
3: Un abbraccione.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao. E noi signori andiamo con l'ultima dedica, dai, dai, al volo.
2: Buongiorno a tutti. Volevo ascoltare Illusion di Benassi, Antonio da Pescara. Buona giornata a tutti.

0: Illusion Benassi, ce l'abbiamo. Allora, fatemi mettere un messaggio promozionale, perché devo salutare quelli dei camper, salutare Massimo, il numero uno, perché ieri sono stato da lui e mi ha montato, un tendalino nuovo, di quelli belli, fighetti. E quindi ti mando un abbraccio, grande professionista, grande uomo. Mi raccomando, sempre gas a martello e via col camper, che spettacolo che sono i camper. Ti mando un abbraccio, Massimo. E adesso, signori, che dire, siamo arrivati al momento del secondo party time, il party time free selection, selezione libera. Curata con cura, mi piace. Un po' di tutta la musica di tutti i tempi, ma tutta quella da ballare. Siete pronti? Scrivetemi al 338-141-1001 dove state ballando.
1: Radio Studio Più è sempre con te. A Milano, sui 93.4. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia. Direttamente sulla spiaggia, Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0200 120, o scopri di più su atlantic.style.
3: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, los ninos del barrio.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Dracula mi ha mandato una foto, Beppe Rambo, delle colline bellissime, ma ha detto non è Badia Calavena, indovina, e adesso non so, io non so, il nord, però sono veramente complimenti, Beppe, sei un fotografo. Sai, hai dello stile, sai, quelle colline belle rotonde che piacciono a me. C'è anche Riccardo, gli aerografisti da Siria, mi ha mandato una foto e sinceramente sono spiaggiati, lui e la sua compagna, ma lui non l'avevo neanche visto. Pensa a te quanto è bella lei, non ti avevo visto, Riccardo, abbi pazienza. L'occhio maschile cade sempre sulla donna, complimenti comunque. Come direbbe Giacobazzi?

Buongiornissimo Walter, un saluto a tutti da Matteo di FS che non molla mai, sempre con la vostra splendida compagnia. Saluto da Pietropoli, il gallinaro di Malavicina.

Ciao da Rosanna da Gussago, sto lavorando e vi ascolto. Buongiornissimo Massa da Morazza, l'artigiano faentino. Qua usbate fer. Bella, qua usbate fer. Vabbè, insomma, si batte il ferro, il fabbro. Insomma, l'artigiano. Che bello comunque quell'arte lì, il ferro battuto. Quando fanno delle cose bellissime col ferro battuto. Mamma mia, è sempre piaciuta. Non ho fatto un po' il fabbro, ma ferro battuto no. Io ho sbattuto la testa da piccolo, quello sì.

Bellissima, bellissima, ci piace. Allora, mi ha mandato un messaggio Massimiliano Gorgolini, sindaco di Macerata Feltre, nonché poliziotto della statale, insomma, lui è il numero uno. Scusate lo starnuto, ma io purtroppo con l'aria condizionata in estate è così. Allora mi ha mandato una foto di una bicicletta, una Funky Mono, è stata rubata a un collega e giustamente dispiace perché sono biciclette costose, comunque c'è una bella ricompensa, però io Massimiliano non so dove è stata rubata, quindi il mio è un po' vago, diciamo, il mio annuncio, cioè bisogna che mi dici dove all'incirca, se magari qualcuno ha visto, chissà.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spot.
4: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0 220 o scopri di più su atlantic.style. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Coconice, un grande viaggio.
7: Un giorno.

Sabato 22 agosto, Riccione, Piazzale Roma, Grana Padano presenta Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Il format di Studio Più con musica, immagini, le storie, le classifiche con le numero uno cantate direttamente dai protagonisti. Sul palco di Piazzale Roma, dal vivo a Riccione, The Creatures, Gazebo. I like Chopin. Sabrina Salerno. Misha. Melody Castellari, Lady Violet. Miani. Marco Ferradini. Prendi una donna, dille che l'ami, scrivile canzoni. Presenta Claudio Tozzo. Animano Walter Massa e Ugo Palmisano, sotto la regia di Paromix. Sabato 22 agosto, dalle 21, Studio Più in Piazzale Roma a Riccione. Ingresso libero.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio
1: Più. Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di mercoledì una temporanea rimonta dell'anticiclone subtropicale porterà tempo stabile e soleggiato su buona parte d'Italia, con temperature massime in lieve ripresa, valori pienamente estivi, continuerà a fare un po' di caldo, specialmente nelle aree interne con valori fino a 33-34 gradi di massima. Tuttavia il nord rimane già esposto alle prime correnti occidentali atlantiche che porteranno della variabilità in montagna, su Alpi e Prealpi, con qualche acquazzone breve temporale nel pomeriggio che poi verso sera può stare a estendersi già a parte delle aree pelemontane tra Piemonte e Lombardia. Sarà il preludio a un peggioramento del tempo a partire da giovedì sulle regioni settentrionali con acquazzoni temporali più diffusi, mentre il sud rimarrà ai margini ancora protetto dall'anticiclone subtropicale, dunque continuerà a fare un po' di caldo sulle regioni centro-meridionali. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: vabbè, insomma, flamenco paranoia, bruciasse il mondo, io torno da te. Vabbè. Ciao Walter, Gianluca da Ravenna presente. Oggi si va a Cisoin. Che letto alla rovescio Anesec, che potrebbe essere che non lo sa Anesec. Se leggi Cesena alla rovescio, diciamo, io veramente non sto bene. Devo parlarne con lo psicologo e dire: guarda, ascolta, io comunque sto peggiorando, non so cos'è. Non so se è merito tuo, però andiamo a sentire chi ha richiesto Fireball, Pitbull.
1: Ciao capitano,
2: puoi mettere Fireball alla nostra mamma che è al lavoro da Andrea Ginevra.
0: Ciao. Ma che bello questo messaggio, siete grandissimi.
3: Ciao.

0: Ben.
1: I'm a
2: fireball.
0: Fireball, fireball. Giovanni, buongiorno ragazzi. Giovanni, Miriam, Chloe, Beatrice, buon mercoledì a tutti. Ma il testo di questa canzone l'ha scritto Mogol o Mongol? Carlo D'Arona, non lo so. Non lo so. Comunque, vabbè, insomma, piace però, è una canzone che piace. È vero comunque quello che ha detto Carlo, perché molte canzoni in inglese che sembrano bellissima e bellissima, le vai a tradurre, fanno veramente... sono orribili, orribili. Ripetono delle parole assurde, quando invece noi abbiamo dei cantanti italiani che loro non cantano, loro recitano delle poesie, una roba mostruosa, poesie, proprio poesie. Diamo in pubblicità, una poesia anche questa.
3: Radio Studio Più è sempre con te. A Verona e Mantova, sui 91.9. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000. È arrivata BGK Circus al centro commerciale Appia Antica di Mesagne. La velocità diventa divertimento. Nel parcheggio troverai la pista go-kart elettrici, mentre la corsa continua all'interno del centro commerciale con i simulatori di guida. Divertimento assicurato per adulti e bambini. Mettiti alla prova come un vero pilota. Partecipa al nostro talent e dimostra di essere il più veloce. Tra tutti i partecipanti verrà estratto il vincitore di un weekend a sogno al Forte Village Resort in Sardegna. Tutti i giorni fino al 6 settembre al centro commerciale Appia Antica a Mesagne, Brindisi. Per informazioni pgkcircus.com. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, Los Ninos del Barrio.

0: Anni è ancora qua dai nostri, anche questa è una canzone che piace. E veramente mi riferivo alla canzone prima, ok, va bene, vabbè, insomma. No, mi piace tanto Samurai J. Buongiorno ragazzi, buongiorno, siete i numeri uno, l'autista del pesce parlante c'è, ciao, buongiorno, Giorgia e Carola. Carola ci sono, andiamo a sentire chi c'è, vai, tocca a te.
1: Buongiorno ragazzi, mi piacerebbe riascoltare gli Imagination con Just an Illusion. Grazie mille da Giuseppe, ciao ciao.

vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: DNA, ragazzi, è stato pazzesco cantare con Gabri Ponte, è stata una cosa fantastica e lo rifarei, farei. DNA, ragazzi, ognuno ha il suo DNA, io il mio, voi avete il vostro, però insieme il mio e il tuo è fantastico. Basta. Buongiorno Massa, da chi è qua? Mamma mia, quanti siete? Sembra strano perché Ilaria da Verona, il cobra sputatore, c'è sempre lei. Buongiorno Giovanni da Calcinato, c'è. Andiamo a sentire questo messaggio? Sì, se quello che ci porta poi ai 92.000, va bene, andiamo.
1: Buongiorno Massa, ce l'abbiamo. Hard Fi, Hard to Beat, remixata da Axwell. Mamma mia, si vola quando sarai ragazzini. Saluti!

0: Maxwell Remix, vabbè, insomma, tanta roba. Noi la musica dance, quella bella, la passiamo tutta, signori. Salutiamo Giuseppe da Gambolò, un saluto Alessandro da Tredozio, vabbè, insomma, ci siamo. Bene, ci siamo anche perché siamo arrivati al momento del terzo ed ultimo party time. Sto parlando del party time DTM. Vi ricordo che Alex Castellini non ci sarà questa settimana, non c'è neanche la prossima, torna il primo lunedì di settembre, cioè in poche parole a settembre, si è fatto qualche giorno di ferie, cioè qualche giorno, cioè giusto due. Però va bene così, a parte gli scherzi, sto scherzando io, uno deve fare le ferie che si merita e che ne ha bisogno, perché bisogna staccare ogni tanto, anche io dovrei staccare, ma staccare proprio per sempre, proprio staccare la spina, lascia perdere, cioè. Allora, torno in me. Siamo arrivati, dicevo, al momento del party time 92.000, quindi musica bella, quella che più vi piace. Chi vuole tornare negli anni 90? Chi vuole tornare negli anni 90? Tanti. 92.000, quelli belli. Scrivetemi al 338 141 1001 dove state ballando. Dai che andiamo, diglielo te. E dai.
1: E dai che andiamo.
2: Studio Più Dance Station. This is Studio Più.

0: Breaking news, notizia appena arrivata in redazione. Venerdì 4 settembre arriva Gigi D'Agostino al Bilbao di San Polo Densa, Reggio Emilia. Una notte che non ha bisogno di presentazioni. Venerdì 4 settembre alla discoteca Bilbao c'è Gigi D'Agostino. Vieni a ballare con Gigi D'Agostino sotto le stelle al Bilbao e in via 24 maggio numero 1 a San Polo Densa, Reggio Emilia. Info e ticket al 352 2000 070. Ingresso evento 20 euro. Inizio show dalle 22.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
4: Chris De Serendi, Good Old Days, Adal Remix.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

adesso è tempo di sognare. Questo è un gioco non convenzionale. Ti senti pronto? Possiamo cominciare? Inizia il gioco dell'amore.

nazionale. Ti senti pronto? Possiamo cominciare? Inizia il gioco dell'amore.

0: Bellissima, bellissima. Mino da Morciano, mitico. Ciao mitico. Mitico, perché lui vuol venire alla serata di sabato sera in Piazzale Roma. Mi dice: come faccio per restare là davanti? E devi arrivare presto, perché lì non sono posti. Cioè, chi prima arriva meglio alloggia, si fa così? Buongiorno, faresti un saluto ad Ugliano che oggi viaggia con Kevin? Grazie Patrizia.
1: Ciao.
0: Ho appena ricevuto la notizia che sono, cioè, sarò a Rally Legend, ecco, sarò a Rally Legend, quindi signori, sono felice perché io aspetto tutto l'anno questa notizia, e quindi sarà un po' una rivalsa dell'anno scorso, che l'anno scorso non l'ho finito, però ci riproviamo quest'anno, sarà fantastico, grazie!

Mi ha appena mandato una foto Omar Del Prete, cioè Omar Del Prete insieme a Polidori e la Cristina. Cioè, Omar che lavora per Ferretti e sono in giro con una barca che mi sembra una delle tre caravelle. Cioè, non voglio dire, dove andate? Ma quella fonda davvero? Ma fai davvero? Ma andate giù, ma chi vi viene a prendere dopo? Io non so niente a te.

Ma il 31 è Montenerone? No, no, 29-30 Montenerone, 29-30. E vai che ci siamo. E adesso Gassa Martello, saluti da Manu Faenza. Quest'anno devi correre ancora più forte, a farlo per il grande Alex Fiorio. È vero, è vero. Da Jacopo da Camerino, mi dispiace. Alex Fiorio, insomma, purtroppo è così.

mi hanno graziato, devo dire la verità, mi hanno graziato. Perché ero veramente a 200 metri da casa e gli ho detto: guarda, abito lì, questa mattina devo fare una cosa al volo, non c'è parcheggio, non c'è confusione, il monopattino arrivi e devo fare 500 metri, però la legge è la legge, e quindi ero in torto in tutto per tutto. Quindi gli ho chiesto scusa, ho detto: se potete, visto che fra poco inizia il programma, se non mi fate perdere tempo è meglio, ecco, grazie. Quindi mi hanno graziato, però adesso lo so, ci vuole il casco, la targa e l'assicurazione, il monopattino. Te capì? Costa più il monopattino della moto.

Bravo, vedi, Polidori si è messo il salvagente perché insomma gliel'ho tirata con quella caravella, se va giù, cioè. Anzi, ma il capitano della nave lì, Schettino del Prete, mettegli l'ancora girata al collo e buttala giù, capito? Lui è il primo a abbandonare la nave, se vai giù, eh. È il primo. Omar!

oggi non si pedala, riposo. Un saluto sempre da Gas il ciclista. Sei forte, vamos. Sei forte te, insomma, pedali, pedali sempre però, eh. E da fare quel che ti senti, il canguro c'è. C'è anche il ballerino canarino. Vabbè.

la Claudia, la Cla, però insomma abbiamo una certa confidenza, ci conosciamo da tanti, cioè, no, non ci siamo mai visti, non ci siamo mai conosciuti, però da tanti anni manda messaggi, quindi la Claudia si fa chiamare la Cla.

Io ti ho visto, sei tu che non mi hai visto, tanti anni fa, quando avevi i capelli lunghi, addirittura. Vabbè, insomma, lo so. Molta gente sì, mi dice, ma io ti ho visto, eri, però ero magari sul palco, non abbiamo mai parlato però. Mi dispiace, Cla, mi dispiace, perché non ti sei fatta viva, insomma, sei venuta a salutarmi. Vabbè, insomma, a me piace, no? Conoscere tanta gente e dare un volto alla voce, no?

0: Salutiamo Luca da Gallipoli, salutiamo Ale Tram Tram e siamo arrivati in fondo. Il Tram Tram è sempre questo: arriva, inizia il party time, poi finisce, ma finisce anche il programma. E quindi dobbiamo salutare. Salutiamo prima di tutti il DJ Dami per il supporto tecnico. E poi salutiamo tutti voi, grazie. Qualora lo vogliate, domani mattina mi trovate qua, il Capitan Massa al Morning Fever su Radio Studio Più, 9:30. Questo è l'orario, il nostro spazio orario. Adesso spazio alla Sil.k con Gas for Lunch. Ciao.
1: Walter Massa, ogni giorno dalle 9 alle 12, il Morning Fever. Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Radio Studio Più è sempre con te. Sul litorale di Polignano, Monopoli, Ostuni, sui 105.7. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Fabio Mason e Rob.

0: Sabato 22 agosto, Riccione, Piazzale Roma, Grana Padano presenta Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Il format di Studio Più con musica, immagini, le storie, le classifiche con le numero uno cantate direttamente dai protagonisti. Sul palco di Piazzale Roma, dal vivo a Riccione, The Creatures, Gazebo. I like Chopin. Sabrina Salerno. Misha. Melody Castellari, Lady Violet. Miani. Marco Ferradini. Prendi una donna, dille che l'ami, scrivile canzoni. Presenta Claudio Tosso. Animano Walter Massa e Ugo Palmisano, sotto la regia di Paromix. Sabato 22 agosto, dalle 21, Studio Più in Piazzale Roma a Riccione. Ingresso libero. Un'altra ora, con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Guest for Lunch, ospiti a pranzo, con Lassil.k.
1: Ma buongiorno, buongiorno cari miei guest for lancini, diamo inizio a un'altra giornata, un'altra puntata di Guest for Lunch, ospiti a pranzo. Buongiorno a tutti voi, io spero che stiate bene e io direi che posso salutare tutti i miei collaboratori, il nostro Paromix, DJ Dami e poi coloro che sono appena stati collegati con voi su Radio Studio Più, ovviamente sulla TV, sul sito, sull'app, su WhatsApp, ovunque, siamo ovunque noi di Radio Studio Più, ci potete trovare dove volete. Quindi Walter Massa buongiorno, Alex Castellini, ma un buongiorno a tutti voi e noi iniziamo con la musica e The Colors, Rolling Stones.

0: no me muero.
1: Viaggiando per il mondo. E poi andiamo con un altro brano per andare a concludere questa prima parte.

trovato un argomento piccantino, ma ho trovato un gioco da fare con voi. In tempi non sospetti facevamo il gioco del mezzogiorno e probabilmente da settembre-ottobre ritornerà, ma al momento io, visto che vicino a me c'è questa cosa, ho detto adesso faccio indovinare ai miei ascoltatori che cos'è questo rumore. Allora, io ve lo faccio sentire e sono sicura che non lo indovinerete mai. Vado. C'è anche una luce sospetta che mi illumina. Vediamo se riesco a non inquadrarlo. Ecco, basta, basta. Non vi dico nient'altro. Che cos'era questo rumore? 338 141 1001. Velocissimi, vediamo chi vince.

Priscilla, che cos'è questo rumore? Ve lo faccio risentire. E allora mi dite, Sile, è un trapano a batteria, Alessandro da Modena. È un trapano. Mi raccomando, scrivete anche i nomi, perché altrimenti... Allora, porca miseria, ma siete proprio forti. Ma come fate a indovinare tutto? Porca miseriacciola. Allora, aspetta che partiamo da giù. Sono andata troppo giù. Questi sono i messaggi di Walter. Ecco qui. Grazie Rosanna, un bacio Rosanna da Gussago, anche a te un bacio grande. E poi anche San Vito, San Vito, certo. Buongiorno Silvia di San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani. Ciao, cioè da San Vito. Oh, questo ci ha azzeccato, questo ci ha azzeccato, ma non mi scrive il nome. Paolo da Treia, non è un trapano. Magari avesse avuto il trapano, no, invece no. Questo ci ha azzeccato, ma com'è possibile sta cosa che ci ha azzeccate sentendo solo un rumore? E allora al momento io ho solo una persona che mi ha dato il nome. Adesso mo vi chiedo anche la marca, secondo me riuscite a capire anche la marca. Ci state azzeccando però, ma come fate? Ma come fate? Gazebo. C'è anche da Londra, ci hanno pure azzeccato. Ma com'è?

0: niente, non c'è niente da dire. Su sti giochi mi fregate sempre. Siete sempre super più bravi di me. Ora andiamo a vedere chi è arrivato in terza posizione e ha azzeccato. Che cos'è questo rumore? È anche un po' scarico, mi sa. Ho anche parlato al maschile, quindi praticamente vi ho già dato la risposta, ma voi siete stati bravissimi, quindi allora il primo sì l'avevo letto e poi il secondo ok l'avevo letto, eccolo qua, e il terzo è questo qua. Che secondo me è Macerata, perché non so se esiste Macerata, però insomma si è classificato in terza posizione, bravissimo, velocissimo Riccardo, ancora più veloce anche se più lontano da Londra Sebastian, bravissimo, e ancora super più veloce di tanti altri che non hanno messo il nome, però è Franco. Franco, bravo Franco, ma al di là di tutto anche Antonio, anche Davide, anche aspetta che risalgo, che qui mi si continua a abbassare, poi leggo i messaggi vecchi e mi cazzano, e poi c'è Simo, e poi aspetta vediamo questo messaggio vocale.
1: Che ore da bere guardo, l'abitatore.
0: È proprio vero, è l'abitatore, ve lo faccio vedere, eccolo qua. E uno dice, ma perché hai un avvitatore sulla scrivania? E beh, ad una certa uno fa un po' il carpentiere, uno fa un po' la speaker, cosa vuoi mai? Se, cioè, se mi guardo attorno c'è anche qualcos'altro sulla scrivania. Cioè, ogni tanto uno fa una cosa, poi ne fa un'altra. Vabbè, insomma, dai, Merck & Cremon, The Colors e Serena Brancale, Partenope!

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di mercoledì una temporanea rimonta dell'anticiclone subtropicale porterà tempo stabile e soleggiato su buona parte d'Italia, con temperature massime in lieve ripresa, valori pienamente estivi, continuerà a fare un po' di caldo, specialmente nelle aree interne con valori fino a 33-34 gradi di massima. Tuttavia il nord rimane già esposto alle prime correnti occidentali atlantiche che porteranno della variabilità in montagna, su Alpi e Prealpi, con qualche equazione breve temporale nel pomeriggio che poi verso sera può estendersi già a parte delle aree pedemontane tra Piemonte e Lombardia. Sarà il preludio a un peggioramento del tempo a partire da giovedì sulle regioni settentrionali con equazioni temporali più diffusi, mentre il sud rimarrà ai margini ancora protetto dall'anticiclone subtropicale e dunque continuerà a fare un po' di caldo sulle regioni centro-meridionali. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la musica hip hop e reggaeton. Questa sera a mezzanotte. Spot.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
4: Tommy V, Ferrucci, Kella, Better Together.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

questa traccia, mi scrivono. E poi un abbraccio da Di Niro. Ah no, era De Niro? Io ho letto Di. Vabbè, un saluto anche al caro Ivan. E poi un saluto a Costantino, Davide, Andrea da Puderleni, Romania. Sebastian ha mandato una foto, sono molto curiosa. Mi ha mandato una foto di... un navigatore?

Salutiamo Domenico da Montichiari. Salutiamo anche Gianni da Villafranca. Buongiorno Gianni. E si continua con il nostro party time.

Saluti anche dalla Puglia, dall'Ocorotondo, e saluti a tutti quelli che sono ancora in ferie ma stanno un po' lavoricchiando lo stesso, e saluti a tutti quelli che stamattina hanno già lavorato e oggi pomeriggio vanno a zonzo e chissà cosa faranno. Arriva Christian Marchi, Summer is Magic.

0: E siamo arrivati così alla fine anche di questo primo Party Time. Stop Party Time. 30 minutes of every hour. The party is here. Party Time. Party Time. On Studio Q. Your dance station. Spot.
1: Breaking news, notizia appena arrivata in redazione. Venerdì 4 settembre arriva Gigi D'Agostino al Bilbao di San Polo Denza, Reggio Emilia. Una notte che non ha bisogno di presentazioni. Venerdì 4 settembre alla discoteca Bilbao c'è Gigi D'Agostino. Vieni a ballare con Gigi D'Agostino sotto le stelle al Bilbao e in via 24 maggio numero 1 a San Polo Denza, Reggio Emilia. Info e ticket al 352 2000 070. Ingresso evento 20 euro. Inizio show dalle 22.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
3: Fisher, featuring Florence Harmon, What a Life.

sabato 22 agosto, Riccione, Piazzale Roma, Grana Padano presenta Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Il format di Studio Più con musica, immagini, le storie, le classifiche con le numero uno cantate direttamente dai protagonisti. Sul palco di Piazzale Roma, dal vivo a Riccione, The Creatures, Gazebo. I like Chopin. Sabrina Salerno. Misha. Melody Castellari, Lady Violet. Miani. Marco Ferradini. Prendi una donna, dille che l'ami. Scrivi le canzoni. Presenta Claudio Tosso. Animano Walter Massa e Ugo Palmisano, sotto la regia di Paromix. Sabato 22 agosto dalle 21, Studio Più in Piazzale Roma a Riccione. Ingresso libero.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi, apriamo con il dramma dei femminicidi. Il GIP di Bari ha deciso la convalida dell'arresto di Elvis Metvelai, il 42enne di nazionalità albanese ritenuto autore del femminicidio di Ornella Fora Stefano, lasciata agonizzante la mattina del 16 agosto scorso davanti all'ospedale di Trebisacce. L'uomo è stato intercettato e fermato al porto di Bari mentre stava tentando di tornare nel suo paese. E sotto shock alla comunità di Colleferro alle porte di Roma, dove ha confessato un operaio di 69 anni di origini tunisine che ha ucciso con 4 coltellate alla gola la moglie. L'uomo avrebbe agito davanti al più piccolo dei loro 5 figli di 9 anni. Inutile l'intervento dell'altro figlio di 20 anni, i soccorritori non sono riusciti a salvare la donna. Intanto si indaga a Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza, sulla morte di una donna di 72 anni uccisa a colpi di pietra in un fondo agricolo. La donna si trovava in compagnia del marito, la sua posizione è al vaglio degli inquirenti. Teheran valuta attacchi a obiettivi militari USA in Europa se Trump dovesse intensificare l'azione bellica, lo rivela il Financial Times. Scaduta la tregua prevista negli accordi tra Stati Uniti e Iran allo Stretto di Hormuz, vede ridursi al lumicino i passaggi. Al presidente che rivendica il controllo americano dello Stretto risponde Teheran: illusioni. Ucraina, un attacco di droni russi contro un autobus ha ucciso 4 persone e ne ha ferite altre 4 questa mattina a Kherson, secondo quanto riferito dalla procura regionale. 3 operai uccisi, invece 2 feriti nella regione di Lugansk, sotto il controllo russo nell'ambito del massiccio attacco ucraino che nelle ultime ore, denuncia Mosca, ha messo in campo oltre 450 droni. E nel giorno in cui presenta Khmara come nuovo ministro della difesa, Zelensky finisce sotto pressione per una operazione anticorruzione. L'ufficio nazionale ha annunciato l'operazione speciale per smascherare un'organizzazione criminale che potrebbe coinvolgere alti funzionari nell'ufficio del presidente, perquisizioni negli uffici del suo staff e di un parlamentare dell'opposizione. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Guest for Lunch, ospiti a pranzo con la Silvia.

Guest or lunch, ospite a pranzo, inizia così la seconda ora, velocissimamente perché siamo già un cospicuo ritardo, come al solito, non cambia mai, mai, niente. Sempre la solita vita, io sono stufa, sono stufa.

0: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
1: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia. Direttamente sulla spiaggia, Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0200 20, o scopri di più su atlantic.style.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Coconice, un grande viaggio. Un giorno.

0: È bello, sto pezzo proprio ci sta di brutto. Mannaggia se ci sta. Voglio andare a vedere Gianji da Trento, cosa ha da dirmi?
1: No, non ti di più, ospiti a pranzo, ho già mangiato io. Sono Gianji di Trento che vi saluta e va a buttarsi dentro nel torrente perché fa troppo caldo.
0: Dov'è che va a buttarsi?
1: Fa troppo caldo. Ciao ragazzi!
0: Fa troppo caldo io ed è per questo che qua ho il mio piccolo ventilatorino sempre a portata di mano e che non mi fa venire la, non mi infiamma la cervicale e sto benissimo così. E allora andiamo a vedere una notizia strana dall'Italia e dal mondo? Beh, ve la dico così prima di andare con il prossimo pezzo. Ve la dico così, avete mai ristrutturato casa? Fate magari i muratori o comunque scavate? Vi è mai capitato di trovare qualcosa scavando nella ristrutturazione di casa? Che ne so, mio papà ad esempio faceva il muratore una volta nello scavare insieme ai suoi colleghi, che poi erano i miei parenti sempre, insomma insieme alla famiglia, hanno trovato una specie di cimitero, cioè, no, ma è reale, hanno trovato un sacco di ossa di persone e questo era in parte ad una canonica, perché stavano ristrutturando in parte ad una canonica, stavano rifacendo insomma la casa parrocchiale e quant'altro, che insomma era lì da tanto tempo, magari erano prima li seppellivano lì, ma chissà, boh, tanti anni fa, ma chissà, nessuno si è domandato niente, ma quello avevano trovato delle ossa di persone. Vabbè, ma questo anni luce fa. Ci sono altri operai che hanno trovato altro durante una ristrutturazione. Tra poco vi dirò che cosa.

Ed eccoci qui, mi stavo leggendo la notizia da sola. E allora, questa notizia, di che cosa avete mai trovato scavando sottoterra, che ne so, in spiaggia, dell'acqua? Mamma, guarda, c'è l'acqua quest'estate, mi ha detto mio figlio. Eravamo praticamente sulla battigia, appiccicati all'acqua, lui ha scavato, mamma, c'è l'acqua, beh, insomma, vabbè. Mentre invece siamo in Belgio e questi operai hanno scavato e all'improvviso hanno visto qualcosa che luccicava, ha raccontato uno dei lavoratori, un apprendista di soli 18 anni. All'inizio pensavo fossero monete da un euro e così abbiamo iniziato a dissotterrarle e poi abbiamo visto un lingotto d'oro, uno. L'edificio in cui si è svolto il ritrovamento è una casa patronale costruita alla fine dell'Ottocento, proprietario di una birreria attiva nella zona del 1899-1970. Nell'area però è stata acquistata, da un'organizzazione no profit belga attiva nell'assistenza e nel supporto sociale, che sta portando avanti un progetto di completa ristrutturazione e demolizione parziale dell'ex complesso industriale. E insomma, secondo le ricostruzioni storiche, l'oro, perché hanno trovato 9 milioni d'oro, di lingotti d'oro, potrebbe appartenere proprio alla ricca famiglia di birrai Van Esch, proprietaria dell'immobile a fine dell'Ottocento. I presunti proprietari del tesoro però sono tutti defunti e dunque il tesoro non può quindi essere semplicemente restituito al legittimo proprietario. E quindi di chi è questo oro? La questione di chi possa legalmente recuperare l'oro dipenderà dalle conclusioni dell'indagine e dall'applicazione delle norme in materia in beni occultati. Attirate dall'eccezionale ritrovamento, decine di persone hanno fatto incursione nell'edificio e nelle vicinanze, forse nella speranza di scoprire qualche altro lingotto. Sono messi tutti a scavare praticamente. La polizia però ha puntualizzato che il tesoro è stato ormai recuperato tutto, quindi non c'è più bisogno di fare dei buchi come le talpe. Cacciatori d'oro, state alla larga, ha avvertito il distretto sui social media. L'oro è stato recuperato dalle nostre forze, inventariato e messo sicuro più rapidamente possibile in un cavo di massima sicurezza, insomma, che poi tra un po' scrivono anche dove l'hanno messo. Noi non diciamolo perché tanto è lì e troverà un legittimo proprietario oppure dei legittimi proprietari, perché loro l'hanno trovato, la proprietà però è di chi? Dell'associazione no profit, quindi di chi saranno questi 9 milioni di euro? Boh, sicuramente non miei, ecco. No. Anche se un lingottino così, E tra il chiaro e lo scuro, tra il dire e il fare, tra lì e là, porterei a casa volentieri. Poi lo imbacheco e lo tengo lì, a guardare. Allora due lingotti, dai, che uno lo recupero e l'altro lo imbacheco. Ci faccio una catena, ci faccio un buco, lo metto con un cordino di caucciù e poi lo faccio penzolare giù dal collo.

Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Fabio Mason e Robbie Groove, Clarauda Lua.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

iniziato con i Kiss, questo secondo party time di Guest for Lunch, ospiti a pranzo. 338-141-1001 per i vostri messaggi. Me ne aspetto veramente tantissimi in questa ultima mezz'ora di Guest for Lunch.

Lume palla e si balla. Ciao Silvio, sto facendo i lavori di ristrutturazione a casa dei miei nonni. Ma adesso? Ah no, io facendo. E ho trovato 350.000 euro. Ma stai scherzando? D'oro. Buona giornata a tutti. Viva Radio Studio Più. Accidenti. Devo iniziare a scavare sotto casa, magari trovo qualcosa anch'io.

800 41 1001 per i vostri messaggi vocali oppure scritti. Tanti. People in the place.

Anna chi? Anna Pepe. Dai, ciao, io stavo ristrutturando casa della mia zia, ho trovato 30.000 euro di cambiali da pagare. Ciao Roby da Ravenna. Ma sul serio? Beh, tu li hai lasciati lì?

L'ultima è... L'ultima la conosciamo, arriva Paola Peroni DJ con questo ultimo suo pezzo in onda di quest'anno.

0: sta finendo il disco. No, no, ma fai come vuoi, Cioè, non c'è neanche la cuffia. Cioè, neanche la cuffia è dalle altre parti. Sta finendo il disco.
1: No, guarda che io ci sono.
0: No, sembri zia Lucia.
1: Ma questo è il party time.
0: Non lo sai, siamo in chiusura del party time. Ti abbiamo messo la base.
1: E perché?
0: Perché volevamo intervenire. Perché non possiamo intervenire, scusami, hai mica capito? Mica interveniamo solo quando lo dici tu, oh.
1: Ma mi fate gli scherzi così?
2: The party is here. Party time. Party time. On Studio Q. Your dance station.
3: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia, un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
6: Tommy V, Ferrucci, Keller, Better Together.

0: Caro mio amico Garzilli, è arrivato adesso il momento di venire in onda con me. Siete pronti a bere, siete a bere il caffè?
1: Allora, devi capire che noi siamo nella centrale della radio, proprio nella sede centrale, e allora possiamo intervenire quando vediamo delle cose strane. Noi, l'editore, il boss, ci ha dato. Abbiamo notato, prima cosa ti dobbiamo fare una domanda: che cosa hai messo in testa? Perché all'inizio pensavamo fosse un'altra speaker, un'altra conduttrice.
0: Ma dove?
2: Ma testa.
0: Ma i capelli?
1: Certo, cos'hai messo in testa? Cosa hai fatto?
0: Ma i capelli, sono i miei capelli, questi sono i miei capelli.
1: Cioè, perché ogni giorno cambi immagine. E allora eravamo qua e diceva, boh, ma è lei, che ne so. E allora chiediamo come sta. Paro, sai che cura tutta la giornata insieme al DJ Dami.
0: Vi fate vedere?
2: No.
0: Fatemi vedere nel frattempo.
2: No,
0: mi sembra di parlare col muro, con i miei fantasmi.
1: Ma certo, noi siamo i tuoi fantasmi. Bene.
0: Sì.
1: Come va? Come va, Silvia?
0: Bene, mi piacerebbe vedervi, perché volevo leggervi questo messaggio di questo amico Roberto, che ha ristrutturato casa della zia, ha accettato l'eredità e si è trovato 30.000 euro di cambiali da pagare. Insomma, praticamente dice, l'ho preso un po' nel di dietro, accettando questa eredità.
1: Beh, se tu accetti l'eredità, prendi sia debiti che...
0: ristrutturando, perché ho letto la notizia di questi 9.000 euro trovati sotto questa birreria da ristrutturare per una società non profit, mentre in Belgio, mentre qua proprio a casa nostra, a Ravenna, Roby ha ristrutturato casa, ha trovato 30.000 euro di cambiali. Poverino, non c'è mica niente da ridere, perché non c'è niente da ridere, però, e mi sa proprio che ha dovuto pagarli, perché ha detto che l'ha presa nel... capito dove?
1: Sì. No, ma abbiamo capito il tuo stato d'animo. Noi abbiamo capito che in questa fase caliente, nel senso caliente della giornata, perché poi è calda, molto calda, no? Allora noi guardiamo, vediamo, fa molto caldo. Bene, stavamo dando un'occhiata anche ai messaggi che ti arrivano. Quella! Complimenti, tanti corteggiatori,
0: Perché bene. Oggi ho messo, guarda cosa ho messo.
1: Scusa,
0: oggi
1: c'è uno.
2: Guarda cosa fa.
1: No, guarda. Allora lo diciamo, chi non segue in televisione o l'applicazione, ha messo il sandalo col tacco. Fammi vedere un attimino.
0: Col tacco rosso.
1: Tacco rosso. Scusa, quanti centimetri? Quanti centimetri? Il tacco.
0: No, non tanti, perché c'ho la luce valgo, però.
1: Vabbè, la zia,
0: è più rigido che valgo, però però aspetta che te li faccio vedere tutti e due, aspetta. Così mi ribalto, aspetta.
1: Che spettacolo, lo diciamo, guardate la televisione, ecco qua il piede di zia Maria col tacco, le usava mia zia quelle scale, il tacco 6 centimetri, ma dai, ma
0: però
1: dai,
0: adesso dai. Secondo me facevo prima a spostare
2: cosa fa?
0: Ma eccoli là.
1: Certo.
0: Li vedi?
1: Sì.
0: Così si vedono meglio.
1: Bene. Perché
0: eccoli, vedi che facevo prima a spostare la telecamera.
1: Ma scusa, perché
2: possiamo
1: non
2: chiudere
1: messo...
2: questo circo?
1: Certo, un tacco più alto no.
0: Gnafo, Garzino, c'ho la luce rigida, non si piega.
1: Voleva farti una domanda, Paro, prima di chiudere. Vai, Lorenz, vai.
0: Sì.
2: Sentiamo. No, io?
1: Sì, tu.
2: Ah no, si poteva chiudere il circo, no?
1: Perché, va bene.
2: È già abbastanza perché, così, scusa, per chi ci guarda e per chi ci ascolta.
1: No, ci sta. Va bene,
0: ma vedi com'è giovane e inesperto.
2: Ma ti prego,
0: i tacchi delle donne, i piedi si guardano, diglielo, Garzì.
1: Sì, ho capito, tacco di 6 centimetri.
2: Arancione, poi, dai, si può vedere.
0: Allora!
1: Il tacco, dai, di 6 centimetri.
0: A Donato non si guarda in bocca.
1: Va bene.
2: Ciao!
3: Studio Più News.
4: Buongiorno da Daniela Ubaldi. In caso di escalation, Teheran valuterebbe un attacco a obiettivi militari USA in Europa, lo rivela il Financial Times. Non lo esclude il ministro Crosetto, Gerardo De Vivo.
5: L'Iran sarebbe pronto ad attaccare le basi statunitensi presenti sul territorio europeo in caso di escalation del conflitto con gli Stati Uniti, in particolare nel mirino quelle in Bulgaria e a Cipro. Lo rivela il Financial Times, che cita fonti vicine al governo di Teheran. Altro possibile obiettivo, i cavi sottomarini in fibra ottica nello stretto di Hormuz. Nulla è precluso, commenta il ministro della difesa Crosetto. La tattica con cui hanno affrontato la guerra è quella di portare il caos anche verso luoghi e nazioni che non avevano alcun ruolo nel conflitto. Insomma, nello scambio continuo di minacce più o meno esplicite con gli Stati Uniti, Teheran ci tiene a far sapere d'essere pronta a tutto, anche a portare la guerra in Europa. E dopo i due missili lanciati ieri contro gli Emirati Arabi, avverte i paesi del Golfo: qualsiasi forma di collaborazione con le forze militari statunitensi equivarrebbe a un coinvolgimento nel conflitto. Sul piano diplomatico la situazione sembra in fase di totale stallo. Trump esclude colloqui o conversazioni in corso o previste con la Repubblica Islamica. L'Iran li condiziona al rispetto degli accordi di giugno, con la fine del blocco navale americano a Hormuz e la revoca delle sanzioni.
4: In queste ore Trump ha annunciato anche la sospensione per 3 giorni dell'entrata in vigore dei dazi del 50% sulle importazioni dal Canada. L'avvio era previsto per oggi. Il presidente americano ha garantito di aver raggiunto un accordo da formalizzare. I dazi al momento sospesi avrebbero colpito i prodotti canadesi per un valore di 20 miliardi di dollari. Ucraina, importante operazione anticorruzione nel mirino, lo staff di Zelensky. Intanto continuano i raid tra Mosca e Kiev con droni e vittime. Nicola Compagnone.
3: Operazione speciale anticorruzione che riguarderebbe anche alcuni membri dello staff presidenziale, perquisizioni in corso nelle abitazioni di Irina Mudra, vice capo di gabinetto presidenziale del parlamentare di opposizione Vadim Stolar. Secondo quanto riferito dal Kyiv Independent, il Nabu mira a smascherare un'organizzazione criminale presumibilmente guidata da un attuale ed un ex parlamentare ucraino che coinvolge alti funzionari dell'ufficio del presidente. Intanto lo stesso presidente ucraino Zelensky è alle prese con la sostituzione del ministro della difesa e rilancia proponendo Kmara, ma l'ok del Parlamento non è scontato. La democrazia non può essere ostaggio della Russia, andiamo alle urne anche in un periodo di guerra, le parole pronunciate dall'ex ministro della difesa ucraina Fedorov. E continuano i raid con droni e vittime tra Russia e Ucraina. 3 operai uccisi e 2 feriti nella regione di Lugansk sotto il controllo russo nell'ambito del massiccio attacco ucraino che nelle ultime ore, denuncia Mosca, ha messo in campo oltre 450 droni. Sul fronte opposto, droni russi hanno centrato un minibus uccidendo 4 persone e ferendone altre 4 questa mattina nella città di Kherson.
4: Ed è tutto, a più tardi.
6: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Michi Garzilli e I Feel Good.
1: Uè, che c'è?
7: Ti incarichi? Ti faccio vedere il mio piede.
1: Fammi vedere, hai messo le scarpe con tacco. Anche tu usi il tacco. Porca miseria, ragazzi miei. E va bene, signore e signori, inizia I Feel Good, questo programma che ha un senso logico, caro Paro.
7: No. Non c'è.
1: Non c'ha un senso logico. Beh, ci mancherebbe altro. Va bene, le 2 del pomeriggio, mercoledì 19 agosto, temperature giuste.
7: È calda, è
1: anche,
7: calda
1: ancora anche calda, anche la calda. Ringraziamo la Sil per averci fatto vedere questi piedi notevoli, voglio dire. E adesso inizia la terapia di gruppo, dai.

0: Lucky e One Night. Allora, I Feel Good, al nostro Paromix Lorenzo è andato un attimino nel privé. Comunque sto già vedendo un sacco di messaggi che arrivano, vi ricordo i punti di contatto, a parte vabbè tramite web potete mandare messaggi anche in posta nei vari social della radio, sui vari siti, perché mia amica c'è anche stato, ce ne abbiamo di situazioni qua in ballo. Poi voglio dire, contatto di WhatsApp 338 141 1001, di qua potete mandare foto, video, i video fateli non tanto lunghi per favore, perché c'è gente che veramente fa degli sceneggiati degli anni 70, dei lungometraggi. Va bene, giornata mondiale dell'aiuto umanitario, ecco, vedi? Noi aiutiamo il prossimo. Tutta la squadra di I Feel Good è stata messa insieme componente per componente proprio per dare un aiuto a chi ha così, che ha bisogno. Noi ci siamo, no? Voglio dire, è come se fossimo un pronto soccorso, che ti posso dire, per la mente delle persone, per far star bene le persone, perché ce n'è tanta, tanta, tanta che sta male. E allora noi siamo qua. Ok, allora arrivano già i primi messaggi. Ascoltate una cosa, adesso blocchiamo tutti i frango, perché frango, ce ne sono troppi di frango, dove bloccare quello? Comunque poi c'è un amico, oggi mia moglie compie gli anni, bene, allora si chiama Simona, dobbiamo chiamarla questa, ci ha dato il numero di telefono, ma noi non possiamo chiamare la moglie, ma chiamiamo lui, perché vedi, questi sono i messaggi di quelle persone che si vede che hanno fatto qualcosa e si devono far perdonare. Ah, dice, sai, il compleanno di mia moglie, aspetta un attimino, così lei sente e possiamo sviare, no, la concentrazione su altre cose. Vabbè, c'è lui, dove siamo? Come si chiama lui? Neno? Vediamo di contattare Neno, dai, subito in apertura di programma, così tagliamo la testa al toro. Che cosa hai fatto? Che devi fare il compleanno alla moglie, così? Cos'è che hai fatto di strano, di particolare?
1: Non ho fatto nulla, devo fare i
0: soli auguri. Siamo io e te, inutile che non ho fatto nulla. Uno che manda il messaggio così, cosa hai fatto nelle ultime settimane? Dov'è tua moglie?
1: È a casa, oggi ha preso un giorno di ferie.
0: Willa.
1: Quindi è a casa e si sta riposando,
0: ha preso un giorno di ferie. Tu stai lavorando? Dove stai lavorando?
1: Io sto lavorando.
0: Dove sei? Dici.
1: Sono a Chiesa Nuova, frazione di Treia.
0: Diciamolo un po' a tutta Italia, provincia di?
1: Macerata.
0: Dunque siamo nelle Marche. Ascoltami.
1: Esatto, siamo nelle Marche.
0: Allora, dimmi. Compleanno di lei. Hai preparato qualcosa? Esatto. Hai preparato qualcosa?
1: Ancora no, questa è una sorpresa che riserverò a lei.
0: Ehi là là, che sei preparato? Dai, su, facci sapere. Così dai spunto anche agli altri. Comunque tu stai facendo il bravo ragazzo, non ti devi far perdonare, giusto?
1: Sì, esatto, io sono un bravo ragazzo già per natura, quindi non devo farmi perdonare nulla. O perlomeno, che io sappia, non devo farmi perdonare nulla.
0: Sei falso come i soldi del Monopoli, si diceva una volta.
1: Sì,
0: però
1: una carta da 300 euro.
0: Bravo, fa niente, va. Comunque dai, hai preparato una bella sorpresa per lei che non se l'aspetta, arrivi la porti fuori a cena,
1: ecco, questo sì, la porterò fuori a cena, sì.
0: Portare, chiaro, mangiare questo... pesce, bere del buon vino,
1: e poi noi qua dalle nostre parti abbiamo Numana, Cirolo, Porto Recanati,
0: bravo,
1: zone in cui si mangia bene.
0: Poi la porti fuori, gli fai vedere le stelle, la luna, gliela racconti.
1: Esatto.
0: Bravo, gliela racconti
1: e la coccolerò, la coccolo.
0: Certo, ecco, la ragazzi miei, coccolo. Va bene, dai, fai gli auguri, sì. Di qualcosa a tutta Italia, ti sta ascoltando, e non solo. Come si chiama lei?
1: Simona,
0: dai, di
1: qualcosa. Va bene, l'amo, la adoro, oh, dai, un po' di averla conosciuta.
0: Ascolta, recita, dai un'interpretazione bella, seria. No, l'amo, che sei? Dai, voce, imposta la voce, Simona.
1: La adoro. La adoro proprio perché mi ha dato anche una figlia a 20 anni.
0: Povera Simona.
1: Niente, siamo una bellissima coppia, sono felice così.
0: Vabbè, questo lo dici tu, poi sentiremo tua moglie un domani e vediamo.
1: Va bene. Numero, se la chiamavi.
0: Va bene. Ti saluto, fai il bravo, mi raccomando.
1: Buona
0: ciao, buona vita anche a te, ciao, vedi. We will fly. Ci vuole poco. Porta sul lungomare.

0: Hey, messo a posto sto disco, per comprare la situazione, l'atmosfera quella romantica. Giornata mondiale dell'aiuto umanitario. Ti celebra ogni anno. Madonna, cosa fai? Ti fai l'appoggino? Oh. Ma ti sei appoggiato col pipino sulla mia gamba? Ma cosa hai messo? Vabbè, chi è? Celebrato ogni anno il 19 agosto, è una ricorrenza di grande valore civile e morale dedicata a tutte le donne e gli uomini che operano nelle emergenze internazionali. È vero, vai, applauso ragazzi, perché c'è gente, dai, che ci dà l'anima, dai, che caso.
1: Dan. Ciao Gazzilli, ciao. Tu mi dai un aiuto umanitario
0: vedi,
1: grazie. Ogni volta che ti sento mi tiri sul morale.
0: Grazie.
1: Vai, sei troppo grande.
0: Grazie.
1: Mi senti? Ciao.
0: Certo.
2: I feel good. Tune the radio. Spot. Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione. Al Nautico Hotel il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Fisher featuring Florence Arman, What a Life.

0: Allora, The Second Voice è un misterioso produttore, artista indipendente originario dello Zambia, che esibisce con il volto coperto da una maschera. Ma dovresti farlo anche tu.
1: Ma hai finito di fare il professore.
0: No, vabbè, ma è giusto dare delle
1: tu
0: indicazioni musicali.
1: Tu vuoi dare l'immagine di fare il professore con gli occhialini fini,
0: ma voglio
1: neri.
0: Dire, scusami, no, allora, questi qua... li devo mettere
1: quei là, perché quelli là zì, li lasciamo stare, quelli là sono di un'altra,
0: quelli di un'altra, sono di un'altra categoria,
1: sì, va bene, va bene,
0: sai,
1: va bene.
0: Cioè, voglio dire,
1: lì siamo,
0: c'è la Champion
1: superiore.
0: E poi ci sono le varie,
1: sì, sono gli altri, che poverini,
0: gli altri, voglio dire, sì, li fai perché naturalmente stando sempre perché
1: pirla.
0: Io 10 decimi, no,
1: ma
0: voglio dire,
1: figurati
0: veramente,
1: sì,
0: stai scherzando, e poi da vicino che c'è il
1: The
0: problema
1: Second,
0: beh, ma ragazzi, perché è così, dai, caspita, allora
1: ci arrivi a leggere The Second Voice.
0: The Second Voice, volevo andare vedere perché c'è questo qua sempre con la maschera e pensavo ci fosse delle nuove indicazioni.
1: Cosa?
0: Vabbè, niente, che devo dire, non parliamo neanche di... Allora, signore e signori, attenzione, perché quando arriva Loris De Voice e quando arrivi e fai l'appoggino mi devi aiutare, perché io mi sono spaventato, che cazzo, ho sentito una cosa,
1: voglio abbassare il volume,
0: devo abbassare.
1: Hai sentito i fazzoletti qua in
0: casa? Sì, che si chiama fazzoletto quello. Stasera arriva lei, ti stai già preparando, dai.
1: Lascia
0: su
1: stare.
0: Di che parliamo?
1: Ci acculturiamo
0: oggi, ci acculturiamo, bene,
1: ti svecchio, ti ringiovanisco.
0: Beh, diciamo un po' tutti, oggi c'è uno svecchiamento,
1: uno svecchiamento culturale,
0: perché è giusto, dato che si ha a che fare con le nuove generazioni, usare dei termini che usa la nuova generazione.
1: Perché ho notato che al mare, a Riccione, la settimana che abbiamo fatto,
0: sì,
1: c'è un divario culturale.
0: È vero.
1: Vedi, in Viale Ceccarini la sponda dei giovani e la sponda dei meno giovani.
0: Se no ti aspettano fuori, ti riempiono di mazzate.
1: Senti proprio due linguaggi diversi.
0: Cioè, beh, è normale.
1: Senti proprio due linguaggi diversi.
0: Il meno giovane dice: oh, hai visto quella? Madonna! I più giovani invece cosa dicono?
1: I più giovani ci sono dei termini che adesso andremo a conoscere.
0: Allora, attenzione, prendiamo foglietto, penna, cerchiamo di memorizzarli, perché se hai a che fare con delle persone più giovani, in maniera mi rivolgo agli uomini che hanno sempre a che fare con le persone, o vogliono avere a che fare, perché è un conto volere, poi bisogna anche saper parlare in una certa maniera.
1: Certo.
0: Dunque,
1: allora partiamo col primo termine. Aura. Dovresti sapere anche te.
0: Aura, dillo che cos'è aura.
1: È il carisma, è il carisma che una persona emana.
0: Allora, lo dico a Gigi, che deve uscire, che non so, con una che si... un nome a caso, Stefania, che ne sa. Lei è giovane, 22 anni, tu quando sei fuori cena dici: però, che aura fantastica che hai, capito?
1: E esistono anche punti aura, ti ricordi? Più fai una roba crazy, più guadagni punti aura.
0: Più fai una roba crazy, diciamolo, un po' fuori di testa.
1: Fuori di testa,
0: no?
1: Bravo, hai azzeccato. Bravo. Blastare.
0: Che vuol dire
1: quel
0: blastare?
1: Tipo mi ha blastato.
0: Madonna, che blastata! Che cos'è blastare?
1: Ti ha zittito.
0: E cos'è blastare?
1: Ti ha zittito.
0: Quando uno ti azzittisce dici: mi hai blastato.
1: Sì.
0: Oppure tu vuoi zittire, stai calmo perché sennò ti blasto.
1: Sì.
0: Bella, mi piace.
1: Sono nel chill.
0: Cosa vuol dire? Si è fatto un cannone. Ma sei nel chill, cos'è?
1: Oddio, potrebbe essere anche il post. No, tranquilla, sono tranquilla.
0: Però chill ce l'ha un po'. Va bene, dai, ci sta.
1: Quel tipo lì è proprio cringe.
0: Cringe. Termine del cazzo. Cosa vuol dire cringe?
1: Imbarazzante.
0: Sei imbarazzante.
1: Imbarazzante.
0: Oh, sei cringe, mi imbarazzi. Bello. Scrivete, è importante.
1: Scrivete, no, perché li sentite questi.
0: Certo, poi vai avanti.
1: Ti ha dissato.
0: Ti ha bissato.
1: Dissato, domodossola. Dissato.
0: Cosa vuol dire?
1: Ti ha attaccato.
0: Cioè, uno che ti attacca, ti dissa. Madonna, ragazzi miei, gira buona da queste parti. Vai avanti, poi.
1: Flexare.
0: Che non ha flexato. Coco.
1: Tu flexi.
0: Dai, su, che è?
1: Quel tipo in discoteca ha flexato.
0: Spiega che cosa vuol dire.
1: Ha esibito, ha sfoggiato tutti i suoi poteri.
0: Bene, certo.
1: Tutta la sua... insomma,
0: flexare, bene,
1: ecco.
0: Poi
1: frenzonare.
0: penzolare.
1: No, frenzonare.
0: A frenzolare vuol dire stare
1: frenzonare.
0: Con gli amici, no? Penso. Cosa vuol dire?
1: No, vuol dire che tu hai fatto, hai provato con qualcuno, ma hai detto ciao.
0: Quella, come si dice?
1: Perché tu non sei nei suoi interessi.
0: Ma sai quanti ne conosco che hanno frenzolato?
1: Frenzonare. Zonato.
0: Frenzionato.
1: Non lato.
0: Nato. Con la nato.
1: Hype.
0: Beh, hype.
1: Tanto
0: dire,
1: hype.
0: Dai,
1: bravo. Dai, questo lo sai anche te. No cap.
0: L'ultima, no cap.
1: No cap. No
0: cap. No cap.
1: Scritto cap.
0: No cap. Cosa vuol dire no cap?
1: Cosa vuol dire? Senza bugie.
0: Senza
1: Aspetta,
0: bugie.
1: C'ho l'ultima, c'ho
0: dai,
1: l'ultima.
0: L'ultima, vai con l'ultima.
1: Triggerare.
0: Triggerare.
1: Triggerare.
0: Che vuol dire?
1: Una reazione esagerata. Esagerato.
0: Cioè
1: che
0: quando
1: tu fa,
0: sei
1: vedi una cosa o comunque fai una cosa, fai una reaction fuori di testa, proprio
0: sì.
1: Fuori di testa.
0: Cioè quando ti arriva l'aceto
1: stai
0: proprio,
1: triggerando.
0: Sto triggerando.
1: L'ultimissima,
0: sì?
1: Lo snitch.
0: Lo
1: snitch. Sai cos'è lo snitch?
0: Cos'è lo snitch?
1: Ha snitchato, quel tipo di snitchato. La tipa snitchato.
0: No, io sapevo sniffato, ma in realtà
1: no,
0: cosa snitchato.
1: Snitchato.
0: Che cos'è snitchato?
1: Fare la spia.
0: Madonna, le mazzate che prendi.
1: Ha fatto la spia,
0: snitchato. Madonna.
1: Snitchato.
0: Allora, noi abbiamo dato questi consigli, mi raccomando, mi auguro che abbiate preso questi appunti.
1: C'è anche il love bombing, ma lì andiamo su.
0: Da qualcosa di... dai, di perché poi Gigi sta aspettando qualcosa
1: cosa
0: di spinto.
1: 6-7, lo sei già.
0: 6-7, sì o no?
1: Si sa, vabbè, sì, quello sempre
0: dai,
1: il solito.
0: L'ultima.
1: Drip, stiloso.
0: Stilo, vabbè,
1: costare, sparire senza spiegazioni. Quindi tu ti sei innamorato e quell'altro ti ha gustato, quindi te ne sei
0: ti
1: andato.
0: Ti ha gustato, lo
1: niente.
0: Sappiamo, vuol dire, dai.
1: Dopo basta, insomma.
0: Basta. Vabbè, comunque,
1: le più gettonate sono queste qua.
0: Noi ogni giorno ripeteremo questa cosa perché così ci si inculca. Perché bisogna essere all'altezza.
1: Quindi
0: e spiaggia, dialogare con i più giovani.
1: Adesso sentite che ha snicciato.
0: Mi raccomando, flexare. Snicciato vuol dire una che se l'è cantata.
1: Chi?
0: Snicciato.
1: Ha fatto la spia.
0: Una che se l'è cantata.
1: Sì, sì, va bene.
0: Beh, Madonna, va adesso arriva anche te, però. Dai. Disco del passato, arriva.
1: Arriva.
0: E vabbè,
1: arriva.
0: Fallo andare. Radio Studio Pew, the best sound from the past.

0: feel good. Now listen, Studio P. Now listen, Studio P. Now listen, Studio P.
1: Sabato 22 agosto, Riccione, Piazzale Roma, Grana Padano presenta Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Il format di Studio Più con musica, immagini,
2: le storie,
1: le classifiche con le numero uno cantate direttamente dai protagonisti. Sul palco di Piazzale Roma, dal vivo a Riccione, The Creatures, Gazebo. Sabrina Salerno. Misha, Melody Castellari, Lady Violet, Miani, Marco Ferradini, presenta Claudio Tosso, animano Walter Massa e Ugo Palmisano sotto la regia di Paromix. Sabato 22 agosto dalle 21, Studio Più in Piazzale Roma a Riccione, ingresso libero.
3: Spot.
4: Breaking news, notizia appena arrivata in redazione. Venerdì 4 settembre arriva Gigi D'Agostino al Bilbao di San Polo Denza, Reggio Emilia. Una notte che non ha bisogno di presentazioni. Venerdì 4 settembre alla discoteca Bilbao c'è Gigi D'Agostino. Vieni a ballare con Gigi D'Agostino sotto le stelle al Bilbao e in via 24 maggio numero 1 a San Polo Denza, Reggio Emilia. Info e ticket al 352 2000 070. Ingresso evento 20 euro. Inizio show dalle 22.
1: È arrivata PGK Circus al centro commerciale Appia Antica di Mesagne. La velocità diventa divertimento. Nel parcheggio troverai la pista go-kart elettrici, mentre la corsa continua all'interno del centro commerciale con i simulatori di guida. Divertimento assicurato per adulti e bambini. Mettiti alla prova come un vero pilota. Partecipa al nostro talent e dimostra di essere il più veloce. Tra tutti i partecipanti verrà estratto il vincitore di un weekend a sogno al Forte Village Resort in Sardegna. Tutti i giorni fino al 6 settembre al centro commerciale Appia Antica a Mesagne, Brindisi. Per informazioni pgkcircus.com.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
7: Tommy V, Ferrucci, Kala, Better Together.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: piacere e cerca di lavorare.
1: Siamo partiti col piede giusto, siamo nel primo party time, quello anni 90-2000. Siamo giusti?
0: Sono le solite cose.
1: Beh, dite, beh.
0: Abbiamo appena detto.
1: Cioè,
0: uno slang nuovo.
1: Ma all'inizio ti hai salutato nuova. Tutti. Hai fatto questo.
0: Una comunicazione nuova.
1: A me ci vogliono.
0: Non dobbiamo essere ancora quei vecchi della radio.
1: Ho capito.
0: Che raccontano, sta
1: basta. Tu dopo 40 anni che sei qua, dici ancora le stesse cose.
0: No, non è vero. Non è vero. Ogni mattina io vedi dizionario nuovo, comunicazione nuova, terminologie, sinonimi e contrari.
1: Allora droppa qualcosa di nuovo.
0: No,

0: Gentilissimi ospiti, bentornati sulla Garzillian Gather Lines. I comandanti Mickey Garzilli, Frankie Gader, DJ Dammy e Paromix sono pronti per farvi ballare e volare con la musica spettacolare di Radio Studio Più, la The Station d'Italia. 14.30, 15.30, 16.30, 17.30 i nostri party time. Volete interagire con noi? 338 141 1001 e scaricate l'app gratuita di Radio Studio Più per portarci sempre con voi. Tutti noi di Feel Good vi auguriamo un buon divertimento.
1: Era molto lenta nella comunicazione.

0: donna quella che ci ha chiesto di chiedere. Allora, va bene, per favore, ragazzi miei, guarda quanti hanno alzato la mano, quante persone hanno bisogno di noi. Ehi, sembriamo dei supereroi così, per la moglie. Allora, la Michela qua, beh, non, sta lavorando, dai, vediamo un attimino, devo salutare. Ti chiedo un piacere, puoi fare gli auguri a mio nipotino Mattia, che compie 17 anni. Pronto? No, infatti sta lavorando, dai. Comunque Mattia, 17 anni, tanti auguri!
1: Dai, forza, dateci dentro con la musica, ragazzi! Che? È iniziato, eh!
0: Ma è iniziato.
1: Siamo qui, siamo tutti qui, siamo, eh!
0: Certo, grazie!

0: compleanno? Greta, oggi compie 14 anni. Bella, ciaocola. Tanti auguri. Mazza, è nata gente ad agosto, vedi? In giro per l'Italia e non solo, che andiamo a beccare. Stiamo chiamando una persona qua, uno che ci ha mandato un messaggio. Ero in Grecia settimana scorsa, mo sto schiattando dal lavoro, ma la mia donna è ancora in vacanza. Complimenti! Pronto!
1: Pronto, buongiorno.
0: Ammazza ragazzi, che serietà, voglio, cioè mercoledì, sono le 3:15, voglio dire, dov'è la tua compagna? Dov'è?
1: Se è partita lunedì, si fa ancora 4 giorni al mare.
0: E dove se li fa 4 giorni al mare? Dov'è il mare? Dov'è?
1: È andata a Cesenatico.
0: Da sola? Con le amiche?
1: È andata con mia figlia.
0: Ah, le hai messo la guardia del corpo dietro, eh? Hai capito lui? Bene. Va bene, tu invece stai schiattando dal lavoro?
1: Sì, ho ripreso a lavorare lunedì.
0: Si sente! Buona vita, ti vogliamo bene, ciao!
1: Ciao!
0: E sentiva la voce, stava andando, eh? Gli ha affibbiato la figlia.

Va bene, gente che all'estero e se la sta godendo, gente che all'estero e sta lavorando, vedi, foto di gente che lavora in Canada, in Francia ci sono, anche la Gran Bretagna, Londra c'è.

0: A te che andiamo a beccare? Questo sta tagliando l'erba, non ho capito cosa sta facendo, sta tagliando gli alberi. Vediamo un attimino se ci rispondono, perché noi vi facciamo diventare protagonisti. Niente, questo sta lavorando un'altra volta. No, forse c'è. Pronto?
1: Ecco, ci sono.
0: Willa, stai tagliando le palme morte?
1: Sì, purtroppo nel caso sto... verme che sta mangiando tutto, sta facendo un macello.
0: Vacanza fatta?
1: Sì, ho fatto il ponte di Ferragosto, ho fatto luglio una settimana e il ponte di Ferragosto.
0: Non ti sforzare, non farne tante, Una settimana, due giorni, punto e basta, mi raccomando.
1: esatto.
0: Vuoi salutare qualcuno? Dai!
1: Saluto mio papà, Claudio.
0: Dov'è?
1: Dai. E poi il Poldo Trattorista Pazzo, che spesso vi fa i saluti.
0: Ok, va bene. Tutto a posto? Sì, sei tranquillo? Tutto ok?
1: Sì, assolutamente.
0: Va bene,
1: ovviamente di sentirvi in diretta per quello.
0: Vai tranquillo, buona vita, ciao, alla prossima!
1: Grazie mille, a voi!
0: Ciao!

0: mi piace quando c'è power, power, power. Che era, beh sì, l'hanno preso dal vecchio jingle radiofonico Sound Power. Vabbè, vabbè, cose tecniche. Dai, siamo quasi alla fine, facciamo un altro giro, lo chiedo anche al lab. Attenzione, attenzione, perché qua ci sono cose strane. Gente che balla, gente che non fa una mazza, gente che fa la salsa di pomodoro. Voglio, pronto? Pronto?
1: Buongiorno, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio, stai facendo la salsa di pomodoro?
1: Sì, sì, qui in Sicilia non finisce l'estate se non si fa la passata di pomodoro.
0: Bene, fai la passata, dove siamo esattamente?
1: Mirabelle in Baccari, provincia di Catania.
0: Quella, viva la Sicilia, caspita!
1: Viva la Sicilia sempre!
0: Sempre, mi raccomando! Oh, la Pascoli Melanzane, quando vengo giù voglio venire a mangiare, passo a trovarvi, eh? Ok?
1: Vieni, sei invitata a casa nostra!
0: Grazie, un bacione, buona vita, ciao!

0: vacanza a Riccione spaccandomi. Sono tornato, Marco da Chivasso sempre presente.
1: Ah, ma Riccione si è spaccato questo, eh?

0: Vabbè raga, siamo giunti al termine in giro per l'Italia e non solo, durante una sua partita in estate la doveva salutare, che è Carmen, colei che faceva, vedi, la passata del pomodoro, aglione. Vabbè, stop, diamoci una calmata, mancano 8 minuti alle 3, la fase di digestione è finita anche da un pezzo, mi raccomando. Dunque, scialli, noi andiamo a berci un caffè e torniamo subito.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista?
6: Questa notte, protagonista, la disco commerciale degli ultimi 20 anni. Questa sera a mezzanotte.
7: Spot.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
8: Afrojack featuring Gil Glaze, Align.

vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di mercoledì una temporanea rimonta dell'anticiclone subtropicale porterà tempo stabile e soleggiato su buona parte d'Italia con temperature massime in lieve ripresa, valori pienamente estivi, continuerà a fare un po' di caldo specialmente nelle aree interne con valori fino a 33-34 gradi di massima. Tuttavia il nord rimane già esposto alle prime correnti occidentali atlantiche che porteranno della variabilità in montagna, su Alpi e Prealpi, con qualche acquazzone breve temporale nel pomeriggio che poi verso sera può estendersi già a parte delle aree pedemontane tra Piemonte e Lombardia. Sarà il preludio a un peggioramento del tempo a partire da giovedì sulle regioni settentrionali con acquazzoni temporali più diffusi, mentre il sud rimarrà ai margini ancora protetto dall'anticiclone subtropicale, dunque continuerà a fare un po' di caldo sulle regioni centro-meridionali. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Frankie Gada, Mickey Garzilli e I Feel Good.

0: Stai arrivando, sei qui davanti ai microfoni, arriva il Giada e mettono un disco simile. Porca miseria, che bello,
1: bello.
0: Ciao Frankie!
1: Ciao, bentornato.
0: Bentornato
1: ieri,
0: anche a te.
1: Bentornato.
0: Bentornato.
1: Non ci siamo parlati.
0: Ti vedo bello abbronzato.
1: Sto
0: piacere.
1: Molto all'aperto.
0: Oh, bisogna stare all'aperto perché l'ossigeno, la vitamina D.
1: Inizio presto la mattina, stavo all'aperto.
0: Perché il sole, quello del mattino,
1: sì,
0: fa bene.
1: Il sole del mattino, beh, l'alba è strepitosa,
0: beh,
1: ragazzi, almeno tanto quanto il tramonto.
0: Vabbè. Stai vedendo le albe?
1: Sì, beh, è un po' che vedo l'alba.
0: È bella questa cosa. Franky Gada alle 3 del pomeriggio in I Feel Good, eccolo qua il socio.
1: Ciao.
0: Come va?
1: Tutto bene, allora tutto finalmente qua. Possiamo tornare a pubblicare insieme,
0: sì,
1: le fotografie di I Feel Good.
0: Meno
1: sai
0: male,
1: che per un po'...
0: perché ragazzi mi è impressionante. Impressionante, però vabbè, ci sta, dai.
1: Sì.
0: Com'è in giro la situazione? Dato che
1: non
0: esce
1: lo so,
0: il mattino
1: c'è un po'
0: presto,
1: di traffico adesso.
0: Lo vedi?
1: Sì, c'è molto traffico sul Basso Lago.
0: Ma turistico o
1: turistico? Turistico? Sembra che sia domenica e siano fuori tutte persone col cappello.
0: Ah sì?
1: Sì. Avete presente, no?
0: Certo,
1: la guida col cappello, no?
0: Bello.
1: Ecco, in giro io vedo solo persone che guidano in questa maniera.
0: Col
1: Ma
0: cappello.
1: Non solo gli stranieri.
0: Anche
1: lo straniero, sai. Lo straniero rispetta le regole, non è che
0: quando
1: c'è
0: qua,
1: scritto 30,
0: sì,
1: va a 30.
0: Sì.
1: Basta. Se c'è scritto Trento, va a Trento. Capito? Funziona così. L'italiano invece è codifero, cioè quello che poi dopo davanti ha. È più nervoso perché continua a frenare, accelerare, frenare, accelerare. Anche
0: ma
1: per
0: te sei uno che rispetta i limiti? Sei uno che rispetta
1: io i miei limiti?
0: Cioè i 30, tu vai ai 30?
1: Sei costretto.
0: Non fai come me che
1: sul
0: vado
1: basso,
0: a 50.
1: Sul Basso Lago, Michi, dov'è che
0: è
1: vai a 50? Non riesci neanche in tangenziale.
0: Ma lo fanno per dare le multe. Lo fanno
1: cosa?
0: Per dare... Perché così tacchi un multe. Perché
1: ma
0: la
1: dove?
0: Gente dopo un po' che va a 30 all'ora.
1: Ma ho capito,
0: schiscia.
1: Ma 30 all'ora si va solo a Bologna. Qua
0: chiaro.
1: Ci vai per inerzia, purtroppo. Comunque sia, ancora qualche mese, poi basta.
0: Bene, poi com'è andata ieri poi?
1: Ieri cos'era?
0: Ieri era martedì.
1: No, molto bene, dai, abbiamo intervistato anche il signor Gino Cadeifrati, è stato bello. Poi sono venute molte persone a trovarci ieri.
0: Bene, questo mi fa piacere.
1: Perché con la scusa delle vacanze c'è chi ha approfittato di partire da Mantova, chi da Tortona, chi per venire a fare un aperitivo, per cui saluto tutti quanti, dai. È stato molto bello perché poi a fine lavoro mi sono seduto un po' con un tavolo, un po' con un altro e sono rimasto
0: bevuto
1: lì.
0: Gratis,
1: no,
0: bevuto.
1: In realtà no, ho bevuto solo acqua perché non posso bere in questo periodo.
0: Però è
1: quindi...
0: bello, dai, è bella questa
1: no,
0: cosa.
1: No, bello perché bello. Comunque conosci le persone e poi ti dico wow, ma che posto, pazzesco, no, è bello, ragazzi, oh.
0: Bene, bene, mi fa ricordiamo che il martedì sei in esterna dalle 16
1: il martedì
0: alle 18.
1: Dalle 16 alle 18 siamo alla Fenice Bistrò, caffè, pasticceria e ristorante sul Lago di Garda a Lugana di Sirmione.
0: Le corna di alta qualità, Va bene, vuoi salutare tutti gli amici che sono ancora in ferie? Perché
2: e salutiamo tutti gli amici
0: tutti,
2: che sono
0: Madonna,
2: ancora in ferie. Voglio. Quando finiranno queste ferie?
0: 19, cercate di rientrare.
1: Sì. Che i soldi finiscono.

0: You're tuned to Radio Studio Q. Studio Q.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia. Direttamente sulla spiaggia, Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0200 o scopri di più su atlantic.style.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
4: Chris De Sarandi, Good Old Days, Adal Remix.

0: Franky, la gente è strana, non mi devi far vedere quelle cose che io... Mi viene persino la tosse, io mi incazzo.
1: Sì, ti viene la tosse.
0: Mi incazzo per niente, perché
1: ti viene il raspino.
0: Comportamenti
1: gola,
0: strani.
1: Ti viene il raspino.
0: Mi viene il rospone.
1: Ah, il rospone.
0: Rospone. Bah! Perché? Perché? Perché? Perché la
1: comunque
0: gente
1: è già passata metà agosto, è un attimo adesso. Ecco, per il panettone è un attimo.
0: Ecco, non ce la fai quei discorsi.
1: Perché, no, io non faccio questi discorsi. Sono stato al supermercato ieri.
0: L'ho visto i panettoni.
1: E allora
0: anch'io.
1: Basta. E allora basta.
0: Ma poi ho visto panettone di Ferragosto, ma cioè.
1: Che idea!
0: Voglio, che idea! Proprio mamma mia!
1: No, ma cioè, io l'avevo detto, l'avevo preannunciato, nel senso che una volta che arrivo a Ferragosto, lo step successivo è pensare all'albero.
0: Sì,
1: delle persone, c'è il Black Friday e l'albero, non ci sono altre cose belle, non
0: che
1: si festeggia, che ne so, San Francesco che parla con gli animali, no, niente, il patrono d'Italia, no,
0: no. Niente.
1: Il prossimo obiettivo è Natale.
0: Ma secondo te c'è stato qualcuno che ha preso veramente il panettone?
1: Se lo vendono vuol dire che c'è qualcuno che lo compra, che perché non è la prima volta che lo vendono, eh? Non è la prima volta che il panettone
0: sotto Ferragosto,
1: in estate c'è scritto panettone estivo, poi voglio dire, a questo punto lasciamolo tutto l'anno e basta.
0: Tanto voglio dire, va bene. Bene, è il momento delle freddure, non so perché arrivano certi messaggi, vedi, per sopportare una mia freddura. No, ma noi accettiamo tutto, diciamo che noi leggiamo tutti i messaggi.
1: Sì, ho sentito ieri ho sentito che si parlava un po' di freddure.
0: Sì, era fresca.
1: Sì. Però il caldo rimane.
0: Comunque, se avete delle barzellette, voi scrivetecele tramite WhatsApp, perché voglio dire, è un
1: programma... perché recitarle è un problema per alcuni, Ci sono alcuni non sanno raccontare le barzellette, ma fa ridere questo. Fa ridere il fatto che arrivano o ti dicono la chiusura prima e dicono no, scusa, ho sbagliato. Oppure non la sanno raccontare perché non sanno dove mettere gli accenti, le enfasi.
0: Vabbè, dunque, come dice il Gada, voi scrivetele, noi le leggiamo tranquillamente. Anche
1: no, ditele anche.
0: Fuori. Ecco, se c'è
1: convocare.
0: Così abbiamo voglia anche noi di ridere di ciò che ci raccontate.
1: Sì. Perché non ti bastavano le mie, no?
0: No, va bene. No. Parliamo di cose belle, aumenta ancora il gasolio.
1: Sì, aumenta.
0: Andiamo io e te a fare una manifestazione in piazza.
1: Sì. Gas e olio ci chiamiamo.

0: del reggaeton arriva anche Lawrence The Voice.
1: Questa me la deve raccontare.
2: Dopo te la racconto, dai.
3: Bene.
0: Quella.
2: Cosa c'è? Aspetta, però. È inquadrato, sì.
3: Ti piaceva? Vabbè, vi saluto, vado via.
0: Va bene.
2: Cortesia per gli ospiti.
0: Hola. Allora, cos'è questo? La nazione più lunga qual è?
2: L'Ungheria.
0: L'Ungheria.
2: Mamma mia. Beh, ma sai come si chiamano gli abitanti di Trapani?
0: Trapanesi?
2: No, Black and Decker.
0: Allora io adesso chiamo quella di Trapani, vediamo un attimino.
2: La Lisetta?
0: Dai, facciamo un giro in I Feel Good Estate.
2: Proviamo.
0: Tra voi ascoltatori, nord, sud, ovest.
2: Noi chiamiamo a caso, poi esatto, se diciamolo. Le persone rispondono è
0: prima,
2: bene.
0: Prima durante il partito ho chiamato sempre in Sicilia e stavano facendo la passata di pomodoro. Che bello.
2: È già finita?
0: Si sentiva anche qua il profumo.
2: Si è passata?
0: Sì, dalla passata. Beh, no, sono presi qua. Com'è che si chiama lei?
2: Lisetta.
0: Ciao,
2: Lisetta.
0: Vi voglio bene, ma ragazzi. E quando da Trapani ti arriva un messaggio così è emozionante.
2: Beh, certo, è bello. Comunque sia.
0: Vuol dire che noi lasciamo un segno, dai.
2: Sì, sì.
0: Vero o no?
2: Sì, sì.
0: Dai,
2: No, nel senso. Va tutto bene. Perché sarà per un'altra volta.
0: Un'altra volta.
2: Vabbè.
0: Cercheremo di
2: è arrivato anche un vocale, ma non so se.
0: Dove
2: viene a mandarlo? Quello lì. L'unico arrivato da quando abbiamo detto.
0: Qual è?
2: Quello
0: qui?
2: Sì, è quello, è verde.
0: Dici?
2: È verde,
0: andiamo
2: una barzelletta.
0: Così,
2: non lo
0: sentiamo,
2: so.
0: Dai.
4: Cosa l'ho inventata io, Fabio, da Milano.
2: Vai.
4: Allora, c'è uno seduto sull'autobus, l'autobus tutto pieno, e questo qua che si tiene invece in piedi, e vedi che questo qua salta sulla sedia, no? E lo guarda e dice, ma cos'è che ha? Nonché quello seduto sulla sedia fa, io indosso cavalli.
0: Scusa, cos'è?
2: Io indosso cavalli. Quindi salta.
0: Sto male.
2: Hai lanciato una rubrica veramente bella.
0: Bella,
2: grazie.
0: Complimenti.
2: Meno male. Un inventore di barzellette, grande. Bellissima.
0: Ma è stata bella l'interpretazione. C'è stato... Bravi.
2: No, perché è la risata finale che fa tutto. La risata finale.
0: Andiamo nel passato. Andiamo nel passato.
5: Radio Studio Pew, the best sound from the past.

0: dai,
1: io indosso cavalli.
2: È un fumatore lui, però.
3: Sì, io indosso cavalli.
2: Vabbè, vedi, c'è gente che genera proprio così barzellette, sì, alla grande. Sì, sentiamo, sì, dai, sentiamo. Sì, sì.
4: Cosa dice una duna ad un'altra duna?
2: Sì.
4: Speriamo che passi qualche duno.
2: Bene. Sai che se li mettiamo tutti sul pullman non ci stanno? Bravi!
1: Torniamo tra poco, c'è la differenza. Il party time, non è una battuta.
5: Sabato 22 agosto, Riccione, Piazzale Roma, Grana Padano presenta Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Il format di Studio Più con musica, immagini, le storie, le classifiche con le numero uno cantate direttamente dai protagonisti. Sul palco di Piazzale Roma, dal vivo a Riccione, The Creatures, Gazebo. Sabrina Salerno. Misha, Melody Castellari, Lady Violet, Miani, Marco Ferradini, presenta Claudio Tozzo, animano Walter Massa e Ugo Palmisano sotto la regia di Paromix. Sabato 22 agosto dalle 21, Studio Più in Piazzale Roma a Riccione, ingresso libero.
6: Spot. Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gordo and Who Made Who. Energy.

0: A 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: chiamato il mio cane Chuck, così quando lo chiamo si gira. Marco da Chivasso.
1: Chuck si gira, bellissimo. Se avessi avuto un altro cane lo chiamava Chick e Chuck.
2: Va bene.
1: No, è bella, no, dai, quella è bella, quella mi piace.
2: È bella, bella.
1: È sottile, bella, ma bella.
2: Allora, ce n'è un paio che fanno ridere, però non possiamo andarle in onda perché poi terminano con una parolaccia.
1: Ah, no, lì non si può fare. Siamo in una fascia protetta.
2: Va bene, va bene. Comunque, devo dire che c'è l'artista e molti ascoltatori.
1: Me li vedo io sugli angoli delle strade come facevano a Londra.
2: Sì.
1: Che metti giù la cassettina, ci sali sopra a piedi e inizi a parlare.
2: È vero, vabbè.
1: Chissà cosa avrebbero da dire.
2: Comunque è bello perché noi siamo una famiglia e mettiamo sul palco voi, perché poi con queste cose qui c'è la differenza.
1: Sì, sì, si fa un'enorme differenza. Vabbè, vabbè che ci sono altri due nostri ex colleghi che lo fanno.
2: Anche loro fanno. Ancora, con quella cosa lì, ancora.
1: Ed è la cosa più di punta del loro show, sì.
2: Vabbè, siamo a posto. Nuove queste cose, innovazioni.

0: le vostre freddure.
1: Sai cosa dice l'ultimo dei Moicani? Aspettatemi.
2: Sì, queste sono quelle delle elementari. Queste io me le ricordo alle elementari. Sì, sì, quando andavi alle elementari le freddure erano queste qua. Erano queste qua.
0: Venivano bocciati molto.
2: Eh sì, perché sono quelle che ti dicono quando sei piccolo ti rimangono dentro per sempre.
0: Dai, avanti!
2: Adesso
0: avanti.
2: Non sanno più neanche cosa sono i Moicani, quelli delle nuove generazioni.

0: Comunque vedi, il bello di I Feel Good, che poi andando avanti nel tempo si prende confidenza con gli ascoltatori, uh-huh. No? E mandano foto particolari.
1: Cioè, che foto prendendo... è questa?
0: Ma questa foto sto guardando un attimino perché... beh... vedi, ho preso del pesce,
1: sì.
0: C'è questo alluccio di un chilo,
1: sì, questa neanche su OnlyFans la prendono.
0: Io ringrazio, sì, per le foto che ci mandate.
1: Ma è la foto, è per il pesce o per il piede?
0: Oh, vabbè. Santo Dio, vabbè, sì. Chi c'è? Pronto? Aspetta, sì. Vai. Dai.
2: Faccio una freddura veramente cattiva.
0: Sì.
1: Cattiva.
2: Ho fatto una battuta a Niagara. La c'è caschetta. Un saluto da Trebbi.
1: Bella,
0: però bella. Ragazzi,
1: non sto più nella pelle.
0: Va bene, ci può stare.
1: Sai cos'è un cavillo?
0: Cos'è un cavillo?
1: È un animillo, trita e galippa.
0: Senti quest'altro qua, va. Ho conosciuto, sì, una, sì, famiglia che di cognome faceva Lampada. Il figlio si chiamava Dario e la figlia Dina.
1: Certo.
0: Il caldo fa effetto, ragazzi!
1: E anche lo zio che si chiama Shone.

0: Ricordiamo che David Guetta il 6 settembre si esibirà all'Ippodromo di Milano. Biglietti in vendita quasi tutti a ruba.
1: Sì, ragazzi.
0: C'è il Guetta.
1: Fanno il trotto.
0: Porca miseria. Unica data in quel dell'Italia.
1: Certo.
0: Biglietti costano una cavolata.
1: Hai visto che oltre il varano c'era la tartaruga gigante che girava nella bassa bresciana?
0: Anche quello me la sono persa.
1: Si è persa? A un certo punto ho visto un video pubblicato sul famoso sito dove ci sono le cose di Brescia, dove si vedeva un automobilista che passa sulla strada e vede una tartaruga gigante che cammina sull'asfalto.
0: Pure questa.
1: L'hanno recuperata con un drone. Cioè, hanno capito dov'era grazie a un drone.
0: Meno male. Ma il varano niente, si sa nulla.
1: Il varano adesso è in ferie. Torna dopo a settembre.
0: Ah, ok. Va bene.
1: Adesso è in ferie.
2: Buongiorno, il mio cane si chiama Attacca. Sai quanta gente scappa quando lo chiamo?
1: Apaca?
0: Attacca.
1: Ah, attacca.
0: Attacca.
1: E quindi è bioadesivo.
0: No, ma la cosa è, ma secondo te ci pensano più di una volta prima?
1: Mio cane è trentino, si chiama Canederlo.
0: Vabbè, vado via.

0: cane si chiama Lapo. Figa il guinzaglio, tira che è una meraviglia, guarda.
1: Dai, per favore. Lapo è il nostro amico, poi. Ma poi sì, ci chiama, dai, sì. Voglio dai. Tutti nella vita, prima o poi, si sono trovati a tirare.
2: Anzi,
1: no?
2: Sì,
1: chi la corda?
2: Sì.

0: anzi, secondo me c'è più gente, c'è più gente intorno che non proprio quelli che pensano. C'è più gente, cioè ci sono, è pieno di insospettabili che vabbè, lo stesso, vabbè,
1: Ma è normale, normale
0: anche nel tennis, ne hanno appena sì, hanno appena pizzicato uno tra i tennisti più famosi del mondo che era risultato positivo alla cocaina.
1: Ma sai perché?
0: E tra l'altro lui aveva criticato molto Sinner perché era risultato positivo, positivo a quella pomata. Ecco, ma un conto è essere positivi a una pomata, un conto è essere positivi alla coca.
1: Ma no, ma in quel caso lì la coca gira nell'aria.
0: Ah, sì,
1: non
0: sì,
1: è che tu la fai
0: di rovescio,
1: nell'aria.
0: La presa di rovescio.
1: La pioggia, un vento, c'è stato vento, le famose... io ho preso la tosse. Mal di gola,
0: sì. Ha giocato
1: invece?
0: In Colombia, certo.
1: Certo. Chi è? Dai, sentiamo.
2: In un parco si incontrano un ragazzo e una ragazza con due rispettivi cani. Allora il maschio fa: Bobby, attacca. E la ragazza: Belvanira, difenditi.
0: Cambiamo animali adesso. I cani siamo a posto. Abbiamo aperto il canile. Non lo so. Sei sicuro che vuoi continuare su questa linea?
1: No, cambiamo.

0: siamo in chiusura e vogliamo chiuderla bene, Franky. Senti.
1: Uno scampo dice a mamma scampo: mamma, mamma, mio fratello mi fa lo scampetto.
0: Chiudiamo, dai, va.
2: 30 minutes of every hour. The party is here. Party time. Party time. On Studio Q. Your dance station. Spot.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia. Direttamente sulla spiaggia, Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0200 120, o scopri di più su atlantic.style.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Fisher featuring Florence Arman. What a life.

0: Studio Più News.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. La NATO è pronta a fronteggiare qualsiasi minaccia, farà sempre ciò che è necessario per difendere tutti i suoi alleati. Così un funzionario dell'alleanza alla CNN dopo la notizia del Financial Times su possibili attacchi iraniani a basi USA in Europa in caso di escalation. Secondo fonti citate dal quotidiano britannico, tra i paesi più a rischio ci sarebbe la Bulgaria, che il mese scorso ha approvato l'utilizzo della sua base aerea di Besmer per il rifornimento di velivoli USA. Nulla è precluso, la tattica è portare caos nelle nazioni che non hanno un ruolo nella guerra, commenta il ministro della difesa Crosetto, e una fonte vicina a Teheran conferma: se gli Stati Uniti dovessero spingersi troppo oltre, l'Iran si difenderà a qualsiasi costo, colpendo anche l'Europa. Ha coinvolto ministri, parlamentari e fedelissimi di Zelensky il nuovo blitz degli investigatori ucraini anticorruzione scattato questa mattina. Si sospetta riciclaggio di denaro, perquisita anche l'abitazione della vice capo dell'ufficio presidenziale Irina Mudra, subito rimossa. Un nuovo terremoto politico mentre il Parlamento di Kiev ha approvato la nomina di Kamara a nuovo ministro della difesa. Il via libera con 312 voti a favore dopo la destituzione a luglio di Fedorov, che sfida Zelensky e chiede elezioni anticipate anche in tempo di guerra. Disco verde dal Parlamento anche alla riconferma di Sibia a capo del Ministero degli Esteri. E ancora vittime sul campo: questa mattina droni russi hanno centrato un minibus uccidendo 4 persone, ferendone altrettante nella città di Kherson. Sul fronte opposto, 3 operai morti e 2 feriti nella regione di Lugansk, sotto il controllo di Mosca, a seguito del massiccio attacco ucraino che nelle ultime ore, denuncia la Russia, ha lanciato oltre 450 droni. Da registrare anche un nuovo scambio di prigionieri di guerra, 103 per parte. Lo scioglimento del ghiacciaio Trift sulle Alpi Svizzere ha riportato alla luce i resti di 2 alpinisti scomparsi nel 1992. I corpi sono stati recuperati e portati all'Istituto di Medicina Legale dell'ospedale Vallese a Sion per l'identificazione ufficiale. Si tratterebbe di 2 scalatori belgi di 31 e 41 anni, le cui tracce si erano perse 34 anni fa. L'anno scorso le ossa di un alpinista svizzero scomparso nel 1994 erano state ritrovate su un ghiacciaio sempre nel Vallese. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Frankie Gada, Mickey Garzilli e I Feel Good.

0: 4 del pomeriggio. Bello, che temperatura c'è esterna? Riesci a vederla?
1: Siamo, sì, siamo al 33.
0: 33.
1: Tre in meno.
0: Vabbè.
1: In meno.
0: Ci sta, dai.
1: Ma perché altro è la notte, perché il di giorno può anche fare caldo.
0: La notte sta
1: ma
0: bene.
1: Ma la notte adesso
0: caldo,
1: il problema è che no, è il caldo che è dentro la casa che non se ne va.
0: Ah, è pronto a aprire la porta di fuori?
1: No,
0: fuori.
1: No, ho chiamato anche la polizia.
0: Niente. Non vanno via.
1: No, non vanno via.
0: Sono abusivi anche loro.
1: È il caldo abusivo.
0: Il caldo abusivo.
1: È il caldo abusivo.
0: Ma pensa a te, ragazzi miei. Va bene, la gente strana e pone delle domande, caro Franky.
1: Diamo delle risposte.
0: Sai che Elodie, la cantante famosa, adesso ha una relazione con Francesca Nerudini. Cioè
1: lei è ok.
0: È ok, comunque sì, ci sta, ragazzi. No, ormai sì. Ognuno ha il proprio orientamento. Però la gente si domanda, ma prima lei stava anche con Marrakesh, con Andrea Iannone.
1: Ma anch'io,
0: e tanti
1: se
0: altri.
1: Fossi stato con Marrakesh avrei cambiato sesso comunque.
0: Cioè, tu dici che lei ha deciso poi. Beh, molto più bella Francesca che Marrakesh, con tutto rispetto.
1: Con tutta la delicatezza che
0: Secondo me molte vengono deviate proprio da ciò che si incontra, no?
1: Sì.
0: Cioè,
1: sì.
0: Tu incontri un cactus.
1: Puoi incontrare.
0: È vero, non ci avevo pensato.
1: Però delle volte, come dire, sono stato fino a ieri vegetariano. E di colpo.
0: Mi do la carne.
1: Mi do la carne.
0: Ci sta.
1: Ai piaceri della carne.
0: Ci sta.
1: Ci sta.
0: Ecco, avete le risposte, perché molti se lo domandano.
1: Ma chi?
0: Ma come? Tanti, sai che in Italia con i gossip,
1: ho capito,
0: no?
1: Sto gossip,
0: adesso sta insieme.
1: Guarda, succede anche in
0: allora
1: politica.
0: Allora prima faceva
1: prima
0: finta.
1: Prima di una sponda.
0: Ah, tutto nasce di là.
1: Sì, prima sei di una sponda, poi passi all'altra sponda.
0: Certo, poi
1: pur
0: cambia
1: di rimanere,
0: ancora. Poi cambia ancora.
1: Pur di rimanere.
0: E forse Elodie è così, in base a... Ma Iannone, voglio dire. Però Marrakesh...
1: Ma Iannone è quello che andava in moto?
0: Sì.
1: Okay.
0: Beh,
1: ma quello non c'era mai.
0: Ah, ecco perché. Marrakesh era un po' messo
1: Marrakesh
0: così.
1: Mi sa di non so di
0: vogliamo
1: Marrakesh,
0: foto, vediamo
1: Marrakesh.
0: Ma
1: com'è
0: così
1: oggi?
0: Per farci un'idea
1: ma lo sai scrivere il nome?
0: Certo, Marrakesh
1: cioè uno che ha il cash sempre in tasca. Marrakesh,
0: beh dire.
1: Insomma c'ha la faccia da
0: duro
1: da duro, esatto,
0: la faccia da duro, questo
1: hai capito?
0: Vediamo qui. Allora, ragazzi miei, guarda che ora. Ah, le orecchie appuntite, però, Guarda che ora.
1: Insomma.
0: Vabbè. Comunque, si vede che lei si è trovata male con Marrakesh e con Iannone, e poi, ragazzo mio, ha deciso di provare la dolcezza di Francesca. Voglio dire. Okay.
1: Ma è Francesca, scusa, è Francesca prima di stare con lei con chi è?
0: Non lo so, dopo andiamo
1: a vedere. Quello non interessa. Vedi?
0: Bello vedere due donne che si baciano, guarda che bello che è.
1: Sì, basta che altrimenti qua sta

You're tuned to Radio Studio Pew. Studio Pew. Yeah. Spot.

Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Fisher featuring Florence Harmon, What a Life.

0: Ballati, Gisella, move, vero o no?
1: Sì, sì, piace.
0: Piace, ormai piace. Ragazzi, oh, suona dappertutto.
1: Ce l'ho.
0: Suona dappertutto,
1: sì,
0: questo qua.
1: Sì, sì.
0: Questo è venuto fuori con l'Afro House, prima veniva deriso.
1: Beh, ancora.
0: Ghetta in un'intervista.
1: Anche se devo dirti, la settimana scorsa non c'eri, nel Super Club ho suonato l'Afro House all'inizio, nell'iniziare.
0: Ma ci sta.
1: È ancora ben voluta.
0: No, ma la cosa assurda è che Ghetta, David Ghetta, sì, criticò l'Afro House.
1: Sì, ma non solo David Ghetta.
0: Poi alla fine si è fatto anche il disco insieme a lui e questo gira il mondo.
1: Allora c'è una realtà che è quella legata agli aperitivi, che non è, perché molti confondono la musica, non sanno i generi e dicono cioè esiste della musica potente, che è quella che noi suoniamo, ma esiste anche dell'altra musica a livello globale,
0: ma certo,
1: che fa divertire e ballare un pubblico adulto, che non è strettamente legato alla musica degli anni 90 o alla progressive o la trance o la techno,
0: molta gente che
1: ma semplicemente è una grande fetta di pubblico mondiale che comunque sia nelle spiagge, in locali in cui non c'è bisogno per forza di effetti speciali pazzeschi, e la Puglia ne è uno delle location in Italia dove c'è la massima espressione di tutto questo,
0: questo
1: per cui
0: poi
1: si arriva a fare mattina con i suoni alla Ugel.
0: Lì questo si è fatto un bel giro dei locali club alla, a livello mondiale,
1: esatto. Poi Black Coffee è l'esponente principale, diciamo, di tutto questo.
0: Sonorità un po' diverse, come Solomon ha iniziato anche lui ad alzare i BPM, però è giusto che sia così perché è il primo, capito, che comunque si è buttato in una situazione musicale molto facile. Poi dipende dai
1: diciamo
0: gusti,
1: che poi i dischi si assomigliano un po', c'è stato molto anche rifacimenti di dischi del passato, però quando tu tiri fuori, diciamo, la novità, quindi l'inedito, può essere che
0: ragazzi,
1: poi vabbè,
0: molte volte andando controcorrente si indovina,
1: sì, ed è per questo che metteremo un disco di Liscio.
0: Bene, ma Liscio è ancora Liscio?
1: No, non fanno più, raramente, ed è sempre in playback.

0: Certo che beh, in spiaggia trovi di tutto, eh.
1: Mai al cielo, mai al cielo, mai al cielo.
2: Cosa hanno trovato?
0: Allora, l'isola d'Elba hanno trovato una bottiglia con dentro un messaggio che era 29 anni.
2: Non l'hai vista sta cosa, però ne avevo parlato.
0: Sì, sì, 29 anni
2: e
0: che
2: cosa
0: gira.
2: C'era scritto sto
0: c'era una lettera d'addio tra due migliori amiche. Quindi tipo che lei andava a vivere da un'altra parte e quindi aveva scritto questa lettera e poi l'ha, diciamo, gettata nel mare
2: triste.
0: E nella spiaggia, in una spiaggia. Non è triste, è un addio. È come quando tu non riesci a dire una cosa a una persona che conosci e scrivi un messaggio.
2: Però anziché darglielo, non l'ha ricevuta. L'ha
0: Adesso sì, dopo 29 anni.
2: Vabbè, quella si è già andata, figurati.
0: Ho capito, non è che è morta quell'altra.
2: Scusa, cioè, quell'altra dice, scusami,
0: Ma è come se tu trovassi oggi un messaggio di un tuo amico, non so, fatto nell'87.
2: Lo chiamo e dico, scusa, ma perché non m'hai chiamato?
0: Ho capito, perché non tutte le persone.
2: Perché metti caso.
0: Ma non tutti.
2: Che
0: riescono.
2: Nella busta oppure nel messaggio c'è anche qualche banconota con un elastico.
0: Sarebbe stata in lire.
2: Niente.
0: Comunque sì.
2: E cosa c'era scritto?
0: C'era scritto, è stato bello, è stata una bellissima amicizia, perché io andrò a vivere lontano, tu rimarrai qua, ti farai nuove amiche, nuovi amici, ma sappi che tutto il tempo che abbiamo trascorso insieme comunque per me rimarrà meraviglioso.
2: Che
0: quindi
2: bello.
0: Una specie di dedica, insomma.
2: Che bello.
0: Poi invece oggi, ieri, in spiaggia in Puglia trovano un'urna funeraria.
2: Beh, vedi la differenza, sì. Perché dopo 29 anni quella era morta.
0: No, questo è un altro ritrovamento.
2: Sì.
0: Un altro ritrovamento.
2: Oh,
0: cioè, tu vai a fare il bagno, la Torre Lapillo,
2: sei
0: o Torre
2: lì che
0: dell'Orso.
2: Dici, caspita, cos'è che galleggia?
0: Guarda qua, cos'è c'è? Questo
2: un tesoro.
0: Un tesoro, lo apri e dentro ci sono le ceneri.
2: Dice,
0: di un...
2: no, che polvere grigia che c'è. Che
0: le
2: strano.
0: Ceneri sono di un ottantenne emigrato in Germania. Adesso chiedimi come è fatto arrivare in Puglia la bulle.
2: Dalla Germania è lunga proprio.
0: C'è il Po in secca, quindi non può essere arrivato via Fiume.
2: No, non penso, però che ne sai?
0: Magari
2: volevano in aereo, erano in aereo.
0: Sì, certo.
2: Mi è caduta.
0: Sì, dalla finestrino.
2: Ammazza, vabbè, che cose strane.
0: Sì.
2: Bello però, una lettera d'addio e un'urna.
0: Sul Tirreno una lettera d'addio, sull'Adriatico un'urna funeraria.
2: Nella zona dello Ionio avete beccato
0: da
2: qualcosa.
0: Noi abbiamo animali, varani, abbiamo le tartarughe, le testuggini giganti del Nilo.
2: Ragazzi miei.
0: E basta.
2: Comunque, cose strane. Io secondo me, sai perché tra terremoti hai visto un po' dappertutto,
0: sì,
2: in giro per il mondo.
0: È tutto, scusate, tuoni,
2: lampi, luci strane, tutte.
0: I
2: trovano l'urna di qua, trovano la bottiglia di là.
0: L'ha trovata a luna, tra l'altro, all'urna.
3: Radio Studio Pew, the best sound from the past.

0: stai pensando?
1: Niente.
0: C'è il party time.
1: Sì, adesso arriva il party time. Party time. Feel good. Now listen to the OP. Now listen to the OP. Now listen to the OP.

0: Breaking news, notizia appena arrivata in redazione. Venerdì 4 settembre arriva Gigi D'Agostino al Bilbao di San Polo Denza, Reggio Emilia. Una notte che non ha bisogno di presentazioni. Venerdì 4 settembre alla discoteca Bilbao c'è Gigi D'Agostino. Vieni a ballare con Gigi D'Agostino sotto le stelle al Bilbao e in via 24 maggio numero 1 a San Polo Denza, Reggio Emilia. Info e ticket al 352 2000 070. Ingresso evento 20 euro. Inizio show dalle 22.
1: A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villamare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villamare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
4: Afrojack featuring Gil Glaze, Align.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: nei club esclusivi lo stanno ancora ballando, questo di Vintage Culture, vedi? Lost! Hai visto che è morto Varem?
1: Ho visto.
0: Il cavallo. Porca miseria, 31 anni.
1: Vabbè, la vita del cavallo è... Però...
0: Ha fatto
1: tante battaglie sul campo come campione,
0: ragazzi,
1: e poi ha regalato tanta felicità a altre cavalle. Una volta andato in pensione, l'hanno usato per quello.
0: Beh, anche perché era attratto, le cavalle erano attratte da lui, perché ormai era diventato mondiale come personaggio, come cavallo. C'era la fila per andare con Varese.
1: Adesso ti dico quanto valeva.
0: No,
1: il suo...
0: Sai le cavalle quando vedevano lui cosa facevano?
1: È un compromesso, perché la vita è 31 anni.
0: Va bene.

0: vi do una brutta notizia.
1: Dice.
0: Varen non ha montato neanche una cavalla.
1: Dice.
0: Tutto quello che facevano era con la monta artificiale.
2: Non ci credo. Ecco allora perché
3: sono allora
2: andato,
3: ti spiego una cosa però. Se tu non l'hai mai fatto, non hai idea di come sia.
2: Certo.
3: Quindi è come dire, non ho mai bevuto la birra in vita mia,
2: però scusa,
3: non so che
2: per
3: buona.
2: Per prendere il seme di Varenco facevano una...
3: Chiamavano la Fluffer. Guarda che allora io adesso ci sono delle
2: persone
3: sistemi
2: che sono
3: manuali
2: appositi.
3: E non
2: certo.
3: Ok, comunque il suo seme
2: sì.
3: valeva nella parte giovane dell'età tra i 15.000 e i 18.000 nel massimo dell'esponenziale tra i 15.000 e i 20.000
2: sì.
3: poi verso fine carriera tra i 3.000 e i 5.000
2: certo.
3: quante all'anno? 200
2: La Madonna,
3: moltiplica la per 20.000.
2: Pensa a te. Cioè, tutti hanno guadagnato tranne Varen, poverino.
3: No, Varen guadagnava questi soldi.
2: No,
3: li spendeva tutti in sigarette, cosa vuoi che ti dica?
2: Ma pensa a te, andava anche con l'automatico. Poverino.
3: Ma no, non è
2: ma
3: che
2: neanche le
3: ma non è che lo mungono
2: no.
3: Con le cose delle
2: facevano
3: Michi, non entriamo nel dettaglio.
2: Meglio di no, dai.
3: Basta, però sappi che qualcosa guadagnava. Qualcosa. A te, io mi farei mungere per 15.000 euro a volta.
2: Quella miseria.
3: No, scusa.
2: Che sei diventato una escort proprio.
3: Scusa, per 200 cioè, volte l'anno. Per
2: 15.000 botta, beh. 15.000 botte ci penso anch'io, vai, vai.
3: Eh beh, certo. Ma per 100 volte l'anno.
2: Ah.
3: 200.
2: Quanto seme che c'è

0: con Varenne abbiamo aperto un mondo. Vedi, guarda che roba, lo sapevi tu?
1: No, io non so niente.
0: Pensate che noi allevatori paghiamo di media tra i 20 e i 30 euro per un seme
1: per le mucche da latte. Per le mucche da latte.
0: È molto più reddito dei figli di Varenne, con tutto il rispetto. Non sapevo sta cosa. Oh.
1: Varenne faceva guadagnare solo per queste cose milioni di euro l'anno.
0: Io l'ho detto tempo
1: poi
0: fa.
1: Ci sono le gare dopo.
0: Franky, te l'avevo detto, compriamo un cavallo. Compriamo un cavallo.
1: Io ho avuto dei cavalli.
0: Però non li hai sfruttati.
1: Perché si chiamavano Donato.
0: Ti immagini? In gara all'ippodromo di Milano, primo allora, classificato Donato!
1: Mantenere un cavallo,
0: lo so.
1: Michi.
0: Lo so.
1: È molto costoso.
0: Se
1: vuoi mantenerlo giusto.
0: Io avevo Furia una volta, ma una volta.

0: Vabbè, adesso arriva di tutto e di più. Però ragazzi miei, ha avuto una vita un po' stressante anche lui, però
1: Tutti gli animali utilizzati
0: per queste cose qua,
1: per queste cose, ma anche quelli che
0: ma poi non gli hanno fatto provare neanche il piacere del contatto, e questa è la cosa.
1: Ho capito, ora che siamo sempre noi umani a decidere.
0: Lo so. Cioè, tu decidi per un altro, hai capito?
1: Certo.
0: Metti caso fosse la stessa legge anche per gli esseri umani.
1: Ma lo facciamo anche con gli animali domestici.
0: Ma vabbè. Dovrebbero farlo anche con gli esseri umani. Tu hai voglia? No, niente. Vieni qua. Ok, vediamo. Che caspita. Dai. Tanto siamo tutti esseri viventi sulla Terra.
1: No,
0: gli animali
1: certo.
0: Sono come i nostri fratelli. Va bene. Che vi devo dire, ragazzi miei? Ma la vita è bella anche per questo. E poi questi sono cazzeggi da sotto l'ombrellone. Che vi devo dire? Quando sento e vedo lo sguardo di Frankie così, sta pensando qualcosa.
1: Non vedo l'ombrellone, però.

0: Reale.
1: No, secondo me c'è qualcuno.
0: No. Vieni qua un secondo. Perché è rimasta scioccata. Sai che il Palio di Siena è stato rinviato,
2: esatto,
0: per maltempo,
2: esatto,
0: no? Poi ieri c'è stato il Palio di Siena e vedi, la Contrada Nicchio ha vinto dopo 28 anni. Però cos'è che ti ha colpito?
2: Dimmi. Io li chiamo stupidi. Perché hanno invaso.
0: Vedi, il fantino si scontra con un contradaiolo.
2: Si è fatto male. È in ospedale col trauma cranico, il cavallo. Grazie a Dio sta bene.
0: Il cavallo sta bene.
2: Anche il cavallo.
0: Lui è il trauma cranico, però il cavallo.
2: Però non è grave, dai. Ho letto tutta la notizia.
0: Ti ha colpito, bene. Volevamo dirlo per radio. Metti qualcuno che non segue il Palio di Siena.
2: Ma non possono togliere.

0: questo palio?
1: No, perché ormai
2: no, perché è in palio.
1: È un palio, figura.
3: È poi il palio.
1: Allora,
3: è un palio.
1: A Siena hanno due cose: il palio e poi
2: il panforte.
1: Esatto.
0: Esatto. E il pane senza sale.
2: No, il pane senza sale c'è tutta la Toscana.
1: Lei voleva dirlo per radio, sì, abbiamo detto. Perché esatto. È stato bello, grazie.
0: La tua con le mani.
1: Bene, va bene, vede.
0: Con la col frutto.
1: Ma in giro con la mela, va. Vedi di cosa sono colpite.
2: Non sapevo neanche ci fosse stato il palio.

0: prima che parlassi del palio, ieri mattina sono entrato in un panificio che fa anche il caffè, no?
1: Okay.
0: E sai cosa mi ha colpito?
1: Cosa?
0: Al di là del fatto che non posso mangiare niente, c'erano i bomboloni, quelli che dicevi tu,
1: Madonna, quelli...
0: strapieni di crema di cioccolata.
1: Scusa, dov'è sto panificio?
0: Poi
1: qua?
0: Te lo dico. Poi okay. Guardo dietro, ci sono tutti i pani preparati e ci sono dei pani pugliesi di almeno un metro di diametro. Proprio sei pane pugliese quello.
1: Quello croccante, buono, dico, quello che frega noi.
0: Complimenti per questi. Poi mi cade l'occhio e vedo i panzerotti fritti.
1: Dov'è sto panificio?
0: E io ho detto alla signora. Io non vengo più.
1: No, vengo,
0: non posso mangiare niente.
1: Dov'è? Qui vicino?
0: Io ho detto non vengo più. Ma davvero li avete? Sono proprio quelli. Fa, sì, sì, sono proprio quelli.
1: E dov'è sto panificio? La località? Almeno la località.
0: Era un sogno, poi mi sono svegliato.

0: Fine di questo party time, Franky, devi ricordare una cosa importante, diciamolo, ecco.
1: Che il Super Club va in vacanza, signori. In vacanza per
0: la fine alla nuova stagione.
1: Fino alla nuova stagione in vacanza, per cui i set che di solito facciamo il martedì, il mercoledì e il giovedì
0: diventano, vanno in vacanza.
1: Vanno in vacanza e ritorneranno
0: live
1: quando c'è musica nuova.
0: Va bene. Ok. Dunque nella nuova stagione. Detto questo,
1: io mi fermo un'altra ora.
0: No, tu mi devi dire dove sta qua il sogno, che il panzerotto, il pane pugliese.
1: Panzerotto, non andare via.
0: Va bene. Io vi lascio con Franky fino alle 18
1: io,
0: in Feel Good.
1: Ci penso io.
0: E noi domani di nuovo alle 14. Ciao
1: bene,
0: a te.
1: Ciao.
2: At 30 minutes of every hour,
3: the party is here.
4: Party time.
3: Party time.
4: On Studio Q.
5: Your dance station.
6: Spot.
7: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Coconice, un grande viaggio.
10: Un giorno mi disse un vecchio saggio.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo. Nella giornata di mercoledì una temporanea rimonta dell'anticiclone subtropicale porterà tempo stabile e soleggiato su buona parte d'Italia con temperature massime in lieve ripresa, valori pienamente estivi, continuerà a fare un po' di caldo specialmente nelle aree interne con valori fino a 33-34 gradi di massima. Tuttavia il nord rimane già esposto alle prime correnti occidentali atlantiche che porteranno della variabilità in montagna, su Alpi e Prealpi, con qualche acquazzone breve temporale nel pomeriggio che poi verso sera può stare a estendersi già a parte delle aree pedemontane tra Piemonte e Lombardia. Sarà il preludio a un peggioramento del tempo a partire da giovedì sulle regioni settentrionali con acquazzoni temporali più diffusi, mentre il sud rimarrà ai margini ancora protetto dall'anticiclone subtropicale, dunque continuerà a fare un po' di caldo sulle regioni centro-meridionali. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Frankie Gada e I Feel Good.

Mars su Studio Più. Allora entriamo nell'ultima ora insieme, ok? Molto bene, di questo mercoledì 19 di agosto su Studio Più, la Destination Italia. Per quanto riguarda il metà mese, ormai andato, ci avviciniamo verso la fine anche di questo mese, con diversi appuntamenti che ci riguardano anche durante il weekend. Per cui il consiglio è sempre quello di scaricare l'app o comunque di avere una interazione anche con i nostri social per vedere dove siamo durante il fine settimana, che facciamo, donniamo, conquistiamo, che musica facciamo e dove trovarci. Per cui anche questo fine settimana, se siete dalle parti di Peschiera, se siete dalle parti di Salizzole, se siete in Riviera, insomma c'è tanta carne al fuoco, per cui seguiteci e veniteci a trovare. Intanto Mino da Morciano mi dice: Franky, ti volevo portare dei pasticciotti dal Salento, ma visto che non li puoi mangiare, li mangio io. Raga, pasticciotti del Salento li conosco alla perfezione, per cui te li lascio, dai, non c'è problema. Tanto poi a dicembre posso, quindi c'è solo da aspettare qualche mese.

Runaway. 10 minuti dopo le ore 17 in questa giornata di metà settimana, giro di boa, dicono alcuni, che poi sono uno si proietta già nel weekend, giovedì, venerdì, sabato, e siamo in full immersion anche per questo fine settimana, anche se ci hanno promesso il fresco, anche se non sarà così in tutta Italia, per cui già ce l'avevano promesso martedì il fresco, poi non è arrivato, poi hanno detto che arrivava mercoledì, poi mercoledì non è arrivato, mercoledì poi oggi non deve arrivare. Magari arriva domani? Non lo so, non lo so, non posso dirlo. In alcune zone non arriva. Però tanto speriamo che ciò che arrivi non faccia disastri. Mettiamo sotto questo aspetto, questo punto di vista. Va bene, va bene, va bene. Questa sera faremo una puntata di Dreamland diversa, per cui sarò in voce e quindi potrò leggere i vostri messaggi e raccontarvi anche qualcosa sui dischi che ho preparato, ok? Per cui tra non molto, tra 10 minuti abbondanti, ci prepariamo all'appuntamento di questa sera.

Shadows, che disco di Erasmus, tanta roba. Saluto Vittorio da Pandino. No, nulla di copiato, non... sono due canzoni sovrapposte, semplicemente, per cui è tutto a posto. Fausto, tutto ok ragazzone, qua siamo partiti alla grande, devo ancora partire. Devo ancora ufficialmente partire, tra poco. Va bene. Allora, tra poco appunto vi porto nel mondo di Dreamland, non da console, quindi senza mettere dal live la musica, ma comunque raccontandovela, ok? E poi ognuno potrà mandare il proprio messaggio, così questa volta riesco anche a interagire con voi in maniera più completa. Intanto, tra i ricordi delle varie estati dell'inizio degli anni 2000, sicuramente c'è anche questa canzone, che quando tu facevi il lancio sul pubblico, il pubblico diceva, la cantava.

0: You're tuned to Radio Studio Q. Studio Q.
1: Sabato 22 agosto, Riccione, Piazzale Roma, Grana Padano presenta Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Il format di Studio Più con musica, immagini, le storie, le classifiche con le numero uno cantate direttamente dai protagonisti. Sul palco di Piazzale Roma, dal vivo a Riccione, The Creatures, Gazebo. Sabrina Salerno. Misha, Melody Castellari, Lady Violet, Miani, Marco Ferradini. Prendi una donna, dille che l'ami, scrivi le canzoni. Presenta Claudio Tozzo. Animano Walter Massa e Ugo Palmisano, sotto la regia di Paromix. Sabato 22 agosto dalle 21, Studio Più in Piazzale Roma a Riccione. Ingresso libero. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000. È arrivata BGK Circus al centro commerciale Appia Antica di Mesagne. La velocità diventa divertimento. Nel parcheggio troverai la pista go-kart elettrici, mentre la corsa continua all'interno del centro commerciale con i simulatori di guida. Divertimento assicurato per adulti e bambini. Mettiti alla prova come un vero pilota. Partecipa al nostro talent e dimostra di essere il più veloce. Tra tutti i partecipanti verrà estratto il vincitore di un weekend a sogno al Forte Village Resort in Sardegna. Tutti i giorni fino al 6 settembre al centro commerciale Appia Antica a Mesagne, Brindisi. Per informazioni pgkcircus.com. Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia, direttamente sulla spiaggia. Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0200 20, o scopri di più su atlantic.style. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Tommy V, Ferrucci, Keller, Better Together.

È il 1996. Ricky Leroy produce questo disco, che è la prima missione, la prima vera missione discografica del signor Ricky Leroy. Pensate che all'inizio non era un DJ, all'inizio era un light J, un light jockey, cioè colui che muove le luci della pista, lo Charlie di La Spezia, nella stagione 90-91. E poi in console l'Imperiale di Tirrenia, locale fondamentale per la musica techno italiana, e da qui che nasce l'Angelo Biondo e nasce First Mission, questo disco che è comunque il primo di una serie di dischi che faranno conoscere al mondo Ricky Leroy, che poi lavorerà all'Insonnia di Pisa tra il 94 e il 99 insieme a Mario Piu e Franchino. E lì, vabbè, non serve raccontare niente. Tra le curiosità, Ricky Leroy è stato anche il portiere della nazionale italiana DJ, quindi è uno che le para. I capelli sono ancora molto lunghi e boccoluti. E i remember che si fanno anche quest'anno, che riguardano questa musica, sono davvero tanti. Quindi lui, insieme a tutta la cricca, è sicuramente tra i personaggi di punta per quanto riguarda l'esposizione alla musica progressive, trance e techno italiana. Benvenuti a Dreamland, oggi più parlato che mixato live. E adesso vi porto ancora, vi faccio restare ancora nel 1996. Andiamo a trovare Property.

L'Arcano Incantatore, disco del 1996, e andiamo al 31 maggio del 1996. Cosa succede il 31 maggio? Esce un disco che si chiama Electro Message. Su questo disco, sul lato B, c'è anche un'altra canzone che si chiama Gigi's Violin. È un disco della BXR di Brescia, della casa discografica dove lui è ancora lontano da tutti i successi mondiali che sono Bla Bla Bla, The Riddle o Murtujur. Produceva della musica underground molto progressive, era proprio gli inizi. Siamo in momenti in cui c'erano Fly, Sweetly, Electro Message, Angel Symphony. Però queste canzoni iniziarono a essere suonate in radio, iniziarono a essere passate dalle radio, compreso la nostra, compreso Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E il disco che è nel primo album di Gigi D'Agostino è quella che noi stiamo per ascoltare, ed è stata concepita come traccia numero 14, quindi nemmeno una cosa che si pensava fosse così potente. Quindi volete sapere che cosa è uscito? Il 31 maggio del 1996, arrivando poi a posizionarsi alla posizione numero 4 della classifica italiana dei singoli da discoteca? Questo disco.

non c'è una spiegazione per cui oggi, per una coincidenza, stiamo suonando tutti i dischi del 1996. Ma il disco che sta per arrivare dopo questo piccolo capolavoro di Gigi D'Ag, che comunque sia, era ancora Gigi D'Agostino, acerbo, non ancora quello, insomma, delle grandi hit, però questo è un album in cui è contenuta anche questa traccia. Andiamo a trovare un personaggio che ha venduto solamente con quel disco che sta per arrivare 200.000 copie nel Regno Unito, e parliamo solo del Regno Unito, dove questa canzone è arrivata al numero 5. In quell'anno, nel 1996, il signor Mario Pugh produce due canzoni importanti, ok? Una è quella che stiamo per ascoltare e l'altra è Dedicated, quindi Mass Experience Dedicated. Lui suonava insieme a Ricky Leroy, Mauro Picotti, Joy Chitty Conti e Franchino all'Insomnia, quindi stessa residenza, stessa musica, stessa energia. Facciamo un viaggio in quel locale nel 1996, nel pieno dell'esplosione della Mediterranean Progressive, c'era anche questa canzone. E ne approfitto per salutare sia la Chicca che Giorgio Di Varese, che hanno mandato dei bellissimi messaggi. Grazie.

un po' di pelle d'oca ce l'abbiamo, Nel 96 con questi dischi io ero al Fura la domenica pomeriggio in console. Il 31 maggio del 1996 la nostra Stefi si stava preparando psicologicamente per fare gli esami di maturità. Vedi, ognuno c'ha il suo. Perdonami, non mi ricordo come ti chiami, no, non è importanza. Tanto non se lo ricorda nessuno. È un piacere ascoltarti per sentire parlare di questa musica. Ciao, piacere, sono Frankie Gada. 40 anni di studio più. Adesso parliamo di un progetto. Parliamo di un progetto realizzato da un duo tedesco, ok? A differenza della Mediterranean Progressive di cui stiamo parlando, qui si tratta di Dream. Ecco perché Dreamland, perché nasce dalla musica Dream. Che cos'è la particolarità della musica Dream? Che ha il pianoforte. Per cui c'è quella sensazione lì alla, diciamo, alla Robert Miles, ok? Il progetto è quello di Zivago. La canzone si chiama Celebrate the Love. Quello che forse tutti non sanno è che è un disco del 1996, anche questo, ma che Zivago provò a realizzare With or Without You degli U2 in versione Dream. Ma siccome non ci fu il consenso da parte degli U2, il disco non venne mai pubblicato e fu ritirato dal mercato. Cioè, fu pubblicato ma fu ritirato dal mercato. Magari qualcuno di voi a casa ha il vinile di With or Without You degli U2 rifatto da Zivago.

Di solito ve li metto dal vivo, ve li metto dalla console dal vivo, ma oggi ve li sto raccontando, qualcosa di diverso. Grazie per quello che ci stai facendo ascoltare. Grazie per farci volare, Mattia da Varese. Pelle d'oca anche per me, perché io ci andavo all'insonnia. E andiamo avanti e parliamo di un altro personaggio legato a Mario Pure, legato al 96, legato a Picotto, legato a Ricky Leroy. Saccoman, ragazzi, Saccoman. È uno di quei nomi che è legato in qualche modo alla stessa etichetta, la famosa BXR. Parliamo di un disco che si chiama Open Your Heart, che è proprio un disco pazzesco. È un collegamento. Distant Planet fu realizzata da Saccoman insieme a Mauro Picotto nel 98, ma questa traccia è del 97, ok? Pensate che nel 2024 Talla 2XLC, e

Ackerman sono tornati insieme in studio per realizzare un nuovo progetto, un rework di Open Your Heart, il disco che stiamo per ascoltare. Hanno mantenuto il tema originale del disco e nel 2025 è arrivato un maxi vinile colorato in cui c'è dentro Distant Planet, che è un disco pazzesco, e sul lato B c'è Open Your Heart. Ed è un disco che originariamente, nella sua versione integrale, dura più di 7 minuti, perché questo era il viaggio. Il viaggio era fare musica che durava a lungo in pista. E non c'era il problema di dover cambiare in fretta il disco, perché altrimenti la gente non balla. All'epoca la gente ballava, e ballava e come, e non serviva aggiungere altro. Luci, atmosfera, magia. E tu ti facevi il viaggio fino alle prime luci dell'alba.

Open Your Heart di Saccoman. Abbiamo iniziato parlando della musica Dream e adesso mettiamo uno dei dischi che proprio fanno parte dell'esposizione della Dream Dance italiana del 1996. È uscito nel 1996 su Overdance, ok? E stiamo parlando di una canzone che si chiama Omba Omba Dreamer, realizzata da Gianfranco Bortolotti, Paolo Sandrini, Luca Cittadini, tutte persone che conosco molto bene, in quegli studi che sono quelli della media, appunto a Roncadelle Brescia, ok? Pensate che Paolo Sandrini in quel periodo non era ancora diventato collaboratore con Gigi Dug, per cui da lì a poco sarebbe stato il creatore, insomma, colui che partecipa a molti dei progetti di Gigi. E proprio in quel periodo, insieme a DJ Professor, siamo nel 96, in quello studio dove tra l'altro abbiamo fatto un disco insieme, ok? Il mio primo disco di questo genere musicale nel 96, in quello stesso studio nasce questa canzone. La canzone è di Antico, un progetto che viene considerato misterioso, ma noi di Radio Studio Più e le persone che fanno parte di questo settore musicale lo sanno chi è Antico. Ci seguiamo a vicenda su Facebook e lui fa molte dirette in cui mette vinili sul suo profilo. Quindi, sangue bresciano. E dove andiamo? Andiamo ad ascoltare Dreamer. All'interno di Dreamland, logicamente. Siete pronti per un altro giro di piano di quelli fantastici? Ed è anche l'ultimo disco di oggi?

0: fatto un bel viaggio. Saluto Marina da Pescolusa e tutte le persone che hanno mandato i loro messaggi. E niente, settimana prossima ritorno in console, ok? Quindi settimana prossima ve li suono dal vivo, ve ne racconto nella prima mezz'ora e ve li suono nella seconda. Detto questo, la linea va Riccione da Ronnie Milani, vi ringrazio e io questa sera vado a divertirmi nella mia bella Sirmione. Grazie a tutti, ciao, a domani.
1: This is Dreamland, Frankie Gada Radio Show.
2: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista?
3: Questa notte protagonista la disco commerciale degli ultimi 20 anni. Questa sera a mezzanotte.
4: Spot.
5: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
7: Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Afrojack featuring Gil Glaze, Align.

0: Studio Più News. Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Sono in corso le visite mediche per Benoît Badiashile, che passerà dal Chelsea al Napoli, che ufficializza l'arrivo del giovane esterno Favasuli dal Catanzaro. In attacco, oltre alla pista principale che porta Gabriel Jesus, il club ha effettuato sondaggi per Joshua Zirkzee e Nicholas Jackson. È ufficiale anche l'acquisto del giovane talento Rodrigo Mora, che passa dal Porto alla Roma. Il calciatore ha scelto la casacca numero 86. In uscita, il Manchester United spinge per Manu Koné. In casa Juve, dopo l'arrivo ufficiale di Guglielmo Vicario dal Tottenham, con le possibili uscite di Perin e di Gregorio, l'ultima idea conduce a Emil Audero. Il Parma ha definito la cessione del difensore Alessandro Circati al Benfica per circa 20 milioni di euro. L'Aston Villa ha ufficializzato un doppio colpo con gli arrivi di Matteo Ruggeri e Zion Suzuki, mentre il Milan ha respinto un'offerta del Porto per Santiago Giménez. Per oggi è tutto. Un saluto da Francesco Di Somma.
1: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con Club Connection con Ronnie Milani.
2: Attenzione, attenzione! Il club delle notti più pazze d'Italia sta per aprire.
3: È vero, delle notti, ma ultimamente siamo anche di giorno e bisogna fare qualcosa qui. Sì, sì, assolutamente sì.
4: Il programma dove tutto è possibile.
5: Club Connection on Radio Studio Più.
3: Salutiamo Frankie Gada, I Feel Good. Ciao, buon rientro Frankie, buona estate. È un po' che non ci incontriamo, è un po' che non vado in radio, insomma, io trasmetto dai quel di Faenza. Italiani, in FM, in DAB, sul digitale terrestre, in radiovisione, isole comprese, non solo, in Spagna e a Ibiza e Formentera. Ciao, io sono Ronnie Milani e questa è la family di Club Connection in sostituzione al programma di Eleonora Salvi, perché giustamente è in vacanza, ma ritornerà lunedì. Salutiamo Fede, Ricky, Tiga, Barbara, Lorena, Serena, Sofia. Noi siamo pronti, coordinate 338 141 1001. Per 120 minuti ci siamo noi.

Ed è tornato il caldo, no! Non va bene così. Flamenco Paranoia, Samurai J alle 18.04. Questa è Radio Studio Più, questa è la Family Club Connection. Buonasera a tutti quelli che si sono appena sintonizzati. Io sono Ronnie Milani. È il 19, mercoledì 19 agosto. E mamma mia, siamo già alla fine di settembre, sì, alla fine di agosto, si avvicina settembre. Molti sono ancora in vacanza, altri no, sono già tornati al lavoro. E poi va sempre di più di moda. Le vacanze corte, nel senso che magari ne fai tante durante l'anno, però magari 2 giorni, 3 giorni, 1 giorno, 4 giorni. Invece una volta c'era il mesone, no? Io parlo degli anni 70, anni 80, anni 90. Durava molto di più, facevi una vacanza unica, bella secca, che durava un mese, capito? Un bel mesetto. Quindi si partiva con le macchine cariche, con sedie, praticamente il tetto della macchina era pieno di bagagli. C'è chi andava al sud, addirittura si portava il divano, le poltrone, la cucina, insomma. Era anche bello da vedere questa cosa, perché ti faceva proprio sentire nell'aria che era proprio aria di vacanza, profumo d'estate. Invece adesso sono cambiati i tempi, sono cambiati, tutto più corto, va tanto di moda accorciare, farne un po' di più spesso, però spezzate, capito? 2 giorni qua, 1 giorno là, una settimanina lì. Allora vi chiedo, potendo scegliere vacanza lunga, bella secca, magari un mese e mezzo, secco, tac, così, oppure preferite tante piccole vacanzine? 338 141 1001, tra poco arriva anche Mimmo.

0: E altro che qui, mamma Fede, ma mi hai appena dato una brutta notizia. Ti vorresti dire che nei prossimi giorni, cioè venerdì qui piove e poi ritorna ancora l'estate, ancora il caldo. E basta, vabbè. Allora non è che voglio dire che non va bene, perché estate, però un po' meno, abbiamo capito. Lawrence Wolf, No Stress, Rudy J Remix. Attenzione, avete voglia di giocare con Mimmo?
1: Mimmo!
2: Gioco di Mimmo.
3: Ciao, sono Mimmo. Qual è la prima cosa che faccio appena mi sveglio?
0: 338 141 1001. Ce ne sono tante di cose che uno può fare appena sveglio, no? Cioè, quella è la prima cosa che... Ma noi dobbiamo indovinare quello che fa Mimmo appena si sveglia. La prima cosa che fa. Quindi non serve usare il web per andare a cercare la soluzione, l'intelligenza artificiale. Qui bisogna spararla e basta, capito? Come al solito non si vince niente. 338 141 1001.
3: Ciao, sono Mimmo. Qual è la prima cosa che faccio appena mi sveglio?
0: Colazione? Boh.

0: tutti giù, facciamo come in discoteca, tutti giù, tutti su, tutti su, tutti giù, andate a sinistra, andate a destra, indietro, indietro, indietro. Logico, Cremonini, niente di logico in questo programma, qui è tutto possibile. Stiamo giocando con Mimmo, dobbiamo indovinare qual è la prima cosa che fa Mimmo appena si sveglia.
1: Mimmo!
2: Mimmo!
1: Mimmo!
3: Il gioco di Mimmo.
4: Ciao, sono Mimmo. Qual è la prima cosa che faccio appena mi sveglio?
0: 338-141-1001, come al solito non si vince niente. Da chi partiamo? Partiamo da Domenico di Monza, che ha scritto la pipì. E beh, ci sta. Io è la prima cosa che faccio appena mi sveglio, prima che... tac, vado lì, capito? Apri gli occhi, qui scrivono, non sei firmato però, chi sei? Apri gli occhi. Eh sì, è vero, la prima cosa che fai appena ti svegli è apri gli occhi, mi sembra logica come cosa, anzi mi sembra logico, logico, apri gli occhi, ci sta, ci sta. Però non è quella. Poi chi c'è? Sempre Stefano dalla provincia di Lecco, anche lui ha scritto apri gli occhi, apri gli occhi. Stefano da Lierna, apri Fede, apri che non sento, apri Fede.
5: Ciao Mimmo, io sono Leo da Verona, fai le scorregge.
0: Fai le scorregge, beh. sì, no, sì, no, no, non è quella. Va a fare la pupù, scrivono, chi è che l'ha scritto va a fare la pupù? No, comunque non è neanche quella. Io spengo la sveglia, ci può stare. Alessa da Montecchio Maggiore, apro la finestra, cioè quindi Mimmo apre la finestra, no, non è quella. Allora, la prima cosa, diciamo che è una cosa anche un po' fastidiosa quando sei al ristorante, sempre lì, capito? Invece di parlare sei sempre lì che guardi, capito? Guardi, uno di cosa? Guardi. Capito? Guardi. La prima cosa che fa Mimmo appena si sveglia, apre la finestra. Anche Franci da Cologno Monzese ha scritto così. No, non è quella, capito? È una cosa che è anche un po' fastidiosa a volte. Insomma, hai capito? Tullio ha scritto fai il caffè. Sì, ci sta, fai colazione, il caffè. Va bene, ma non è quella, ragazzi, è una cosa più fastidiosa, capito? Provate a immaginare. Molti non riescono a, secondo me molti, tantissimi non riescono a farne a meno, capito? Non ce la fanno, la prima cosa che fai, capito? Mi metto la dentiera, ha scritto Pier Giorgio da Soave. Ci può stare. Bene, fai qualcosa. Dopo scoreggio mi metto la dentiera. Vabbè, non è quella. Guarda il telefono. Chi è che l'ha scritto? Guarda il telefono. Mimmo il tassinaro di Milano. Mimmo! Il Mimmo ha detto guarda il telefono. Non lo so. Fede, non lo so. Fede.
4: Ciao, sono Mimmo. Qual è la prima cosa che faccio appena mi sveglio? Guardo il telefono.
0: Ma sì, Mimmo il tassinaro di Milano ha indovinato cosa fa Mimmo, capì? Mimmo ha indovinato. Era facile. Chi meglio di Mimmo può conoscere la risposta? Quindi bravo Mimmo il tassinaro di Milano. Quanti hanno indovinato? Franci ha scritto prende il cellulare. Guarda il telefono, guarda il telefono. Quindi bravo Mimmo il tassinaro di Milano. Quando è che si torna a giocare? Alle 19, dopo le 19, sì.

0: cambiare canale. Torniamo subito.
1: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Studio Più da Emma Parigi di Trebi Meteo. Qualcosa torna a cambiare questo giovedì 20 agosto sul nord Italia ed anche sull'alto versante tirrenico a causa di correnti fresche oceaniche, le stesse lambiscono il territorio comportando una certa instabilità e si formano rovesci a carattere sparso, fenomeni localmente anche abbondanti ma soprattutto intensi, con temporali più concentrati sui settori montuosi ma gradualmente scenderanno di latitudine col passare delle ore coinvolgendo anche le aree di pianura e saranno associati a grandine, raffiche di vento improvvise. Le temperature saranno in conseguente diminuzione. Altrove il tempo resta per lo più asciutto ed assolato e con caldo in accentuazione, specie al sud, complice il rinforzo della ventilazione meridionale. Dettagli ed approfondimenti maggiori vi attendono sull'app di Trebi Meteo.
2: Spot.

0: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
3: Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
5: Gary Caos, Gabri Sanginetto, Baila.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
4: Primo party time di Club Connection. Da questo momento alzate il volume, altrimenti godete solo a metà.

Il ragazzo che aveva vinto era Marco, capito? Non Mimmo, era Marco. Abbiamo corretto il nome di WhatsApp, adesso abbiamo sistemato. Aveva vinto Marco, il tassinaro di Milano. Vabbè. Perdon Marco. È bello che è arrivato il messaggio, ma che cazzo è? Ma Mimmo, hai ragione, hai ragione.

0: Siamo partiti bene, Che anno era, Fede? 2009, 2000, non sei, sei sicuro? Mi sembrava 2008, 2008, 2009, in mezzo, era 2009, 2008? Boh. Anche questo è uno dei remix più belli che ha fatto Axwell. Allora, dobbiamo fare un saluto, che è i ragazzi del bar Zafferano di Sant'Arcangelo. Ciao ragazzi, buon ascolto. Pierina, diamo le coordinate.
1: Siete pronti?
0: Sì,
1: da questo momento le nostre linee sono aperte.
0: Sì.
1: Raccontateci da quale parte d'Italia state ballando. Fateci sapere cosa state facendo.
0: Sì.
1: Se siete in macchina, al lavoro,
0: sì,
1: in viaggio o con il volume a palla.
0: Sì.
1: Queste sono le coordinate.
0: Quali?
1: Per interagire con noi. WhatsApp e vocali al 338 141 1001.
0: Va bene, grazie.

0: Ho capito, Fede, ho capito. C'è anche Domenico da Montichiari. Ciao Domenico, apri, Fede, chi è? Vieni avanti, aperto. No?
1: Ciao, sono Alex.
0: Ciao Alex.
1: Adesso io e il mio metto, Matteo, ci prendiamo qualche ora di svago, andiamo al centro commerciale a vedere di comprare qualche videogioco e poi cena da Mac. Una serata prometti, ciao.
0: Ciao ragazzi, vedi come si fa? C'è anche Arianna da Lugo che ha finito di lavorare, adesso sta facendo l'aperitivo. Si fa così, anche perché è estate, ragazzi, e poi agosto.

E Federico, ciao ragazzi! Dove eravate prima, eh? Dove eravate? Noi siamo curiosi, dove eravate? Dove siete stati? Coordinate 338-141-1001. Fateci sapere da quale parte d'Italia state ballando con Radio Studio Più, capito?

0: La chiave è sotto lo zerbino, viene Vantolo.
1: E intanto in macchina ci stiamo spaccando le orecchie con Radio Studio Più.
0: Ragazzi, non dovete spaccarvi le orecchie, è pericoloso, apri, fede.
2: Ciao la Frecchi, io sto qui a Nova Verta, questa
0: sono Ronny, comunque, sono Ronny,
2: più, sì? Più che ballare qua, se stiamo a schiattare di gallo. Vogliamo più, vogliamo andare a ferie.
0: Hai ragione, hai ragione. Sicuro!

0: questo, Anna Pepe, per far contenta mia figlia. Si può? Assolutamente, appena fatto. Ciao ragazzi, allora poi chi c'è? Puoi fare gli auguri a Greta da Montefiore, che oggi compie 14 anni. Chi è? Si è firmato? Paolino da Gemmano. Facciamo un applauso. Tanti auguri a Greta, 14 anni.
1: Mi mancano i miei 14 anni. Io a 14 anni saltavo, no, io non saltavo, io camminavo.

0: Chi è?
1: Spacca tutto.
0: No, no, no, non si può, non si può.
1: Spacca tutto.
0: Non si può, altrimenti dopo ci tocca pagare, capito? Hai capito?
1: Oh. Spacca tutto.
0: Ecco, meno male.

Disco Tagada. È anche un po' Tagala, è vero? Apri Fede, ah, ma non serve, l'ho visto, ho visto. Buonasera amore mio, Mina da Nardò, da Giuseppe, non ho mica capito. Buonasera amore mio, Mina, forse così. Buonasera amore mio, Mina, da Nardò, Giuseppe. Quanto amore c'è. Che bello, quanto amore. Miscelazione in corso, poi chi c'è, dov'è? Apri, un saluto da Giuseppe da Casalbordino, siete grandi, ma voi siete grandi, noi siamo anziani. Ti salutiamo da Civitanova, un abbraccio da Flori e Mari e Nadia. Oh, grazie ragazzi, anche noi.

denti e io no. Ho visto le stalle cadenti io. Volevo esprimere un desiderio, ce l'ho qui, è sempre qui nel cassetto, capito? Nel cassetto. Apri, Mattia da Pescara, ultimo giorno di vacanza in montagna, Mattia, appena torni giù dalla montagna ti svegliamo noi. Poi sì che capisci cosa vuol dire andare in ferie in montagna e poi ritornare a Pescara, già.

0: Vedi, è inutile che mi chiedi perché. Perché è più caldo, no? Erano in montagna in vacanza, ultimo giorno, dovevo ritornare in pianura, quindi le temperature sono completamente diverse, quindi si torna a caldo, è solo per quello. Anche perché ci sono le onde che si vanno a mischiare con queste temperature che vanno oltre.
1: Ma come cazzo fa?
0: Non lo so, volevo far finta di essere una specie di Giuliacci in diretta, invece lasciamo stare. Meglio così.

Vedi, non l'ho ancora detto questa cosa, che siamo in diretta nazionale anche sul digitale terrestre in radiovisione, ci potete vedere in TV. Oggi ho il cappellino, questa sera c'ho il cappellino con la scritta, con il logo di Radio Studio Più, gli occhialini neri, i soliti occhialini neri. Uno diceva, ma che me ne frega? No, era solo per dire che se vi capita di fare un po' di zapping in TV c'è uno col cappello che parla da solo, quello sono io, capito? Solo per quello. Abbiamo l'ultimo disco, se volete fare l'ultimo saluto, farci sapere dove state andando, dove siete diretti, cosa state facendo, 338 141 1001.

0: apri Fede, ce la facciamo, dai che ce la facciamo, apri. Allora, chi c'è? Venu da Sciacca, appena rientrata dal mare. Ciao Venu.
1: Nicola da Sciacca di Goito. Senti, sì, che sound!
0: Senti come suona, senti come. Un altro, dai, ce la facciamo.
2: Anni da Pesaro, dal lavoro verso casa, verso il divano a cuccia.
0: Ecco, beh, un po' di riposo, ragazzi, sì, è un po' di riposo. Quindi è volata anche la prima ora, no, è volata soprattutto la prima ora. Noi andiamo un attimo in pubblicità, tra poco torniamo e se avete voglia di giocare, torniamo subito.
3: Party time. On Studio Q.
4: Your dance station. Club Connection. Si ferma solo un attimo. Non cambiare canale. Torniamo subito.
5: Sabato 22 agosto, Riccione, Piazzale Roma, Grana Padano presenta Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Il format di Studio Più con musica, immagini,
6: le storie,
5: le classifiche con le numero uno cantate direttamente dai protagonisti. Sul palco di Piazzale Roma, dal vivo a Riccione, The Creatures, Gazebo, Sabrina Salerno, Misha, Melody Castellari, Lady Violet, Miani, Marco Ferradini, presenta Claudio Tosso. Animano Walter Massa e Ugo Palmisano, sotto la regia di Paromix. Sabato 22 agosto, dalle 21, Studio Più in Piazzale Roma a Riccione. Ingresso libero.
7: Spot. Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style.
10: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Afrojack featuring Gil Glaze, Aligner.

0: music. The dance station.
1: Radio Studio Pew.
2: Studio Pew. News.
3: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Rischia di estendersi oltre i confini del Medio Oriente la guerra con l'Iran. Secondo indiscrezioni del Financial Times, Teheran starebbe valutando di colpire basi statunitensi in Europa nel caso in cui il presidente Trump decidesse di intensificare il conflitto. Tra i paesi considerati più esposti ci sarebbe la Bulgaria, sotto osservazione anche Cipro. Siamo pronti a fronteggiare qualsiasi minaccia e faremo ciò che è necessario per difendere gli alleati, fa sapere la NATO. Faremo tutto il possibile per proteggere l'Ucraina, ridurre al minimo il potenziale bellico della Russia e costringere il nemico ad accettare una pace giusta. Così, nella prima dichiarazione ufficiale, il neo ministro della difesa Kamara, dopo l'approvazione questa mattina della sua nomina da parte del Parlamento di Kiev, prende il posto del deposto Fedorov, che sfida Zelensky e chiede elezioni anticipate anche in tempo di guerra. E ancora vittime sul campo, questa mattina droni russi hanno centrato un minibus uccidendo 4 persone, ferendone altrettante nella città di Kherson, sul fronte opposto. 3 operai uccisi e 2 feriti nella regione di Lugansk sotto il controllo russo. Si allunga la scia di femminicidi in Italia, 6 le vittime solo dal giorno di Ferragosto, 8 da luglio, l'ultimo caso quella di Carmela Bifano, la 72enne ritrovata senza vita nell'agrumeto di famiglia nella zona di Corigliano Rossano, nel Cosentino. Sul corpo riscontrate diverse lesioni alla testa, compatibili con colpi di pietra. Dopo un lungo interrogatorio è stato fermato all'alba il marito, 80 anni, che in un primo momento aveva raccontato di aver visto 2 uomini allontanarsi dal terreno. Resta in carcere il 15enne italiano detenuto a Malta e accusato di una lunga serie di gravi reati, lo ha deciso il giudice al termine dell'udienza in cui si è discussa la possibilità di rimettere in libertà il ragazzo su cauzione. Il 15enne era stato arrestato il 25 maggio scorso dopo aver lanciato un falso allarme bomba alla sua scuola. Da allora è detenuto nel carcere minorile della Valletta ed è tenuto isolato dagli altri per il sospetto di partecipazione attiva al gruppo 764. La Basilica di Santa Maria del Popolo a Roma gremita per i funerali di Fulvio Lucisano, decano dei produttori cinematografici scomparso ieri all'età di 98 anni. Ad accogliere il feretro coperto da un cuscino di rose bianche le due figlie Paola e Federica e i nipoti. Presenti tantissimi amici, colleghi e attori che lo hanno ricordato come un produttore coraggioso, fonte di ispirazione ancora oggi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con Club Connection con Ronnie Milani.

0: Luca.
1: Che bello sentire Vasco anche qui.
0: Perché
1: e
0: anche
1: tu
0: qui?
1: Delusa!
0: Delusa! Vasco Rossi, Delusa, Usura Remix, ad aprire la seconda ora di Club Connection. Buonasera a tutti quelli che si sono appena sintonizzati. Io sono Ronnie Milani, in sostituzione fino a venerdì del programma Si Salvi Chi Può di Eleonora Salvi. Attenzione amici, siete pronti a giocare?
2: Il gioco di Club Connection.
3: Il gioco di Club Connection.
4: Sono più leggero di quanto sembri, ma potrei galleggiare nell'acqua se esistesse una vasca abbastanza grande da contenermi. Chi sono?
0: Sono io. Sì, Ciappa, ti piacerebbe? No, dico, sono io, Fede, sono leggero come una piuma, mi sento leggero, mi vedo leggero, no, mi vedo no, mi sento, a volte sì, a volte no. 338-141-1001, solitamente noi a quest'ora giochiamo, però, lo so, uno dice, no, non me la fare anche questa sera la cantilena. Sì, mi tocca, la faccio, Fede, non la faccio, lo dico o non lo dico, lo faccio o non lo faccio, lo dico. Se ce la fate, non usate l'intelligenza artificiale. Dal momento che non regaliamo niente, dal momento che non si vince niente, almeno divertiamoci trovando la soluzione insieme, ok? È molto più bello, è molto più divertente, fa bene al cuore, fa bene alla mente, fa anche rima, capito? E comunque aiuta e allena la memoria, capito? Serve, e poi c'è tanta più soddisfazione, no? Arrivarci da soli, insomma, tanta roba. Come al solito c'è un trend. Che giorno è oggi, Fede? Mercoledì, un bel pacchettone nella spalla, anche due a volte, dipende, c'è anche un come te, non c'è nessuno, vai avanti così, c'è pa' chi e c'è pa' là, guarda su e guarda giù, c'è anche una... piano, respira, non ti viene un infarto in diretta, non è bello, non è carino. C'è anche un bel applauso, applaudissimo, ma come al solito non si vince assolutamente niente.
4: Sono più leggero di quanto sembri, ma potrei galleggiare nell'acqua se esistesse una vasca abbastanza grande da contenermi. Chi sono?
0: È facile, secondo me sì. Ma non lo so. 338-141-1001.
2: Let's go! Yes. Tutto è possibile. Hm?

0: Selecto. Move it!
1: La riconosci questa? You and me, baby, ain't nothing but mammals. So let's do it like they do on the Discovery Channel. Do it again now.
2: Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction.
1: Ci sono tracce a cui basta un secondo per riaccendere un ricordo.
3: E riportarti in una notte.
1: Sono le grandi hit
3: che hanno fatto la storia della musica dance.
1: Radio Studio Più,
3: la band station d'Italia.

0: Tienimi, tienimi fede, tienimi, non ce la faccio, tienimi, tienimi. Tutto, tutto.
1: Tutto,
0: tutto, tutto, manda giù tutto, manda giù tutto. Show Me Love, Robin Hanz, disco del 1992, bella spolveratina, bravo Fede, bravo. Attenzione, siete pronti? Vado a leggervi, è facile, non lo so.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Il gioco di Club Connection.
4: Sono più leggero di quanto sembri, ma potrei galleggiare nell'acqua se esistesse una vasca abbastanza grande da contenermi. Chi sono?
0: 338 141 1001. Chi sono? Dai, dai, sparatela, sparatela, sparatela. Vi dico niente. È ancora presto. Poi vi do l'indizio. Poi vi do l'indizio. Andrea D'Arco è un iceberg. No, no, ma che iceberg? L'iceberg è leggero. Ah no, però è vero, però sembro leggero, dice, sembro. Ma non sono così leggero, eh. Sembro. Silvia da Vignola, una nave da crociera. Perché la nave da crociera, Silvia? Spiegami, spiegaci. No, Marco dal Benga, una balena, ma no, ma che balena. Allora ragazzi, indizio dai subito, perché non è facile. È qualcosa che sta sullo spazio, nello spazio, dentro lo spazio, capito? Sullo spazio ce ne sono tanti, capito? Diversi nella galassia. Ormai ho detto tutto. Vabbè. Sì, però mi dovete dire il nome, eh? Lui dice Franco. No, che Franco? Antonio da Palma. No, Franco, no. Sto parlando da solo, ragazzi. È mercoledì. Elisa da Ortona, un dirigibile. Beh, ci sta, ci può stare, però ci spostiamo nello spazio, ragazzi, nello spazio profondo. Daniele da Montebelluna, una portaerei. Vabbè, avete colto, portaerei, avete colto, cioè, ha detto che nello spazio, mica sul mare. Sara da Pinerolo, una piattaforma petrolifera. Ma no, Fede!
4: Sono più leggero di quanto sembri, ma potrei galleggiare nell'acqua se esistesse una vasca abbastanza grande da contenermi. Chi sono?
0: Allora, intanto abbiamo tempo fino alle 11, sì, fino alle 11, fino alle 19.30, avete abituato al solito orario, spari le cazzate. È un pianeta, un altro indizio, è un pianeta, ok? Ok, è un pianeta. Fabio da Grottamare, vedi? Fabio da Grottamare, lui aveva già capito. Giove, no. E Valentina da Termoli, un sottomarino. Ma che sottomarino? Ma che sottomarino? Ragazzi, è un pianeta. L'aereo ultraleggero. Davide da Castel Goffredo. No. Un sommergibile, chi è? Emanuele da Padova. No, non è neanche un sommergibile. Dai, abbiamo tempo fino alle 19.30, abbiamo tempo. Però mi raccomando, cioè, non è che abbiamo così tanto tempo. Abbiamo tempo, ma non così tanto.

0: Vedete, qui abbiamo l'ultimo giro di ruota. Sembrava, invece siamo arrivati lunghi.
1: Il gioco di Club Connection.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Sono più leggero di quanto sembri, ma potrei galleggiare nell'acqua se esistesse una vasca abbastanza grande da contenermi. Chi sono?
0: 338-141-1001. Chi sono? Secondo me ha scritto il pianeta Giove Patrick da Modena. No, non è il pianeta Giove. Non è il pianeta Giove. Qui mi scrivono una stella, però non si è firmato. Chi è una stella? Sì, ci sta. Francesco da Alberobello, io dico la luna, anche la luna ci può stare, ma non è la luna. Nettuno, Aldo da Valle dei Moncheni Trentino, non lo so, no? Si legge così, Moncheni. Ha scritto Nettuno, no, non è Nettuno. Poi chi è? Maurizio dal Salento? Ma è lui? Sì. Ha scritto Saturno. Sei tu, Maurizio? Sei tu, ma Saturno, ti sei firmato? Firmati, sei tu. Sei tu, alza, perché io ho letto alcuni messaggi prima, c'è scritto Maurizio dal Salento, giusto? Oh, non lo so, Saturno, non lo so, Fede, non lo so, Fede!
3: Sono più leggero di quanto sembri, ma potrei galleggiare nell'acqua se esistesse una vasca abbastanza grande da contenermi. Chi sono? Saturno.
0: Sì, Saturno, Maurizio dal Salento, credo, spero di non essermi sbagliato. Lui, comunque sì, Saturno. C'è qualcun altro che ha scritto Saturno? Anche qui, chi è? Non si è firmato però. Se dovete firmarvi, ragazzi, voi scrivete la risposta senza dire chi siete. Se non scrivete chi siete, come facciamo a dire che è stato il primo, che è stato il più bravo? Dovete scrivere chi siete, capito? Perché non è che possiamo andare a culaccia, come dice un mio amico, senza sapere chi è. Allora, credo il primo, se non sbaglio, il primo a trovare la soluzione è Maurizio dal Salento. Vabbè, facciamo un applauso. Bravi tutti quelli che hanno indovinato il pianeta Saturno. Noi ci fermiamo un attimo, ma torniamo tra poco.
1: Si ferma solo un attimo. Non cambiare canale. Torniamo subito.
4: Sabato 22 agosto, Riccione, Piazzale Roma, Grana Padano presenta Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Il format di Studio Più con musica, immagini, le storie, le classifiche con le numero uno cantate direttamente dai protagonisti. Sul palco di Piazzale Roma, dal vivo a Riccione, The Creators, Gazebo. Sabrina Salerno, Misha, Melody Castellari, Lady Violet, Miani, Marco Ferradini. Presenta Claudio Tosso. Animano Walter Massa e Ugo Palmisano, sotto la regia di Paromix. Sabato 22 agosto dalle 21, Studio Più in Piazzale Roma a Riccione. Ingresso libero. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gary Chaos, Gabri Sanginetto, Baila.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
4: È arrivato il momento di salire sul treno di Ricky Balza. Da questo momento un viaggio gratis. Ti consiglio di alzare il volume, altrimenti godete solo la metà. Fino alle 20, Ricky Balza DJ.

0: Fede, fai qualcosa, non riesco a restare fermo. Pierina, diamo le coordinate, eh?
1: Siete pronti? Da questo momento le nostre linee sono aperte. Raccontateci da quale parte d'Italia state ballando. Fateci sapere cosa state facendo. Se siate in macchina, al lavoro, in viaggio o con il volume a palla. Queste sono le coordinate per interagire con noi.
0: Quale?
1: WhatsApp e vocali al 338 141 1001.
0: Sì, fateci sapere dove siete diretti, cosa state facendo, dove vi trovate, dove state ascoltando Radio Studio Più, oppure dove state passando le vostre vacanze, sempre se siete in vacanza oppure se state lavorando. Salutiamo anche tutti quelli che lavorano in questo momento. Allora andiamo Fede, andiamo a fare un po' di saluti. Chi c'è? Saluti da Costantino, Davide e Andrea da Budurleni in Romania. Ciao ragazzi. I ragazzi di prima erano gli svalvolati, quelli che avevano trovato la soluzione. Erano gli svalvolati, ma che bello gli svalvolati. Miscelazione in corso, c'è Ricky Valza, DJ. C'è anche Carlotta da Porto San Giorgio, aperitivo sul lungomare. Che bello, quando sento queste cose, siccome che io mi trovo dentro uno studio, cerco di immaginarmi la situazione, no? Io vi vedo, voi non ci credete, ma io vi vedo, io sento e vedo, capito? Mi credete?

0: Salutiamo anche quelli che ci ascoltano dalla Spagna, Ibiza e Formentera. Noi abbiamo le frequenze anche lì, quindi se vi spostate in vacanza a Ibiza e Formentera, ci siamo anche lì con Radio Studio Più, capito?
1: Mueve la cabeza, sube el volumen de tu radio. Este es el sonido de Club Conexión.
0: Ogni tanto ci tocca, perché se mi metto a parlare spagnolo io, lasciamo perdere.

Italiani, questa è la Dance Station d'Italia. Lo so, Fede, uno è preciso, lo sanno, lo vedono, lo so, però ogni tanto bisogna ricordarla questa cosa, capito?

0: apri, Fede, chi è?
1: Ciao Ronny, sono Remo da Roma. Te volevo dire, ma io sono venuto a Riccione perché sapevo che veniva quello dei cicale, come si chiama? Antonio, no Arturo, Antonio.
0: Sì, perché
1: ma
0: quando, sì,
1: c'è modo di incontrarlo, perché io lo volevo incontrare. Ronny, dammi una mano, Ronny.
0: Sinceramente so che vive, non so se abita, lui vive a Parma, capito? Capito?
2: Chi è quello?
0: È Antonio. Lui è Roma, è Remolo.
2: Chi è quello?
0: È Romolo, Remolo.
2: Chi?
0: Remo, Ramolo, Rimolo, quello lì, dai.

0: Deve sotto lo zerbino, cioè dice uno zerbino, no? Alza lo zerbino, ecco, infila la chiave, ecco, bravo.
1: Apri Fede, che stiamo sì. A fa colla, apri!
0: Che cosa?
1: Aroni,
0: chi è?
1: Ti voglio
0: sì,
1: dire una
0: Filippo.
1: Cosa, perché è giusto
0: sì, piano,
1: che bisogna anche farti i complimenti
0: sì.
1: E non solo
0: piano.
1: Stare sempre, ecco. E quindi
0: sì.
1: Mi commuovo, io da quando ti ho scortata la prima sera, che era un martedì sera, mi sono affezionato a te. Sei bravo,
0: grazie.
1: Mi commuovo, sei molto monico e
0: sì.
1: Veramente la mia emozione è capire.
0: Aspetta,
1: come
0: che
1: fai sempre
0: c'è.
1: A scroccare
0: Aroni. Lo sapevo che c'era il lo sapevo, capito? Sempre dietro l'angolo, la cosa lì, eh? Grazie Filippo.

italiani, aiuto! Dobbiamo fare gli auguri di buon compleanno qui, ce l'avevamo dimenticati, l'avevamo letta e poi ci siamo dimenticati. Cioè, puoi fare gli auguri di buon compleanno ad Andrea Agostinelli, fa 30 anni, siamo in Abruzzo. Auguri, auguri! Andrea, auguri, auguri, auguri, buon compleanno, un giorno importante, un giorno importante, oggi un anno di più, capito? Un anno di più. Ma non ho mai capito, perché uno festeggia un anno di più? Ma un anno di meno!

0: Fede, andiamo di clacson? No, io voglio quello vero di chi sta ascoltando Radio Studio Più adesso. È arrivato il messaggio di Gianluca, il vigilante matto. Però questa sera lo voglio leggere usando un altro mood. Vediamo, invece di usare la sua voce, perché mi sta andando via, fuori di fare il cretino in diretta, fuori di fare... mi sta andando via. Allora cambio mood. Adesso lo leggiamo così.
1: Apri Fede, apri Fede. Ricky Valza ci dà una bella spettinata con il suo sound. Felicissima sera, capitano Ronnie Milani, sedotto a tratti, abbandonato in sala controllo a Pescara. Gianluca, il vigilante matto, molleggia.
0: Com'era? Meglio? Miscelazione in corso, c'è Ricky Valza DJ che ci sta spettinando alla grande.
2: This is party time.
3: Exclusive electronic music selection.
2: DJ Ricky Valza.

0: Dovevate fare il party, ci stiamo organizzando, dobbiamo ancora trovare la location per fare il party di Club Connection, ma ci arriviamo, cioè, con calma, perché vogliamo essere sicuri, noi, capito, vogliamo essere sicuri, trovare il posto giusto che ci ospiti, qualcuno che ci stavo facendo la cagata, c'è qualcuno che ci vuole anche un po' benino e quindi ci piacerebbe fare questa cosa prima o poi. Noi ci stiamo organizzando per questo party di Club Connection. Basta chiamare Radio Studio Più, capito? Ci mettiamo d'accordo. Allora, attenzione, attenzione. C'è Camilla da Renzano che sta tornando dalla spiaggia. Un po' di coda, ha scritto. C'è un po' di coda, ma con la vostra musica va benissimo. Ma grazie. Mamma mia, ragazzi. Ho perso la testa, Fede, ho perso la testa.
1: È lì.
0: No, non è lì. Lo so io dov'è la testa. Guarda dov'è, guarda. Eccola.

0: Wow, mamma, quanto mi attizza.
1: Sì, questa canzone è molto sensuale. Se dobbiamo dirla tutta è così. Cioè proprio, eh?

Io quando sento questi loop, questi bassi che vanno così, perdo la testa. Ricky Valza, DJ.

0: Aspetta, Fede, aspetta. Grazie, vabbè, è bello che io parlo da solo e qui non mi caga nessuno. Ma no, vai avanti così, vai avanti così. Apri, Fede, apri. Apri,
1: Sandy, apri. Un saluto, sì, da Osvaldo di Ravenna. Ciao, il territorio, Osvaldo, dei vitelloni romagnoli. Allora, ascolta me, come sto sempre, ragazzi, stasera gli diamo proprio di spatola. Un saluto,
0: ci diamo
1: a tutti.
0: Di spatola. Ciao, ciao Osvaldo. Ti diamo di spatola, capito?

0: applauso Ricky Balza.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
0: È volata. È volato anche questo mercoledì. Vabbè. In sostituzione al programma di Eleonora Salvi, si salvi chi può, che tornerà in diretta lunedì prossimo, quindi state tranquilli. Noi torneremo al nostro orario invece. Devo ringraziare Fede, ringraziare tutti quelli che ci hanno supportato e supportato. Ringrazio anche Tiga, Sofia, Ricky, Lorena, Serena, Barbara, insomma tutta la family di Club Connection che tutti i giorni si impegnano per far sì che questo programma, capito? Questo programma, capito? Che è cosa? No, niente, voglio dire che questo programma, ecco. Da Ronnie Milani è tutto, dalla family di Club Connection è tutto, ci risentiamo domani, stessa ora, sempre alle 18, sempre qui, su Radio Studio Più. Ciao!
3: Se vuoi far parte della nostra community, seguici su Instagram Club Connection Radio Studio Più. Lì troverai un link. Cliccaci sopra, in meno di un secondo ti ritroverai dentro la nostra chat. Noi abbiamo finito. Ci risentiamo nella prossima puntata. Da Sofì è tutto.
4: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione Replay. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista?
5: Questa notte, protagonista, la disco commerciale degli ultimi 20 anni. Questa sera a mezzanotte. Spot.

0: Breaking news, notizie appena arrivate in redazione. Venerdì 4 settembre arriva Gigi D'Agostino al Bilbao di San Polo Denza, Reggio Emilia. Una notte che non ha bisogno di presentazioni. Venerdì 4 settembre alla discoteca Bilbao c'è Gigi D'Agostino. Vieni a ballare con Gigi D'Agostino sotto le stelle al Bilbao e in via 24 maggio numero 1 a San Polo Denza, Reggio Emilia. Info e ticket al 352 2000 070. Ingresso evento 20 euro. Inizio show dalle 22.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
2: Gary Caos, Gabri Sanginetto, Baila.

Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Studio Più da Emma Parigi di Trebi Meteo. Qualcosa torna a cambiare questo giovedì 20 agosto sul nord Italia ed anche sull'alto versante tirrenico a causa di correnti fresche oceaniche, le stesse lambiscono il territorio comportando una certa instabilità e si formano rovesci a carattere sparso, fenomeni localmente anche abbondanti ma soprattutto intensi, con temporali più concentrati sui settori montuosi ma gradualmente scenderanno di latitudine col passare delle ore coinvolgendo anche le aree di pianura e saranno associati a grandine, raffiche di vento improvvise. Le temperature saranno in conseguente diminuzione. Altrove il tempo resta per lo più asciutto ed assolato e con caldo in accentuazione, specie al sud, complice il rinforzo della ventilazione meridionale. Dettagli e approfondimenti maggiori vi attendono sull'app di Trebi Meteo.

0: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista?
1: Questa notte protagonista la disco commerciale degli ultimi 20 anni. Questa sera a mezzanotte. Spot.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia, direttamente sulla spiaggia. Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0200 120, o scopri di più su atlantic.style.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
5: Fisher featuring Florence Harmon. What a life.

0: Sabato 22 agosto, Riccione, Piazzale Roma, Grana Padano presenta Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Il format di Studio Più con musica, immagini, le storie, le classifiche con le numero uno cantate direttamente dai protagonisti. Sul palco di Piazzale Roma, dal vivo a Riccione, The Creatures, Gazebo. Sabrina Salerno, Misha, Melody Castellari, Lady Violet, Miani, Marco Ferradini.
1: Prendi una donna, dille che l'ami, scrivi le canzoni.
0: Presenta Claudio Tozzo. Animano Walter Massa e Ugo Palmisano, sotto la regia di Paromix. Sabato 22 agosto dalle 21, Studio Più in Piazzale Roma a Riccione. Ingresso libero. Spot. Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Chris De Serendi, Good Old Days, Adal Remix.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
0: The party starts now.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Sparte.
4: È arrivata BGK Circus al centro commerciale Appia Antica di Mesagne. La velocità diventa divertimento. Nel parcheggio troverai la pista go-kart elettrici, mentre la corsa continua all'interno del centro commerciale con i simulatori di guida. Divertimento assicurato per adulti e bambini. Mettiti alla prova come un vero pilota. Partecipa al nostro talent e dimostra di essere il più veloce. Tra tutti i partecipanti verrà estratto il vincitore di un weekend a sogno al Forte Village Resort in Sardegna. Tutti i giorni fino al 6 settembre al centro commerciale Appia Antica a Mesagne, Brindisi. Per informazioni pgkcircus.com. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Fisher featuring Florence Harmon, What a Life.

Sabato 22 agosto, Riccione, Piazzale Roma, Grana Padano presenta Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Il format di Studio Più con musica, immagini, le storie, le classifiche con le numero uno cantate direttamente dai protagonisti. Sul palco di Piazzale Roma, dal vivo a Riccione, The Creatures, Gazebo. Sabrina Salerno, Misha, Melody Castellari, Lady Violet, Miani, Marco Ferradini. Presenta Claudio Tozzo. Animano Walter Massa e Ugo Palmisano, sotto la regia di Paromix. Sabato 22 agosto, dalle 21, Studio Più in Piazzale Roma a Riccione. Ingresso libero.

peace. My family. The love. The energy.

0: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista?
1: Questa notte protagonista la disco commerciale degli ultimi 20 anni. Questa sera a mezzanotte. Spot.
0: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Fabio Mason e Rob.

0: o clarão da lua cheia.
1: At 30 minutes of every hour.
2: Al minuto 30 di ogni ora.
3: On Studio Pew.
2: Party time.
4: Party time.
2: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
1: The party starts now.

0: se Party Time ascolterai, la staccionata salterai. Party Time fa bene al cuore, andiamo!
1: Spiriti potenti, vi invochiamo, vegliate su noi, che stanotte balliamo. Volta

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spot it.
4: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style.
5: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, los ninos del barrio.

0: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista?
1: Questa notte protagonista la disco commerciale degli ultimi 20 anni. Questa sera a mezzanotte. Spot. Breaking news, notizia appena arrivata in redazione. Venerdì 4 settembre arriva Gigi D'Agostino al Bilbao di San Polo Densa, Reggio Emilia. Una notte che non ha bisogno di presentazioni. Venerdì 4 settembre alla discoteca Bilbao c'è Gigi D'Agostino. Vieni a ballare con Gigi D'Agostino sotto le stelle al Bilbao in via 24 maggio numero 1 a San Polo Densa, Reggio Emilia. Info e ticket al 352 2000 070. Ingresso evento 20 euro. Inizio show dalle 22.
0: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Fisher, featuring Florence Arman. What a life.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: get 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Spot.
5: E dopo la pubblicità, eccoci pronti ad ascoltare una novità. With You. Do you?

0: festa è Studio Più, la Dance Station d'Italia.
1: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Studio Più da Emma Parigi di Trevi Meteo. Qualcosa torna a cambiare questo giovedì 20 agosto sul nord Italia ed anche sull'alto versante tirrenico a causa di correnti fresche oceaniche, le stesse lambiscono il territorio comportando una certa instabilità e si formano rovesci a carattere sparso, fenomeni localmente anche abbondanti ma soprattutto intensi, con temporali più concentrati sui settori montuosi ma gradualmente scenderanno di latitudine col passare delle ore coinvolgendo anche le aree di pianura e saranno associati a grandine, raffiche di vento improvvise. Le temperature saranno in conseguente diminuzione. Altrove il tempo resta per lo più asciutto ed assolato e con caldo in accentuazione, specie al sud, complice il rinforzo della ventilazione meridionale. Dettagli e approfondimenti maggiori vi attendono sull'app di Trevi Meteo.

Radio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi cliccando su quello che ti interessa. Il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Sabato 22 agosto, Riccione, Piazzale Roma, Grana Padano presenta Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Il format di Studio Più con musica, immagini,
4: le storie,
3: le classifiche con le numero uno cantate direttamente dai protagonisti. Sul palco di Piazzale Roma, dal vivo a Riccione, The Creatures, Gazebo.
5: Used to say, I like Chopin.
3: Sabrina Salerno. Misha. Melody Castellari, Lady Violet. Miani. Marco Ferradini. Presenta Claudio Tozzo. Animano Walter Massa e Ugo Palmisano sotto la regia di Paromix. Sabato 22 agosto dalle 21, Studio Più in Piazzale Roma a Riccione. Ingresso libero. Radio Studio Più è sempre con te. A Brescia sui 92.7 e 93 MHz. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la disco commerciale degli ultimi 20 anni. Da questo momento in poi, alzate il volume e iniziate.

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica mixata per voi live.

Quando vuoi il sound quello giusto, accendi la radio, accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti

0: Stereo Q.
1: ¡Ey, niño! ¡Ey, niño, escúchame!

Quando hai voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te live.

La musica che ti piace ascoltare, la musica che ti piace ballare, è qui su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E queste le stiamo mixando per te.

Oltre al suono, ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia, e ti facciamo ballare sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo reale. You said